0: Quani fer Raymond? Adesso facciamo un passo indietro fino al 1972.
1: Hemlocks, the front wing of time. Backwards.
0: Anno in cui c'è il secondo album per Xuma, pseudonimo di McFarlane Gregory Anthony Mackey, poliedrico musicista, artista e drammaturgo Bahamense. Nato alle Bahamas, si trasferì a New York già negli anni 50, diventando parte integrante della scena del Greenwich Village con Bobby Dylan, Jimi Hendrix e molti altri, naturalmente. Allora, per voi Xuma, I Play Scarlet Heart.

avanti con la musica, adesso passiamo al duo texano degli Hatchmel, che esce con un nuovo disco che si chiama Spiritually Unemployed.

Onda Rossa ci fa risparmiare 1,50 euro al giorno di giornali. Consideriamo che ci manda bella musica e i discorsi che sentiamo sono tutti belli, pieni, costruttivi. Fate il calcolo, 2 euro al giorno per un anno, quanti soldi vi fa risparmiare Onda Rossa? E quindi diamo sti 30 euro per la sussistenza di questa meravigliosa radio. E ho buttato via la TV. Grazie a tutti e buona lotta.

0: Guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni Dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: Finale.
1: Brucia Pustina, Radio Onda Rossa, piglia fuego sta espra per tutti i massicci dello Salento, della Calabria, del Duncan, i tieniti, siete sempre lì benvenuti. Quando c'è Radio Onda Rossa sai che in forza maggio codolare, ah, ti senti un pallino visto che c'è vita la capo me potegliare mai. Quando c'è Radio Onda Rossa sai

Radio Onda Rossa 87.900 MHz della modulazione di frequenza. Radio Onda Rossa, la voce della libera informazione.

Unforgettable.

for Mars, and still resist all.

0: Non so se al limite ci vuoi fare un'offerta, cioè anche simbolica.
1: Ma che dovresti uscire anche senza soldi.
0: Comunque sì, guarda, io ti lascio così questo buscolino, no? Poi eventualmente se i nostri te le trovi giuste.
1: Sì, sì, le trovo giuste, le trovo.
2: Radio Onda Rossa trasmette dal 1977 senza padroni e senza pubblicità.
3: Da sempre viviamo grazie alle iniziative nei centri sociali e alle sottoscrizioni di chi ascolta la radio e dei compagni e delle compagne che la sostengono.
4: Sostieni anche tu Radio Onda Rossa.
5: Sottoscrivi con un bollettino sul conto corrente postale 6180 4001.
6: Utilizza i mezzi di sottoscrizione elettronica che trovi all'indirizzo www.ondarossa.info cliccando su Sostieni.
4: Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
7: Tu mi assicuri che mi guardi bene negli occhi e non servono per la droga?
8: Mi sa che con due gettoni è difficile comprarsi la droga.

0: per la Palestina, appuntamento a Piazza della Repubblica.
1: Scusa, sai che non ho capito?
0: Tanto comunque sta tutto quanto su Instagram, quindi lo trovi lì. Lunedì 12 maggio, presidio sotto la carcere in solidarietà con le persone detenute.
1: Oh, io non lo sto a capire che dice.
0: Ma guarda, io manco l'ho capito, però io faccio così, io in genere, poi dopo cerco tutto quanto su Instagram, tanto sta tutto
1: è
0: là.
1: Che io sto a cercare di trovarlo, sto collettivo, ma non me lo fa trovare, proprio non trovo niente.
0: Prova a scrivere collettivo con la K.
1: Collettivo con la K, no, non lo trovo.
0: Con la Q?
1: Trovo solo la pubblicità del pescivendolo. Basta comunicare tutto sui social commerciali.
0: Rendiamoci indipendenti. Se volete una mano, chiedete ad Havana, il vostro A-Club di fiducia.
1: Ma sarà difficile?
0: Ma no, sono proprio tre cosette.
1: Tutte le informazioni su havana.fortebrenestino.net. 1, 2, 3, un passito pa' atrás.

senso, ma è proprio vero, o son io che lo penso, la sagrestia fa profumo di morte, è proprio vero, è per

strano sapore. Pane di chiesa non lievitato, attento ai denti che può sanguinare.

fuori dalle geometrie dell'acciaio che separa, oltre il grigio spinato, oltre il rosso verticale, nel bacio stellato del sole di mezzanotte, nel cuore dei muschi diretti a nord, dentro sbarre fertili e stanze di betulla, calpestando sentieri di tundra, affamati di sete, s'affrontano a rugiada.

0: uscita Scarceranda 2023. La trovi in radio, nei banchetti di Onda Rossa in giro per la città e nei migliori info shop di movimento.
1: Se tu
2: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
3: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
4: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
5: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
6: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio.
7: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
3: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
4: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.
8: Bolle, mille bolle, blu, bolle, per intorno alle bolle, mille bolle, blu.
9: Dopo quanto è fatto! Capo batte il fatto! Capo batte il fatto!

0: casa. No a la concesión de la salud, no condenar la pedofilia, traicionar a Jesús. Eso sí que es traicionarlo, ¿ah?
1: E allora, quando sono le 9.28, torniamo in diretta sugli 87.9 di Radio Onda Rossa, torniamo a parlare della Global Summit Flottiglia, appunto sapete 175 persone sottratte con forza dalle barche con cui navigavano verso Gaza nel tentativo di rompere l'assedio, che sono ancora trattenute a Creta dalle autorità greche. Le prime testimonianze che arrivano raccontano anche di violenze deliberate a bordo della nave di Tel Aviv, su cui gli attivisti sono stati fatti salire dopo essere stati sequestrati. C'è un team ovviamente legale internazionale che sta lavorando alla richiesta di misure urgenti sia di fronte alla giurisdizione nazionale che internazionale. Noi siamo al telefono con l'avvocata Tatiana Montella, appunto team legale della Global Summit Flottiglia. Buongiorno. Ci senti?
2: Sì, eccoti. Grazie, radioascoltatori.
1: Grazie. Allora, raccontaci un po', voi avete depositato ieri un esposto presso la Procura di Roma affinché appunto vengano effettuati i dovuti accertamenti di soggetti responsabili e, come dire, di eventuali rilevanze penali. Lasciamo a te la parola.
2: Sì, in realtà poi gli esposti sono diventati due e nel frattempo abbiamo anche depositato un ricorso d'urgenza ex articolo 39 alla CEDURA. Vi racconto un po' come appunto è stato anticipato. Intanto le persone che sono state rilasciate in Grecia in questo momento si sono ricongiunti con gli altri, qualcuno non sono quindi in stato di fermo in Grecia, hanno raggiunto il resto degli equipaggi, alcuni hanno fatto ritorno tramite Istanbul tra un gruppo di persone tra cui anche due italiani per far poi rientro nelle proprie famiglie. Come è stato appunto anticipato, a seguito dell'abbordaggio e del sequestro illegale, durante la navigazione che li doveva inizialmente condurre tutti verso la Palestina occupata, i territori palestinesi occupati, sono avvenute una serie di violenze a bordo nei confronti dei manifestanti, che si sono acuite nel momento in cui, rientrati in Grecia per lo sbarco, si è compreso che i due cittadini, uno palestinese spagnolo svedese, che è Seif, e l'altro Tiago Avila, che sono entrambi delle figure di responsabili a livello internazionale anche della Global Summit, sono in realtà stati trattenuti ancora nella nave militare israeliana per essere portati in Israele e detenuti in Israele. Dovrebbero arrivare, se non sono già arrivati, nelle prime ore di questa mattina. Quindi noi ci siamo in particolar modo concentrati sull'immediatezza, appunto sulla richiesta di liberazione immediata di Seif e di Tiago. Le fonti giornalistiche israeliane dichiarano che Seif sarà trattenuto per ipotesi di rapporti con Hamas e quindi di terrorismo internazionale, e per essere quindi interrogato, mentre Tiago in relazione a delle azioni illecite. Noi abbiamo ritenuto, ovviamente il team nazionale lavora in stretto contatto con i team anche internazionali, quindi anche anche con i team di cittadinanza, no? Per esempio Seif è anche spagnolo. Abbiamo ritenuto di dover agire però anche in Italia depositando questi due esposti, perché entrambi, sia Tiago che Seif, viaggiavano su barche battenti bandiera italiana, che è la Eros 1, e per la giurisdizione internazionale sostanzialmente le barche battenti bandiera italiana, che si trovano anche in acque internazionali, sono da considerare nel territorio italiano, e quindi le eventuali violenze come il sequestro avvenuto si deve considerare come un sequestro di una persona avvenuta all'interno del territorio italiano. Per questa ragione abbiamo attivato la Procura della Repubblica di Roma, individuando oggettivamente il rischio di pericoli per l'incolumità e la tortura, confermate peraltro non solo da quello che è accaduto sulle imbarcazioni. Ci sono appunto diversi feriti, 34 persone sono state trasportate in ospedale con ferite di vario genere, ma pure perché ricordiamo che è in corso in Italia un procedimento penale attinente alla prima diciamo missione della Global, in cui oltre il sequestro, che anche in questo caso dovrebbe essere configurato, la rapina ed altri reati, vengono contestati anche il reato di tortura. Quindi noi riteniamo che, siccome c'è un rischio serio per l'incolumità fisica di queste di questi due attivisti, ci sia la necessità che a livello diciamo anche italiano ci sia pressione per la loro immediata liberazione, per far rientro il prima possibile nei paesi di provenienza. Ricordiamo che in particolar modo Sif è appunto palestinese, e quindi oltre ad avere appunto cittadinanza anche spagnola e svedese, il che se qualora dovesse essere mai confermata in Israele l'ipotesi che circola appunto sui giornali di terrorismo internazionale, oggi sappiamo tutti che è stata applicata appunto la pena di morte in Israele per i cittadini palestinesi, quindi è la vita di Saif è così come anche quella di Chiago, ma in particolar modo evidentemente su questo passaggio, perché è applicabile solo eventualmente ai cittadini palestinesi accusati di terrorismo, rischia anche la pena di morte. Quindi per gli stessi profili, non vi dico le complessità giuridiche perché diciamo è complicato, abbiamo attivato anche la CEDU, che è la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, affinché sempre sollecitando diciamo l'intervento dell'Italia nella vicenda. Non siamo gli unici ad aver depositato ricorsi, diciamo il team internazionale al lavoro da due giorni. Ovviamente in questo momento poi la priorità è assolutamente la liberazione di queste due di questi due attivisti, quindi sollecitazioni dal punto di vista politico, di attivismo, di mobilitazione sono le uniche forme di garanzia immediata da attivare intorno a questa vicenda. Quindi la priorità rimane la mobilitazione politica, l'attenzione su questa vicenda qui, anche perché ci sono appunto tantissime altre imbarcazioni che stanno appunto comprendendo i prossimi passaggi della missione. In questo momento c'è una tempesta in Grecia, quindi sono fermi lì e si stanno diciamo riorganizzando, quindi l'attenzione deve essere molto molto alta. Scusate la lunghezza, ma erano un po' di cose.
3: No, assolutamente, ma ti volevo chiedere nello specifico l'azione delle forze israeliane configura, scusate, appunto ai sensi della legislazione italiana, una serie di ipotesi di reato, che quindi queste sono contenute negli esposti, giusto?
2: Queste sono contenuti negli esposti, questi sono esposti diciamo fatti nell'immediatezza per sollecitare in particolar modo la protezione Saif e Chiago. Depositeremo poi un esposto che era diciamo un po' quello che abbiamo fatto anche per la precedente missione, che abbiamo depositato un esposto iniziale e poi a seguito col ritorno degli attivisti in Italia, una volta raccolte i narrati, ovviamente con delle procedure legali dei nostri assistiti, abbiamo poi depositato una querela. Su questa era configurata poi anche l'ipotesi di tortura. Sì, configurano diversissimi reati che vanno da danneggiamento al pericolo di naufragio, perché ricordiamo poi che le imbarcazioni sono state lasciate alla deriva e una, in particolar modo la Tantan, con tutto l'equipaggio è stata lasciata in mezzo alle acque greche senza canali di comunicazione mentre stava per raggiungere una tempesta, e poi diciamo per fortuna sono stati in qualche modo soccorsi da Open Arms, che sta affiancando la missione della Sumud. Ovviamente per i reati vanno dal sequestro di persona alle ipotesi di danneggiamento a pericolo di naufragio e probabilmente, come accaduto nella scorsa missione, nell'ipotesi di abbordaggio e tenuta, vabbè, in questo caso già ci sono state appunto anche lesioni e violenze avvenute già per le persone che erano state trattenute per le 24 ore, 30 ore sulla nave militare israeliana, e diciamo queste sono un po' le ipotesi configurabili, bisogna poi vedere quando appunto depositeremo le esposti e le querele, cosa configurerà la procura e se andrà, diciamo, anche se andrà a seguire, se lo sarà lo stesso pubblico che seguirà dei pubblici ministeri, anche questo esposto, che sul primo esposto avevano appunto già dichiarato e ipotizzato di dover indagare in relazione a queste ipotesi di reato.
3: Va bene, ti ringraziamo molto, chiarissimo, e continueremo ovviamente a seguire tutti i passi.
2: Mi raccomando, alta l'attenzione su Safe e Tiago anche.

0: Guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
1: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: E torniamo, quanto è alto questo microfono, cerchiamo di abbassarlo, torniamo in voce dagli 87.9 di Radio Onda Rossa per, siamo in corrispondenza con Piazza Cavour, dove insomma c'è la manifestazione contro, diciamo, il disegno di legge Buongiorno, ma non solo. Ciao.
1: Ciao, ciao a tutti e tutte.
0: E quindi, insomma, ci vogliamo ricordare perché siete in Piazza Cavour, perché tutte siamo in Piazza Cavour o ci stiamo appressando verso Piazza Cavour?
1: Sì, allora, diciamo, come anticipavi tu, siamo qui per continuare la mobilitazione contro il DDL Buongiorno, anche se diciamo ad oggi il DDL Buongiorno è stato di fatto ritirato, no? Quindi la proposta fatta inizialmente dalla senatrice Buongiorno è stata ritirata e ha fatto un passo indietro. E
0: sì,
1: chiedendo,
0: diciamo che la proposta, sì, per chi proprio si fosse perso o persa tutto,
1: tutti i passaggi.
0: Allora, c'era prima una, diciamo, discutibile idea di fare una nuova legge sullo stupro tutte insieme, cioè destra e sinistra, PD e Fratelli d'Italia, eccetera, eccetera,
1: sì,
0: un accordo tra Schlein e Meloni sostanzialmente.
1: Esatto.
0: Per rivedere la legge del 96 alla luce, diciamo, della Convenzione di Istanbul approvata ormai 13 anni fa e che chiedeva all'Italia, come a tutti i paesi che l'hanno sottoscritta, di inserire il criterio del consenso. Dico bene?
1: Esatto, esatto, benissimo. Quindi, diciamo, appunto, nel mese di novembre dell'anno scorso, da questo accordo bipartisan tra Meloni e Schlein era uscita fuori una riformulazione appunto della legge 66 del 96 sulla violenza sessuale, che introduceva finalmente nella nostra legge, come richiesto appunto dalla Convenzione di Istanbul, il concetto di consenso. E quindi, diciamo, appunto, si definiva la violenza sessuale come qualsiasi atto sessuale compiuto senza il consenso dell'altra persona, sostanzialmente.
0: Prima di andare avanti, vogliamo spiegare, sì, anche in due parole, con la voce di chi queste cose le conosce, perché sta nei centri antiviolenza, che cosa significa questo nella vita delle donne che denunciano una violenza? Il fatto che si trasformi, no, inserendo il concetto di consenso come necessario e sufficiente per denunciare una violenza sessuale.
1: Allora, diciamo che prima di questa modifica, appunto, la nostra legge parlava di volontà contraria, che in qualche modo, diciamo, è molto simile al concetto di dissenso, che è quello che invece poi ha tentato di inserire la Buongiorno, no? E quindi diciamo già nelle aule di tribunale ci siamo ritrovate diverse volte ad avere delle sentenze, quindi dei giudizi per il reato di violenza sessuale, che in qualche modo non riconoscevano il compimento di questo reato, perché la vittima, e quindi comunque la persona che aveva subito questo reato, non si era difesa, non si era opposta. Addirittura abbiamo avuto delle sentenze che diciamo giudicavano l'imputato sulla base dei vestiti che indossava la persona nei confronti della quale aveva compiuto la violenza sessuale. E quindi in qualche modo, diciamo, nelle aule di tribunale, complice anche ovviamente il contesto patriarcale, la società patriarcale in cui viviamo tutte e tutti, compresi i giudici e le giudici che appunto emettono le sentenze, le donne che denunciavano di aver subito una violenza sessuale si trovavano a vivere quella che noi definiamo una vittimizzazione secondaria, e quindi erano loro ad essere messe sul banco degli imputati, sostanzialmente tutta la loro vita, le loro abitudini, quello che avevano fatto quel giorno, come erano vestite, chi frequentavano, venivano in qualche modo scandagliati per riuscire a ridurre la loro credibilità appunto di fronte all'aula di tribunale, e quindi in qualche modo cercare di scagionare la persona che era imputata di questo reato. In verità, negli ultimi anni, diciamo, noi come operatrici dei centri antiviolenza abbiamo assistito a un aggiustamento, diciamo, di questo paradigma qui, fatto dalla Cassazione sostanzialmente. Quindi diverse di queste sentenze sono state poi rigettate dalla Cassazione, però la Cassazione è il terzo grado di giudizio, quindi si parla appunto di tre procedimenti, che in qualche modo rigettava queste sentenze perché appunto non per il trattamento che veniva riservato.
0: Tre procedimenti, quindi qualche anno di vita e parecchi soldi.
1: Parecchi soldi e diciamo parecchia fatica nel cercare di andare avanti e di superare quello che era successo, perché appunto ti fai il primo procedimento, poi ti fai il secondo, l'appello e poi ti fai la Cassazione e finalmente diciamo neanche in tutte le situazioni, in alcune di queste situazioni qui la Cassazione in qualche modo ha sottolineato quanto non fossero adeguati i criteri con cui veniva stabilito appunto il procedimento in tribunale, così come abbiamo ricevuto diverse sanzioni da parte dell'Unione Europea proprio perché nella nostra legge non era previsto il concetto del consenso e perché nelle nostre aule di tribunale le donne che denunciavano di aver subito una violenza sessuale venivano rivittimizzate. Quindi diciamo questo era il panorama che c'era prima del mese di novembre. A novembre, inaspettatamente, almeno da parte nostra, tramite questo accordo bipartisan si è introdotto

0: il dissenso della persona che ha denunciato di aver subito la violenza, come l'ho espresso e la situazione, diciamo, più generale all'interno della quale questo reato è stato consumato sostanzialmente. Quindi questo è quello che la Buongiorno ha provato ad introdurre a gennaio, a cui ci siamo opposte fermamente, insomma, con una mobilitazione permanente, con diversi presidi sotto il Senato, nel tentativo appunto proprio di bloccare questo tipo di modifica.
1: Un tipo di modifica, come dire, che era molto grave, perché lo dico, insomma, senza invece esperienza nei centri antiviolenza, di fatto come concetto andava a dire che non importa che io dica sì, basta, esatto, che non mi sia messa a urlare no,
0: basta che io dimostri di aver detto no in qualche modo. Quindi cambiava completamente di nuovo il paradigma e si tornava a spostare sostanzialmente la responsabilità, diciamo, poi del procedimento penale sulle spalle di chi quella violenza l'aveva denunciata, e quindi doveva essere in grado di dimostrare di aver detto no, di essersi opposta al rapporto sessuale, al contatto sessuale, e che invece appunto l'imputato non aveva rispettato questo dissenso presso in maniera chiara.
1: E adesso siamo a un'altra fase ancora.
0: Sì, perché diciamo, evidentemente un po' le mobilitazioni che diciamo, abbiamo messo su in tutta Italia, perché ovviamente, diciamo, noi a Roma siamo state più volte sotto il Senato, perché trovandoci qui ci tocca, però ci sono stati tanti momenti di mobilitazione diffusa anche a livello nazionale, nelle altre città, insomma, su questo si è attivata appunto si sono attivate un sacco di persone, e quindi in qualche modo la Buongiorno ha fatto un passo indietro, ha ritirato la sua proposta di modifica della legge e ha chiesto, diciamo, in una maniera molto retorica dal mio punto di vista, ha chiesto un atto di responsabilità da parte delle opposizioni e della maggioranza per trovare un accordo, una mediazione, per trovare una mediazione che permetta di chiudere questa partita, diciamo, della modifica della legge sulla violenza sessuale, sottolineando il fatto che in Italia tutte le leggi in favore, diciamo, delle donne sono sempre state approvate all'unanimità, e quindi, diciamo, invitava sostanzialmente non tanto noi, perché noi in quelle aule non ci siamo mai state e non ci vogliamo stare, quanto l'opposizione a appunto trovare una mediazione che permettesse di arrivare al più presto possibile ad una votazione. E quindi, diciamo, si è passate dalla discussione nella Commissione Giustizia del Senato alla creazione di questo gruppo ristretto, che ha proprio l'obiettivo in qualche modo di tirare le fila e provare a proporre un testo che poi possa essere approvato all'unanimità.
1: A trovare, diciamo, una mediazione, che mediazione, questa parola sì, ci fa venire subito i brividi, direi.
0: Esatto, anche perché diciamo, se andiamo a ripercorrere la storia appunto delle battaglie anche legislative che ha fatto il movimento femminista, in qualche modo noi siamo partite dal chiedere la luna per poi eventualmente mediare per arrivare a un risultato che fosse comunque accettabile, e mentre qui noi partiamo già, diciamo, dalle stalle, e quindi, diciamo, anche la sola idea di mediare in qualche modo è assolutamente inaccettabile, no?
1: Anche perché senza consenso è stupro, punto. Cioè, non è che allora, esatto, va bene un po' stupro.
0: Esatto, diciamo, non c'è molto su cui poter provare a mediare sostanzialmente, perché appunto il consenso, quello è un concetto tutto sommato abbastanza semplice, e anche perché appunto poi lo stesso governo lo sbandiera, per esempio, nel DDL Valditara per portare avanti progetti di educazione alla sessualità nelle scuole. Quindi lo sanno benissimo cos'è il consenso, non è che non lo sanno,
1: cioè per non portarli avanti lo sbaglio.
0: Esatto, e quindi diciamo, in qualche modo non c'è nessuna mediazione possibile su questo, e infatti oggi abbiamo scelto appunto di essere sotto la Cassazione, di non lanciare l'ennesimo presidio sotto al Senato, proprio per questo, perché a un certo punto ci siamo dette che quello che succede lì dentro forse non ci interessa più così tanto, perché appunto sono mesi che siamo lì sotto a dire che senza consenso

0: stupro e che questa è l'unica forma di modifica che accetteremo alla legge sulla violenza sessuale, e che se appunto se si immagina di approvare qualcosa di diverso preferiamo tenerci quello che abbiamo adesso, proprio perché in questi anni la Cassazione, anche grazie al grande lavoro fatto dalle avvocate dei centri antiviolenza, appunto ha riconosciuto sostanzialmente il concetto di consenso, quindi anche se non ce l'abbiamo nella legge, in qualche modo nella pratica quotidiana la Cassazione lo riconosce, e quindi diciamo non abbiamo bisogno di niente di diverso se non che venga inserito il paradigma del consenso libero, riconoscibile, scusatemi, libero, revocabile e attuale dentro la legge sulla violenza sessuale, altrimenti possiamo, diciamo, bocce ferme e ripartiamo da capo un'altra volta.
1: Sì, anche perché poi insomma si potrebbe fare tanti commenti a partire dal fatto che l'Italia ha approvato la Convenzione di Istanbul, è stato uno dei primi paesi che l'ha fatto, ma evidentemente l'ha fatto così per scherzo, e questo lo diciamo anche per i governi precedenti, perché comunque si poteva inserire anche prima, non importava aspettare i fascisti al governo per poi inserire questa cosa. D'altra parte anche quest'idea, che io trovo veramente vergognosa, che le leggi sulla come dire, contro la violenza sulle donne devono essere all'unanimità, quindi sostanzialmente significa che non sono politica, cioè la violenza sulle donne non è politica, perché altrimenti è chiaro che non tutte possano avere lo stesso approccio, no?
0: Stesso posizionamento, certo, no, in qualche modo appunto rientrano tra quelle misure, e io non la voglio chiamare tematica perché veramente mi sento male a chiamarla tematica, perché parliamo delle nostre vite, quindi non è un tema, ma sono appunto una parte di dibattito politico che sostanzialmente viene da sempre usata, mi permetto di dire, da destra, da sinistra e da qualsiasi schieramento politico, come un modo per raccogliere consensi, e non è un caso insomma se questa modifica è stata fatta inizialmente a pochi giorni dal 25 novembre, e non è un caso se diciamo adesso quella che era un'impostazione molto dura della Buongiorno è andata un po' a scemare e si è trasformata appunto in un tentativo di dialogo e di mediazione, viste anche appunto le condizioni che in questo momento si trova ad affrontare questo governo, no? In termini di fiducia, di popolarità, ecco, mettiamola così.
1: Speriamo che almeno l'opposizione capisca che se deve mediare sui nostri corpi è meglio lasciare tutto com'è.
0: Noi diciamo questo è quello che appunto continuiamo a chiedere da tempo, tant'è vero che anche la scelta appunto di non essere sotto il Senato domani, peraltro abbiamo saputo poco fa che la riunione di questo gruppo ristretto è stata rimandata a mercoledì mattina, quindi non ci vedranno neanche domani ma ci vedranno mercoledì. Appunto abbiamo fatto presente a quelle che sono le senatrici presenti dentro il gruppo ristretto che qual è la nostra posizione, e un po' oggi abbiamo scelto di venire qui a Piazza Cavour proprio perché in qualche modo ci sentiamo che la nostra lotta va portata avanti per strada e non dentro le aule del Senato, insomma c'è qualcun'altra che lo fa lì e ci auguriamo che lo faccia ascoltando quello che le indicazioni che diamo noi dalla piazza, no? Anche perché appunto il passaggio di novembre per esempio non era stato condiviso con i movimenti, con i centri antiviolenza, no? Quindi
1: che già mi sembra un'idea piuttosto curiosa, ecco.
0: Esatto, non ci ha viste coinvolte, ecco, l'abbiamo letto sui giornali come tutte.
1: E questo è già abbastanza grave, quindi sarebbe l'ora di farla finita, di sostanzialmente reagire alla violenza come se fossero così delle emergenze occasionali e non una struttura sistematica, perché poi è anche questo, no? Si fa la legge dopo il fatto che è andato particolarmente sui giornali o perché è il 25 novembre?
0: Esatto, si fa appunto ad hoc, si tira fuori una modifica ad hoc quando serve appunto sbandierare il proprio posizionamento contro la violenza, perché la violenza è brutta, però appunto non viene trattata come una questione politica che ha radici profonde dentro la nostra società, e non a caso appunto nel testo di lancio di questa piazza noi leghiamo insieme il DDL Buongiorno, il DDL Valditara e quella che ormai è diventata legge, quindi il pacchetto sicurezza, il decreto sicurezza, no?
1: E DDL Valditara, ricordiamolo, che sostanzialmente impedisce di fare educazione sesso-affettiva nelle scuole medie e superiori, perché alla primaria è già vietato.
0: Esatto, alla primaria già non si può fare, alle medie, alle superiori, se dovesse passare definitivamente il DDL Valditara, non si potrà più fare, a meno che non ci sia il consenso appunto informato delle famiglie che in qualche modo vengono coinvolte e gli viene chiesto sostanzialmente che cosa bisogna insegnare, di che cosa bisogna parlare a scuola con i loro figli e le loro figlie, no?
1: Che devono essere tutti e tutte d'accordo.
0: L'educazione sesso-affettiva, esatto. Al di là dell'educazione sesso-affettiva, diciamo, è un principio che toglie sostanzialmente la libertà di insegnamento, toglie il ruolo alla scuola, perché la scuola è sempre stato il luogo in cui le giovani persone potevano in qualche modo venire in contatto con tematiche, questioni, argomenti che in famiglia evidentemente non trattavano, no?
1: Toglie il ruolo alla scuola e comunque, siccome questa legge è voluta esattamente come è stata scritta da Provvita e Famiglia e altre realtà diciamo dei movimenti antiscelta, sanno benissimo che chiedendo il consenso di tutti e tutte, chiedendo i materiali prima, eccetera, di fatto non accadrà.
0: Esatto, di fatto diciamo ci renderanno molto difficile portare avanti i progetti di educazione sesso-affettiva e in qualche modo diciamo condannando le future generazioni a continuare da un lato ad agire la violenza, perché se le persone non vengono educate appunto al consenso e alle relazioni libere continueranno ad agire le violenze e dall'altro lato ovviamente a subirle, quindi diciamo appunto per quanto poi si possano modificare le leggi che riguardano la violenza sessuale piuttosto che la violenza di genere, se non partiamo dalle scuole, se non partiamo dalle persone giovani e non cerchiamo di sradicare la cultura dello stupro, che ahimè diciamo la linfa vitale della nostra società, non riusciremo ad andare molto lontano, ecco, al di là di quello che poi si approva dentro le aule del Senato.
1: Sentiamo crescere i rumori intorno a te, se vuoi ricordare dove siete perché possiamo tutte raggiungervi.
0: Sì, siamo a Piazza Cavour, si stanno radunando insomma le persone, l'appuntamento era alle 6:30, ma come sempre i tempi romani sono un po' dilatati, quindi vi aspettiamo qui e speriamo insomma che ci raggiungiate in tante e tante, perché questa battaglia appunto non è una battaglia esclusivamente delle operatrici dei centri antiviolenza, ma è una battaglia che dobbiamo portare avanti tutte insieme e quindi speriamo insomma di vedervi in tante.
1: Grazie ancora e magari da questi microfoni ci possiamo risentire più tardi.
0: Certo, grazie a te.

0: Allora, 10 e 12 minuti primi, ritorniamo in voce, ritorniamo in diretta e come annunciato adesso andiamo a occuparci di una storia davvero drammatica che arriva dall'Arabia Saudita. Arabia Saudita dove ci sono diverse centinaia di persone originarie dall'Etiopia che rischiano la pena di morte in tempi brevissimi. Allora, io ringrazio anzitutto Thomas dall'altra parte del telefono che come sempre ci fa un po' il punto della situazione su quello che avviene da quelle parti del mondo. Buongiorno Thomas, anzitutto diciamo, facciamo un po' un quadro generale. In Arabia Saudita ci sono tantissime persone, tantissimi lavoratori e lavoratrici che provengono dal Corno d'Africa. Africa e vivono e lavorano lì. Qual è la situazione specifica di questi che invece sono stati condannati a morte?
1: Innanzitutto grazie Onda Rossa e saluto gli ascoltatori e le ascoltatrici. Come spesso faccio, un po' barcollando, un po' con questa lingua che si inciampa più del piede, provo a raccontarvi quello che sta succedendo. In pratica il caso di immigrazione verso l'Arabia Saudita negli ultimi anni ha aumentato assai per il semplice motivo che c'è la guerra e una fortissima repressione politico-militare all'interno dell'Etiopia. Questo fa sì che il flusso aumenta e allo stesso tempo la psiche anche delle persone che fuggono dal paese è molto più immersa nella disperazione. Quindi si fa un percorso pericolosissimo. Attraversando un pizzico di Mar Rosso si raggiunge lo Yemen e dallo Yemen si arriva in Arabia Saudita dove molti rischiano la vita e non ce la fanno arrivare là per svariate motivazioni. Oltrepassando questi confini trovano c'è un percorso che è ben disegnato tecnicamente, soprattutto quando parliamo del Tigray, perché questo diciamo adescamento o questa partenza viene effettuata da una catena che secondo gli attivisti tigrini è una macchina inserita nel Tigray per svuotare le forze dei giovani e portarli fuori dal Tigray, dato che vi sono delle inquietanti preparazioni militari dove ci sono quasi 6 armate tutte in disposizione verso il Tigray. Però questo, essendo un tema un po' più profondo, salto quello e cerco di rimanere sul racconto di questi giovani migranti che vengono portati via dal Tigray con le promesse che il viaggio lo pagherebbero una volta che arrivano in Arabia Saudita e lavorano, e molti di essi vengono incastrati nello Yemen che vi si viene proposto di portare del materiale illegale, diciamo, secondo le regole dell'Arabia Saudita. Una delle tante è il chat, che è una foglia che nella cultura etiope è legale, una sostanza che si mastica per accorciare gli orari di sonno e avere una forma di lucidità nel lavoro in cui si svolge, e molti vengono incastrati perché li costringono a entrare in Arabia Saudita con queste foglie. Ma i crimini che gli accusano ultimamente, oltre alla detenzione di materiale durante l'attraversamento del confine, sono crimini inventati, e gli arresti vanno fatti in maniera molto, come si dice, alla cieca, mm-hmm. Quasi individuando soltanto i tigrini. Sottolineo che ci sono molti etiopi e di diverse altre nazionalità che, se le elencherei, c'è gente da tutte le parti del mondo. Però il numero più alto è stato confermato che è quello dei tigrini, sia nelle 2000 persone che hanno subito già la condanna a morte negli ultimi anni passati tra Bin El Salman e Mohammed Bin El Salman e il suo predecessore, il numero dei tigrini è molto più alto. E anche adesso in questi giovani viaggiatori condannati a morte vi sono un numero preoccupante di tigrini. Non sto qua a fare l'avvocatura per le persone fuggite dal Tigray, ma ovviamente per condannare l'intero meccanismo di questa condanna a morte, questo decidere di levare la vita umana per dei percorsi ingiustificati e che mai possono essere giustificati. Però, essendo io il portavoce del Tigray, voglio accentuare un po' e scandire un po' sul discorso che c'è questo numero alto di tigrini in mezzo, cosa che ci fa sospettare che molti tigrini vengono individuati tramite un meccanismo che noi abbiamo condannato sin dall'inizio, durante il DDR, il percorso che hanno fatto per la demilitarizzazione e il disarmo dei combattenti del Tigray, vi era un processo ingiusto che era quello l'individuazione digitale di queste persone. E guarda caso, la maggior parte di quelli che sono stati arrestati dopo il 2022, la maggior parte erano combattenti, quasi tutti accusati di crimini che non hanno commesso, sono stati costretti sotto tortura e sotto minacce, documenti di cui contenuto non si sapeva, soltanto al tribunale gli è stato dato come interpretazione delle accuse che avevano addosso, ma in realtà erano crimini che non hanno commesso. Il numero adesso è elevato. La prima denuncia era 200 persone, cittadini etiopi, poi i media, potrei dare anche qualche dettaglio, ma è irrilevante, hanno ridotto il numero a 65. Ieri notte, dopo una riunione che abbiamo avuto via TikTok con molte persone, persone che vivono pure all'interno dell'Arabia Saudita, e alcuni fratelli che lavorano nel settore delle pulizie, così, di questi luoghi di detenzione, confermano che vi sono 265, e la stragrande maggioranza di loro sono tigrini, sono pure da altri gruppi etnici etiopi. L'ambasciata etiope gli disconosce se non hanno mandato né ambasciatori né persone che possano mediare per queste persone condannate a morte. Quindi noi cerchiamo di portare la loro voce, puntando come target le ambasciate dell'Arabia Saudita e anche quella etiope. Tant'è vero che adesso abbiamo l'autorizzazione per manifestare con distanze assurde dalle ambasciate per motivi di sicurezza, soprattutto quella dell'Arabia Saudita, ritenuta nella zona rossa perché vicino all'ambasciata israeliana, e noi dovremmo manifestare insomma nel vuoto in mezzo a queste piazze per poi farci un lavoro, diciamo, mediatico, ma come ascolto per riceverci una lettera così non vi è alcuna speranza. Però giusto per non rimanere imbavagliati come sono imbavagliati coloro che sono condannati a morte, proveremo a dar voce. In sintonia ci sarà anche in Svezia, a Stoccolma, e in Germania, a Berlino, e le altre città pure in America e in Inghilterra si stanno mobilitando per fare queste manifestazioni. GSTS e SJT, che sono due associazioni per diritti umani per la popolazione del Tigray, hanno condannato fermamente con la firma di oltre 20 associazioni tigrine e non tutte associazioni per i diritti umani di tutto il mondo, per chiedere clemenza e fermare questa macabra decisione di togliere la vita a centinaia di persone. Il percorso di fuggire dall'Etiopia verso gli altri paesi limitrofi è un percorso abbastanza antico, perché vi sono guerre ogni decade, tant'è vero che in Sudan, per esempio, che in Tigray, Sudan viene chiamata la nostra seconda casa, le persone fuggono verso il Sudan ogni volta che c'è la guerra, sin dai tempi di Haile Selassie, Mongusta Haile Mariam, l'ultima guerra del 2000 e adesso pure l'ultima guerra genocida. Vi sono 70.000 tigrini che vivono in dei campi profughi molto molto ridotti malissimo, e il percorso dal Sudan proseguiva verso la Libia, come tutti noi sappiamo, però adesso il Sudan stesso sta sanguinando e molti popoli rimangono incastrati in Sudan. Cosa ammirevole che vi sono migliaia di migrati, anche eritrei, etiopi, ma il Sudan ancora li accoglie in mezzo a tutto quella disperazione che c'è. Ma dall'altra parte del Mar Rosso, dove la lussuria e il benessere abbonda, uomini e donne che migrano alla ricerca di una vita migliore vengono condannati a morte. È un triste parallelismo, però l'accoglienza dei paesi limitrofi è di questa portata. Spero non ti prendo tanto tempo, Marco, però io voglio sottolineare, essendo un ascoltatore di Radio Onda Rossa da ben 27 anni, non è soltanto questa circostanza confinata che voglio condannare oggi, ma in generale la condanna di morte esiste pure in Etiopia, pur se non l'hanno praticata, hanno firmato delle moratorie, hanno promesso, fatto, però come legge sta là, pronta a essere praticata in circostanze anche se rare, insomma. È così anche da sottolineare, come abbiamo visto ultimamente, la Knesset che ha fatto questo disegno di legge infame per condannare a morte i fratelli e le sorelle palestinesi. E vi sono altri paesi, anche in Egitto, in Iran c'è la condanna di morte. E io voglio accentuare, sottolineare che queste leggi infami di fine pena mai, ergastoli, pene di morte, lapidazioni, sono da condannare a prescindere dalla posizione geografica dove ci troviamo. Quindi sì, porto la voce del popolo del Tigray che la vive malissimo dentro casa e fuori, come si suol dire, dalla, come si dice, dalla padella alla brace è finito il popolo del Tigray. Quindi ci tengo a sottolineare che è giusto, per da buon interprete, a portare sta voce, ma condanno fermamente la condanna a morte di vite umane.
0: Assolutamente, e su questo davvero non c'è nient'altro da aggiungere. Io una cosa ti volevo chiedere, diciamo, giustamente dice adesso siamo tutti concentrati su queste persone sperando di riuscire a salvarle, sperando che ci sia un atto di clemenza o quello che sarà. Poi ovviamente ci sentiremo la prossima settimana per la manifestazione prima e dopo. Ecco, bisognerà fare tutto il possibile. Un accenno però al quadro generale forse dobbiamo darlo, nel senso che con te e con altri ci siamo sentiti tante volte, a volte in determinati periodi, quelli più drammatici, a cadenza settimanale, per raccontare la mattanza che avveniva nel Tigray. Noi lo ricordiamo sempre, anche se diciamo la cosa passa un po' così. Stiamo parlando di un conflitto che ha provocato, nella migliore delle ipotesi, secondo i dati dell'ONU, 350.000 vittime, nella peggiore 800.000, il tutto in un lasso di tempo molto molto ristretto. Insomma, è qualcosa di spaventoso. E però la tregua a cui si è giunti in realtà è una tregua, è molto fragile, e rimane ancora una situazione di grandissima tensione, e questo non solo nel Tigray ma più in generale in tutto quel colosso che è l'Etiopia, per non parlare dell'altro grande mattatoio dimenticato, che è il Sudan, dove continua a succedere di tutto nella disattenzione generale, purtroppo, no?
1: Sì, molto volentieri, Marco. Io non volevo portarti fuori dal binario, dal programma oggi della radio, ma io volentieri posso raccontare la situazione attuale del Tigray. In pratica mi ricordo nell'ultima trasmissione di 2 anni fa, non in senso ultima per tracciare la fine di questa guerra con l'accordo di cui anche tu auspicavi di essere ottimisti. Lo siamo stati fino adesso, ma con un prezzo altissimo, che il prezzo del popolo del Tigray ha pagato e paga tuttora. In pratica il governo etiope non è stato per niente collaborativo nel praticare i punti essenziali dell'accordo, che sono la restituzione del territorio del Tigray, che è il 42% del Tigray è ancora sotto occupazione del governo federale e delle milizie Amhara, e anche una parte dall'Eritrea. Cosa è successo in questi 2 anni? C'è stato di nuovo l'attrito tra il governo centrale etiope e quello eritreo, e ha fatto sì che i confini Eritrea-Etiopia, o per essere più chiaro fisicamente Eritrea e Tigray, sono stati chiusi di nuovo. Il governo etiope, la prima negligenza che ha dimostrato non è solo il non restituire il territorio del Tigray, ma disconoscere il TPLF come partito nell'elenco dei partiti che si sarebbero dovuti candidare fra qualche mese. Questo fa vacillare l'accordo, per il semplice fatto che il TPLF è firmatario dell'accordo di Pretoria. Essendo una regione, il Tigray, il TPLF la rappresentava e hanno fatto questo accordo. I firmatari, Getachew Reda e General Debretsion, che era il capo di Stato maggiore 20 anni fa, quando l'Italia firmò gli accordi di peacekeeping nel Corno d'Africa contro Al-Shabaab e altre cose, hanno dato le spalle alla formazione, quella tradizionale, fra parentesi, patriottica del Tigray, e si sono uniti a Abiy Ahmed. Abiy Ahmed ha dato un terreno fertile nel creare un nuovo partito che si chiama Semret, che significa unione, e ha aperto le porte a chiunque fugge dalla situazione del Tigray, sia politicanti, attivisti e soprattutto militari. Ci sono molti generali che hanno partecipato alla guerra di resistenza durante la guerra genocida, che con il richiamo e con svariate tentazioni di potere e di benessere, molti generali si sono uniti a Abiy Ahmed contro TPLF. In maniera non ufficiosa il TPLF ha creato un'alleanza con l'Eritrea per evitare l'aggressione da parte del nord, perché Abiy Ahmed sta portando avanti una campagna massiccia con minacce e propaganda potentissima, che deve conquistare il porto di Assab, attualmente come si suol dire nel terreno sovrano dell'Eritrea, e per far questo deve oltrepassare il Tigray. Quindi l'Eritrea, sia per la sua difesa sia per anche garantire una sorta di serenità al Tigray, hanno creato questo accordo non ufficiale, anche se sbucano molte prove che dimostrano che c'è questa alleanza, che la chiamano Tsumdo, che significa accoppiamento o gemellaggio, che è un termine che si usa quando un contadino deve arare la terra, ha soltanto un bue e chiede al vicino un altro bue, quindi vengono armati tutti e due di uno stesso aratro e si ara la terra. Questo Tsumdo è TPLF e IPLF, l'attuale IPRDF dell'Eritrea, l'avevano siglato 75 anni fa, però questo patto è stato interrotto nei decadi a passare, adesso l'hanno rigenerato. Questo porta al Tigray una sorta di speranza, ma è sotto al cappio, sotto un assedio molto tangibile, visibile da parte del governo federale, che non manda i contanti, medicine, non dà stipendi agli insegnanti, ai medici. Sono stati tantissimi bei scioperi, manifestazioni pacifici che dimostrano la reale situazione del Tigray, sotto un silenzio, sotto un controllo di linguaggio che rispetta l'accordo di Pretoria, ma il governo centrale ha portato all'esasperazione sia i politicanti sia il popolo del Tigray, che adesso si teme una nuova rivolta, perché il Tigray è ancora accerchiato. Tutte le forze dell'Etiopia si sono avvicinate al confine sud del Tigray, e inoltre a questo ci sono combattimenti, bombardamenti con droni nella regione Amhara su civili, nelle chiese, nelle scuole. Nel Benishangul la stessa cosa, i ribelli non ce la fanno di questo sistema centralizzato fascistoide di Abiy Ahmed, che inquieta terrore, minaccia, uccide in tutti gli angoli dell'Etiopia. In Tigray non vi è una guerra dichiarata, ogni tanto mandano droni di perlustrazione, c'è stato pure un forte attrito dove sono stati dei bombardamenti di droni, perché mi è sfuggito un dettaglio importantissimo: la polarizzazione politica del Tigray non ha portato soltanto alla disintegrazione, alla suddivisione del pensiero politico della popolazione, di noi diaspora, che ci hanno indebolito e diviso in 3-4 parti, ma vi è anche una formazione di esercito che viene chiamato Tigray Peace Force, che è finanziato, equipaggiato dal governo centrale etiope e ha come fronte, come base, la regione Afar, che affianca il Tigray. Ora hanno, secondo le loro propagande e minacce, hanno finito la preparazione, l'esercito federale e questo esercito di tigrini che elimineranno il TPLF e libereranno il Tigray da questo regime che secondo loro non è ben voluto dal popolo del Tigray. Ogni guerra è fratricidio, ma qua non serve una lente di ingrandimento e si vedrà che i tigrini, figli dello stesso ventre, divisi in due, combatteranno l'un l'altro con l'incoraggiamento del governo centrale. Quindi il TPLF, dopo lunga attesa che questo accordo viene praticato, non c'è stata soluzione. Il governo ad interim, il primo, che era guidato da Getachew Reda, ha abbandonato i lavori e scappato ad Addis Abeba, è stato sostituito dal generale Tadesse Ouerede, che era quello che guidava la resistenza durante i due anni e mezzo di genocidio in Tigray. Ora aveva terminato il suo mandato e Abiy Ahmed, senza consultare l'opinione pubblica e anche l'opinione dei politici in Tigray, gli aveva rinnovato per un altro anno. Ma in questo anno passato non ha fatto nessuno dei lavori che erano nei progetti per risolvere il problema del Tigray. Quindi il TPLF ha fatto la riunione del comitato centrale del TPLF per reimpostare la formazione del gabinetto e del governo, che fu eletto da 2.800.000 persone in Tigray, causa, come si dice, il casus belli che Abiy Ahmed ha usato per aggredire il Tigray nel fare un'elezione regionale, anche se il governo centrale aveva posticipato. E in tutto questo il TPLF sta riorganizzando il suo vecchio governo e il governo centrale invece sta facendo una campagna elettorale che tecnicamente la sta facendo tra sé e sé, minacciando i popoli, dando persino fogli elettorali per minori, forzando la gente contadina, ricattandoli con fertilizzante o petrolio o medicinali, persino medicinali per persone con malattie croniche dovrebbero prendere la cartella elettorale per accedere ai servizi sanitari. Quindi ci troviamo in una campagna elettorale mentre in realtà il paese sta sanguinando con questa politica ambigua, dove c'è una sorta di politica teocratica, perché Abiy Ahmed spinge questo suo vangelo della prosperità stile americano e nega che c'è la povertà. La povertà è un'immaginazione degli etiopi e lui sta là per estirparla dalla mente delle persone e fargli vedere cosa significa la prosperità. E questo messaggio, come tanti dittatori dicono, è un messaggio che gli è stato dato da Dio, quindi ci sta portando in questo baratro di guerra ancora molto massiccia con questi suoi pensieri di un regime totalitario che manipola, minaccia, ricatta ogni angolo dell'Etiopia. Come l'altra volta nella radio avete sottolineato, i suoi accordi con gli Emirati Arabi, con Israele, con il Mossad che sta ad Addis Abeba, fanno molti lavori sporchi, soprattutto della base militare che sta nella zona del Benishangul, vicino alla grande diga del rinascimento etiope, dove vengono addestrati i soldati della RSF, le forze rapide che stanno in Sudan, e da lì partono pure droni per bombardare il Sudan. L'altro ieri hanno bombardato una centrale dove anche etanolo, credo sta ancora attivo l'incendio, e tutto questo grazie al servilismo del governo etiope, che si inchina e prende ordini da Emirati Arabi, Israele, America, ci si può mettere in mezzo tutti gli attori più atroci e più insaziabili del capitalismo, dell'estrattivismo. Tutti hanno il zampillo all'interno dell'Etiopia a proteggere questo psicopatico che sta portando i popoli all'autodistruzione.
0: Benissimo, Thomas, ti ringraziamo moltissimo come al solito. Io direi che ci diamo appuntamento allora alla prossima settimana, magari alla vigilia della manifestazione, così ricorderai diciamo quando si tiene, come sarà organizzata, e poi i giorni successivi, per capire anche come questa mobilitazione, che è internazionale, sarà riuscita a fare un minimo di breccia in quello che avviene in Arabia, no?
1: Speriamo. Chiedo agli ascoltatori, una volta che manderemo la posizione, l'indirizzo e la data, che sarà il 14, di poter partecipare, perché questa non è una causa chiusa in sé, in una piccola comunità, ma è una cosa che riguarda l'intera umanità. E rinnovo il mio invito che possiate partecipare numerosi per condannare queste condanne a morte. E in più permettimi di dire agli ascoltatori e agli ascoltatrici che io parlo in maniera molto spontanea, libera, perché non c'ho un setaccio che mi impedisce a esprimere la mia libertà che mi dà Radio Onda Rossa. E posso errare, posso dare anche delle informazioni che sembrano insomma non radicate, ma potete ottenere il mio numero dalla radio, contattarmi direttamente, posso venire in persona, dare ogni forma di approfondimento per evitare incomprensioni riguardo a questo storico paese, l'Etiopia, che non è altro l'immagine del fascismo in carne e ossa in questo attuale momento del XXI secolo. Grazie a tutte e tutti.
0: Grazie a te, allora ci risentiamo la prossima settimana. Oggi abbiamo fatto grandi discorsi generali, magari la settimana prossima ci fermiamo anche invece sulle come dire, sulle possibilità che si hanno nel nostro piccolo per

0: al manicomio dove infine morì. L'arma con cui aveva attentato al re, picchiandolo ad un braccio. Un temperino di 8 centimetri.
1: Onda Rossa ci fa risparmiare 1,50 euro al giorno di giornali. Consideriamo che ci manda bella musica e i discorsi che sentiamo sono tutti belli, pieni, costruttivi. Fate il calcolo, 2 euro al giorno per un anno, quanti soldi vi fa risparmiare Onda Rossa? E quindi diamo sti 30 euro per la sussistenza di questa meravigliosa radio. E ho buttato via la TV. Grazie a tutti e buona lotta.

0: Subito si torna ai microfoni di Radio Rosso dopo la doppietta musicale di O Compagno Automatico. Sono le 11:12 minuti primi di questo mercoledì 6 maggio. Abbiamo anticipato all'inizio che avremo parlato della Grecia, particolarmente della sua capitale Atena, e nello specifico di una occupazione, di un progetto di autonomia, di solidarietà, di organizzazione dal basso, come lo è Prostigica, che pretende di essere sgomberato dal governo della regione Attica tra giugno e luglio di quest'anno, tutto in base a un accordo, no, firmato con fondi dell'Unione Europea, un accordo di giugno dell'anno scorso per 15 milioni di euro, che comprende anche un accordo con il Ministero della Cultura e l'Azienda per il Pubblico Impiego, e che cerca o cercherebbe una restaurazione per fare una specie di social housing, sradicando basicamente un'esperienza di, ripeto, autonomia, di alternatività, di democrazia dal basso, di organizzazione dal basso, di solidarietà in una capitale europea, che sta cercando sempre di, diciamo, raggiungere questi parametri, tra virgolette, parametri no europei, che pretendono, diciamo, le linee guide dell'Unione Europea, dove non viene considerata basicamente un'alternativa dal basso. Per parlare appunto di questa situazione, per parlare un po' della storia di Prostigica, noi siamo in comunicazione telefonica con due compagni, una compagna romana che è stata ad Atene ed una compagna greca che si occupa di studiare questi casi. Credo che entrambe mi dovrebbero ascoltare, io saluterò e darò il benvenuto. Compagni, ci siete dall'altra parte, buongiorno, calimera.
1: Ciao,
2: buongiorno.
0: Buongiorno entrambe. Allora, io darò prima di tutto parola alla compagna romana, giustamente per un po' fare l'intervento, raccontarci un po' la situazione di Prostigica, perché ricordiamo, diciamo anche come abbiamo anticipato, che significa questa situazione di lotta dove il lema è vincere o vincere, significa che per esempio il compagno Aristoteles Chansi si trova in uno sciopero della fame come protesta, come forma di protesta contro questa situazione. Quindi, compagna, a voi la parola.
1: Esatto, intanto grazie per questo spazio. Il compagno ha iniziato proprio questo ormai da 100 giorni, lo sciopero della fame, proprio perché l'accordo riguardo lo sgombero della comunità di Prostigica non prevede nessuna tutela o ricollocazione degli abitanti. E questo per dire che Prostigica è una comunità di 400 persone, e come anticipato è un esempio di autogestione partita dal basso, che comprende persone da 27 aree geografiche, e il complesso in sé è un complesso molto grande di 8 edifici, che si trova comunque in centro città, tra lo stadio e ben due strutture ospedaliere molto grandi, e quindi diciamo che è una zona appetibile per i soliti progetti che sentiamo propagandistici delle istituzioni, progetti di rigenerazione. E per l'appunto il contratto per questo progetto è stato siglato un anno fa, quindi diciamo che la comunità di Prostigica sta affrontando in prossimità di giugno-luglio di quest'anno un momento di forte lotta, e quindi ha bisogno di tutte le attenzioni possibili e di solidarietà anche internazionale per poter tutelare questo spazio. Che per l'appunto da 16 anni è riuscito a costruire una comunità autogestita che ha fatto fronte anche a quello che è il welfare assente istituzionale, quindi attraverso il far fronte a necessità come avere un presidio sanitario autogestito, organizzazione di stoccaggio di cibo, mobili. E per l'appunto c'è anche un asilo nido all'interno di questa comunità, quindi diciamo che è un esempio virtuoso di autogestione e organizzazione orizzontale che assolutamente ha bisogno del nostro aiuto per essere tutelata. E per quanto riguarda i dettagli storici e anche riguardo l'importanza architettonica comunque di questo quartiere, passo la parola alla ad una compagna Greta che per l'appunto fa ricerca su questo tema.
2: Grazie compagna, ringrazio anch'io voi per lo spazio e buongiorno a tutte e tutti. E allora io cerco brevemente di dare un quadro storico un po' della situazione e questo complesso residenziale di Prospedica di Leoforos Alexandras, come il nome completo, praticamente è stato costruito negli anni 30 dallo Stato greco per accogliere i profughi greci espulsi dall'Asia Minore dopo la catastrofe del 1922. Quindi riguarda un esempio dei pochi rimasti ad oggi di edilizia sociale e modernista in Grecia. E, praticamente parliamo di un quartiere di 8 palazzi a stecca su 3 piani, doppia esposizione, quindi diciamo riguarda tutti i valori architettonici del movimento di Bauhaus e per cui anche tra gli anni 2003 e 2009 in due fasi con l'aiuto dell'Università Dipartimento di Architettura del

0: dei proiettili sulle facciate. E, come diceva anche la compagna, la comunità ormai attiva in modo organizzato da 2010 ha avuto anche, diciamo, questo lavoro difficile di dover cacciare progressivamente varie mafie dal complesso, perché appunto sono stati stabiliti reti di mafia di droga che hanno creato laboratori dentro gli appartamenti vuoti che hanno occupato, ma anche mafie di trafficking, eccetera. Quindi la cosa, diciamo, simbolica, come diceva anche lei, è che tutte queste strutture sono state proprio create negli spazi liberati da queste mafie, e fino ad oggi il loro ruolo è appunto di mutuo aiuto e di servizi sociali, non solo per i propri abitanti ma anche per il quartiere e anche per la città. E appunto questo patto tra regione, ministero e l'ente dell'impiego pubblico purtroppo riconosce, diciamo, il valore architettonico, ma non riconosce il lavoro degli stessi abitanti, non riconosce proprio che ci sono queste persone che abitano là dentro, prendono cura di questi palazzi comunque lasciati andare a decadere dallo stesso Stato. E un ultimo dettaglio è che penso sia importante, che in realtà questo patto riguarda il recupero dei primi 3-4 palazzi, e la regione dichiara che questi palazzi sono in totale possesso, appunto, possesso della regione. Invece ci sono 13 appartamenti di proprietà privata, che è un dato che comunque va proprio trascurato. Ecco, non vorrei prendere altro tempo, grazie mille ancora per la parola.
1: Grazie a voi veramente per la disponibilità. Un'ultima cosa prima di lasciarvi libere, perché so che avete ovviamente degli impegni da portare avanti, forse come possiamo ancora portare solidarietà internazionalista a questo caso, diciamo, a questa situazione, perché dicevamo non si tratta solo delle famiglie, no, che rischiano di essere sgomberate, non si tratta solo di, solo come se fosse poco, dico, una realtà umana che ha portato avanti una storia di resistenza, di solidarietà, no, che pretende essere spazzata via, ma anche di un compagno che ora per ora sta realizzando uno sciopero della fame da 100 giorni come forma di protesta. Quali sarebbero le forme di essere, diciamo, solidali attraverso la diffusione, attraverso il contatto diretto? Che cosa potremmo fare oltre a, come farà Radio Onda Rossa, tenere sempre aperti i microfoni?
2: Possiamo andare lì, certo. Può andare lì e aiutare, praticamente parlando, con la mano d'opera, perché comunque attualmente stanno cercando di ristrutturare il più possibile in maniera autonoma gli edifici della comunità. E poi c'è il comitato internazionalista con cui si può coordinare per fare eventi di raccolta fondi oppure eventi di solidarietà in qualunque stato, e quindi anche in Italia infatti ci saranno prossimamente delle iniziative a cui vi invitiamo a partecipare. E infatti prossimamente il 10 maggio ci sarà un'iniziativa a Venezia, il 12 maggio a Trieste e il 13 maggio a Bolzano, e poi con qualsiasi comunicazione solidale con la comunità. Per qualsiasi coordinamento, ripeto, potete contattare il Comitato Internazionalista. E poi lasceremo magari tutte quante le mail e i contatti specifici, e quindi prima di tutto parlarne tanto, andare lì cercare di tutelare il più possibile e attenzionare la questione della comunità.
1: Certo, sì, così faremo, e resteranno, come dicevo, aperti i microfoni di Radio Onda Rossa. Compagne, non vi rubiamo più del tempo, grazie veramente per l'intervento.
2: Grazie a voi.
1: Buon proseguimento, buona lotta.
0: Grazie, buona giornata.
1: Arrivederci, ciao ciao.

0: E si torna subito sull'87.9 per collegarci telefonicamente con il presidio che c'è davanti al Ministero dell'Istruzione, come dicevamo, parte dello sciopero indetto nella scuola per oggi e domani, uno sciopero contro tante situazioni che si vivono nel mondo della scuola che, come dicevo io, senza timore di esagerare, vive una crisi per soprattutto i lavoratori e le lavoratrici della scuola, no? Per i tipi di contratti, per le prove, per i requisiti che permanentemente devono, diciamo, avere per basicamente avere i più bassici diritti, no? Della scuola. Per parlare di questo, per parlare di come si sta svolgendo questo presidio ora davanti al Ministero dell'Istruzione, noi siamo in comunicazione telefonica con Domenico Montuori di Covas Scuola. Domenico, ci senti, vero? Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno, sì, sento Mariano.
0: Allora, dicevamo, ci siete davanti al Ministero dell'Istruzione, no? Come si sta svolgendo? Prima di tutto ti chiedo questo presidio e poi ovviamente...
1: Sì, siamo ancora davanti al Ministero. Adesso, siccome sono intervenute anche non solo insegnanti e ATA, sono intervenuti anche, per fortuna, anche bambini della scuola primaria e mamme, insomma, quindi adesso stanno facendo la merenda, per fortuna, insomma, quindi prima c'è stato il presidio e poi tra un po' penso che chiuderemo il presidio. È andato abbastanza bene, nonostante diciamo il tempo non proprio favorevole, per fortuna siamo stati graziati, diciamo.
0: Bene. Infatti questo dettaglio dico importante, la compagnia della comunità, no? Scolastica.
1: Cioè
0: la compagnia della comunità scolastica, mi riferisco alle madri, ai bambini, cioè è importante molto. Perché l'idea è non lasciare la protesta o una manifestazione sempre nella nicchia dei lavoratori, che sono sicuramente i primi che soffrono le condizioni o la crisi che, come dicevo io, vive la scuola italiana, ma è importante che tutta la comunità si unisca e capisca il perché di queste proteste e di queste manifestazioni.
1: Certo, anche perché sarà appunto la scuola, una scuola è formazione, e questi bambini e bambine saranno i futuri cittadini responsabili di questo paese, insomma, quindi è molto importante questo che manca, devo dire, perché è molto importante il rapporto anche con i genitori, insomma, quindi discussione, sempre confronto, sempre dialogo, insomma.
0: Certo, l'idea di questo sciopero, leggevo io, era impedire in questi due giorni l'effettuazione delle prove INVALSI, no? In tutti i due giorni giustamente in cui sono state programmate. Raccontaci un po' di questo, il perché, così giustamente cominciamo a spiegare a chi le sfugge questo argomento, il perché di protestare, tra altri argomenti o altri motivi, contro queste prove.
1: Certo, allora è tradizione dei Cobas che fanno lo sciopero contro le prove invalsi, ma chiaramente oggi, vista la situazione generale, non è soltanto per questo. Le prove invalsi sono circa 20 anni che esistono e sono dei veri e propri quiz che noi riteniamo inutili e dannosi, cioè che non sviluppano cioè in senso positivo al sistema educativo, cioè non riescono a misurare le conoscenze, le competenze, perché sono test decontestualizzati, eccetera, eccetera. Cioè, oltretutto, dico, ogni anno è sempre la stessa solfa, insomma, ogni anno, nel senso che queste prove invalsi dovrebbero misurare le competenze e poi i risultati dello stesso Invalsi, poi parleremo di questo carrozzone Invalsi chiaramente, e i risultati delle prove Invalsi sono che le prove non so, cioè i risultati non sono gli stessi su tutto il territorio nazionale, no? Grazie.
0: Cioè, certo.
1: Una disuguaglianza è incredibile, sia sulle prove, però non fanno niente per porre rimedio, per fortuna, magari farebbero ancora più danni. Questo è un carrozzone che utilizza circa 30 milioni all'anno, insomma, con un finanziamento, noi abbiamo calcolato che in circa 20 anni è 420 milioni di euro sono andati all'Invalsi per fare cose che poi, oltretutto, tutte le incombenze ricadono sui docenti. Un'altra cosa terribile di questi quiz, invalsi è che i docenti è l'addestramento, e spiego cos'è.
0: Sì.
1: L'addestramento significa che i docenti, anziché magari non utilizzare le prove invalsi per non fare, tra virgolette, brutte figure, fanno comprare i test, cioè i libri dell'invalsi, dei libri dell'invalsi ai genitori, e questa è una cosa terribile, insomma. Quindi non si fa più la didattica e si addestra il più delle volte i bambini le bambine di seconda e di quinta, sto parlando della primaria, ad affrontare le prove invalsi, e questo è veramente terribile, insomma.
0: Sì, poi che applica o finisce per applicare una logica di tipo quantitativa più che qualitativa sull'educazione,
1: sì,
0: no?
1: Certo.
0: Dico, per avere semplicemente numeri, statistiche, e questo veramente sì. A priori sembra una cosa veramente orribile, perché stiamo parlando dell'educazione, una cosa che dovrebbe fomentare, no? Lo spirito critico, ricordiamo, il pensiero critico, no?
1: Il pensiero
0: quella parola,
1: critico,
0: quella parola, quell'idea che ormai già forse nemmeno se ne parla o viene considerata, e queste prove, ripeto, hanno applicato semplicemente una logica quantitativa nel mondo della scuola, e questo,
1: sì,
0: cioè,
1: sì.
0: Se vedono le conseguenze, no?
1: Sì, sì, che poi è appunto la funzione della scuola, quella del pensiero critico, no? Critico, di sviluppare il pensiero critico, ma assolutamente no. Oltretutto, le scuole pensano che ci siano dei finanziamenti, no? Se le prove non sono soddisfacenti, ma sono veramente briciole, sono veramente briciole, anche perché viene che arrivano alle scuole, ma non al dirigente scolastico, alle scuole per prendere provvedimenti, ma sono veramente briciole, mentre il ministero taglia su tutto, taglia, per esempio, non esiste più i fondi per le scuole con forte flusso migratorio, no? Immigratorio, quindi hanno tagliato su tante cose, insomma, hanno tagliato e continuano a tagliare, mentre danno queste briciole, dare il contentino, va bene, cerchiamo di riparare a queste prove insoddisfacenti, cioè, ma non serve a niente, assolutamente a niente, veramente è solo un carrozzone che serve a distrarre circa 30 milioni all'anno, che potrebbero essere utilizzati in tutt'altro modo, per il funzionamento amministrativo, per le scuole, per la vera didattica, insomma.
0: Certo, e questa è un'altra cosa da segnalare, come succede in altri ambiti, dico, che porta avanti questo governo come politica, dare delle briciole, annunciarle di forma roboanti, come dicendo, guarda il piano che abbiamo pensato e stiamo per iniziare a fare, ma poi si fanno tagli dappertutto, no? Quindi
1: sì,
0: e questo succede tantissimo, dico, nella scuola, o la scuola è uno dei primi posti dove si vede questa logica, questa politica di tagliare veramente in profondità o nella base delle cose, e poi accontentare con qualche cosa che si vende come se fosse veramente la soluzione, non solo a cosa, cioè agli stessi problemi che loro si creano tagliando delle spese.
1: Certo, no, non so se abbiamo del tempo,
0: certo,
1: però
0: sì.
1: voglio attaccarmi a quello che dicevi tu dei tagli.
0: Sì, sì.
1: Se sia sul nostro sito, che poi è stato pubblicato anche tempo fa su Tecnica della Scuola, una cosa incredibile, che naturalmente è solo propaganda, è l'assicurazione integrativa, no? L'assicurazione integrativa, che sono circa una spesa di 300-360 milioni per il personale scolastico, quindi docenti ATA, per cure, per interventi, visite mediche, ma questi soldi, intanto è incredibile che Valditara dica che sono circa 3.000 euro all'anno per ogni unità di personale, insomma, che non è così, insomma. Noi abbiamo fatto il calcolo che su questi soldi sarebbero circa 60 euro all'anno, insomma, queste assicurazioni. Ma da dove vengono presi? Dal funzionamento amministrativo didattico, che tu sai che viene utilizzato per l'acquisto di materiale didattico, che viene utilizzato per l'acquisto di materiale per la di cancelleria, di segreteria, viene utilizzato per l'acquisto di ausili didattici per i bambini e le bambine disabili, insomma, e quindi è una veramente soltanto propaganda. Loro mettono 360 milioni, ma 300 milioni all'incirca vengono tolti da questo funzionamento, insomma, quindi è una cosa, è sempre propaganda, è sempre a proposito dei tagli. Come a proposito dei tagli, vengono tagliati sicuramente con questa riforma, se mi posso attaccare a questo, la riforma dei tecnici, la riduzione dai 5 ai 4 anni, intanto la qualità dello studio, insomma, parlano sempre di qualità, di meritocrazia, ma forse non sanno neanche cosa significa, insomma, la riduzione dai 5 ai 4 anni è evidente che porta, oltre che ad anticipare l'ingresso nel mondo del lavoro con i due anni successivi, i ragazzi, gli studenti e le studentesse, insomma, porta sicuramente un taglio di personale molto forte, insomma, questo è evidente, insomma, se da 5 si passa a 4 anni, poi le ore necessarie non ce l'hai più e quindi ci sarà un ulteriore taglio, insomma.
0: Sì, quello è un altro aspetto molto critico del mondo della scuola, i contratti, i corsi, la formazione che si chiede permanentemente, corsi che si pagano all'estero, punti che si richiedono ogni anno, graduatorie che si cambiano sulla marcia, quella è una cosa che lascia veramente... Cioè, io quando ho iniziato a conoscere un po' quella situazione veramente non capivo come voi lavoratori e lavoratrici della scuola potevate andare così avanti, perché è veramente una follia senza nessun parametro chiaro, cioè è veramente una cosa che ti sconsola.
1: È un mercimonio incredibile. Esattamente, un mercimonio incredibile per acquisire punteggi, per poter essere in graduatoria, per poter sperare di entrare nella scuola, si comprano si comprano i titoli e come le abilitazioni, ma è normale che per prendere un'abilitazione il costo deve essere di 2.500 euro all'università, è normale i cosiddetti 60 CFU, è una cosa, si dissanguano le famiglie, si dissanguano per poter prendere questi, parlo di famiglie perché magari i giovani cercano di entrare nel mondo della scuola,
0: certo.
1: A proposito di questo non corrisponde e purtroppo c'è sempre più disamore nei confronti della scuola, non corrisponde un riconoscimento economico, insomma, ci attacchiamo se vuoi un attimo anche agli ultimi contratti che sono stati firmati, sia quello quello del 2025 che quello del 2026, insomma, quindi l'ultimo contratto che è stato firmato, io l'ho definito il pesce d'aprile, è stato firmato il primo aprile, insomma, adesso deve passare dagli organi competenti tipo la Corte dei Conti e poi andrà in vigore, ma è incredibile la propaganda, sarà perché hanno avuto buon gioco che hanno fatto due contratti di seguito, però il potere di acquisto perso dall'ultimo contratto Cobas che era degli anni 90, dall'ultimo si è perso il 30% del potere di acquisto. Poi, se posso permettermi una piccola polemica, è incredibile che la CGIL con molta enfasi ha rivendicato la firma di questo contratto mentre il precedente non l'aveva firmato, parlando adesso ok, siamo in linea con l'inflazione programmata, intanto l'inflazione è molto più alta, insomma, e quindi è incredibile anche questa storia, siamo in linea con l'inflazione programmata, però non si è, soltanto negli ultimi tre anni, questi dati della CGIL, l'inflazione era al 17%, si è recuperato il 5,7% con questo contratto, quindi l'altro 11% dov'è? Solo per parlare degli ultimi tre anni, e tu non puoi rivendicare una cosa con tanta enfasi, insomma, cioè i lavoratori non gradiscono questa cosa, ecco perché... Insomma, anche questi, poi parliamo, tutti parlano degli stipendi più bassi dell'Europa, dobbiamo, riconosce il lavoro dei docenti degli AD, però rimangono sempre al palo, insomma, e quindi siamo ancora al 24% di recupero del potere d'acquisto, che non è avvenuto, insomma.
0: Sì, sì, sì. No, infatti poi sono riusciti, come dire, a rovesciare la situazione, perché uno con questo dei corsi, come dicevamo, e prove, eccetera, uno finisce per pagare per lavorare, no? E poi per arricchire a delle istituzioni private, di solito.
1: Sì,
0: perché
1: sì,
0: il business
1: per
0: è quello. Cioè, siamo riusciti ad arrivare a quella situazione. Ti fanno pagare per lavorare, per arricchire a delle istituzioni private, che nemmeno veramente brindano una formazione di fondo, perché non è che abbiamo qua, con tutto rispetto, appunto, dei lavoratori e delle lavoratrici della scuola formati come se fossero dei scienziati, perché è semplicemente una questione di facciata, questo.
1: Certo.
0: Allora,
1: no, ecco.
0: continua, dicevo, ovviamente il presidio, no? E continuerà lo sciopero oggi e anche domani, come avevamo detto.
1: Domani non abbiamo appuntamenti di piazza, però anche domani continua lo sciopero, insomma, se posso dire soltanto in pillole le altre,
0: sì, certo,
1: rivendicazioni che noi abbiamo messo nella piattaforma, cioè è quello, chiaramente sono decenni che ci sono ogni anno scolastico 200.000 precari, cioè questi devono essere assolutamente assunti, stabilizzati, assunti su tutti i posti disponibili, insomma. Un'altra cosa a cui i COBAS tengono molto è il ruolo unico dei docenti, cioè la frammentazione della categoria. Noi abbiamo questa anomalia, secondo me, che ci sono i docenti della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondo grado, che hanno degli orari differenti, 25 ore infanzia, 24 primaria, 18 secondaria, primo e secondo grado. C'è una differenza con le stesse incombenze, con gli stessi titoli per accedere, perché ormai si accede con gli stessi titoli, quindi con la laurea e abilitazione, insomma, no? Quindi questo, e poi con un sono bambini e bambine piccoli e piccole, che la fatica è un lavoro usurante, un lavoro gravoso, è un lavoro usurante, quello soprattutto dell'infanzia e della primaria. Quindi noi rivendichiamo il ruolo unico, lo stesso orario, lo stesso stipendio per tutti gli ordini di scuola, per i docenti di tutti gli ordini di scuola, insomma. Questo mi sembra giustizia, semplicemente giustizia, e i docenti e la categoria mi sembra che stia rispondendo bene, insomma, a queste cose.
0: Bene così, meglio. Ovviamente continueremo in comunicazione telefonica, o meglio detto, continueremo in contatto. Sai che i microfoni di Radio Onda Rosa restano sempre aperti. Io ti ringrazio, te, la disponibilità, quindi buona giornata, buona lotta, buono sciopero.
1: Posso aggiungere solo una cosa?
0: Certo,
1: Mariano?
0: Dici, sì.
1: No, volevo dire soltanto questo, che non facciamo calare l'attenzione sul genocidio in Palestina.
0: Certo, bene.
1: Dobbiamo essere sempre pronti a scendere in piazza, dobbiamo pretendere la liberazione dei compagni detenuti in Israele. Ecco, appunto, rispetto anche alle manifestazioni oceaniche, sono sempre grandissime le manifestazioni, anche spontanee, dico, però non, ci vuole sempre più attenzione, più presenza per stare accanto alla lotta del popolo palestinese contro il governo genocida di Israele.
0: Hai fatto bene a ricordarlo, certo che sì, per questo sono aperti, come diciamo, i microfoni di Radio Onda Rossa. Quindi ti ringrazio, come dicevo, la tua disponibilità, buona giornata, buona lotta, buono sciopero.
1: Grazie anche a voi.
0: Dai,
1: ciao.
0: Alla prossima. Allora, abbiamo parlato con Domenico Montuori.

0: come abbiamo anticipato, si torna subito ai microfoni di Radio Onda Rossa quando mancano 14 minuti per le 11 del mattino di questo mercoledì 6 maggio per parlare di Indonesia. Avevo anticipato un po' io, meglio detto, avevo ricordato, no, ciò che era successo, ciò che è successo tra agosto e settembre, le proteste massive prodotto dell'aumento degli stipendi parlamentari, la repressione. La situazione non è cambiata, cioè non è che magicamente è diventato l'Eden l'Indonesia o si sono risolti tutti i problemi. Ovviamente la situazione continua, certo, poi qua in Occidente si smette di parlare una volta che scoppia la situazione più eclatante, no? Però questo non vuol dire che non succede niente là, che non continua la repressione, che le ingiustizie non continuano ad andare avanti senza modificarsi e così via. E per questo avevo anticipato io che ci sarà un evento, una serata a Strai questa domenica 10 maggio, giustamente contro le oligarchie, lo sfruttamento e la distruzione della terra a benefit addirittura chi è stato imprigionato dopo le rivolte, e che avrà addirittura un collegamento con una compagna del territorio indonesiano per raccontarci bene come continua, come ora la situazione. Per parlare di questo noi siamo in comunicazione telefonica con una compagna internazionalista che giustamente ci racconterà un po' come continua la situazione in Indonesia e di cosa si tratta e come sarà questo evento la domenica a Strai. Compagna, ci sei dall'altra parte, vero? Buongiorno.
1: Sì, buongiorno, buongiorno a
0: perfetto.
1: Tutte e tutto. Sì, ci sono, sento.
0: Allora, io ti chiederò il non facile compito di un po' farci un riassunto di quello che sai, di quello che si parlerà alla fine dei conti questa domenica a Strike, perché io semplicemente, più che un anticipo, più che un resoconto, avevo ricordato semplicemente quello che era successo, no? A ottobre, a settembre, con le rivolte, con una feroce repressione, con più di 3.000 arrestati, secondo dicono le fonti, quindi ti chiederò quello per iniziare. So che non è un compito facile, ma credo che sia necessario, soprattutto, come sempre diciamo, no, per la mancanza di informazione qua in Occidente. Una volta che passa o che si lascia dietro la notizia più importante, più eclatante, poi non si dà continuità all'informazione, soprattutto nei mass media occidentali. Quindi dico, importante sapere o capire come si è evoluta, come si è svolta la situazione da settembre dell'anno scorso a ora che avremo giustamente questo evento in solidarietà con gli imprigionati a Strike.
1: Sì, intanto grazie alla radio per darci questa possibilità di spiegare, di presentare l'evento e a cui ovviamente siete tutti invitati. Allora, è anche puntualizzare che domenica in realtà la compagna sarà con noi. Non è un collegamento, ma abbiamo avuto la fortuna di poterla appunto invitare a viaggiare qua in Europa, e qui faccio la prima puntualizzazione, cosa ovviamente non facile, perché mentre per molte di noi viaggiare nel sud-est asiatico, che è diciamo una meta anche abbastanza, come dire, turistica anche in certi spazi della sinistra, ovviamente grazie al nostro passaporto non è così facile, il contrario, quindi è stato un lavoro molto tedioso, antipatico, di burocrazia, riuscire a portarla, a invitarla qua in Europa, e ovviamente che ci ha ricordato tutto il nostro odio a Schengen e alle frontiere, questo lo volevo puntualizzare.
0: Certo.
1: Sì, come hai ricordato tu, la situazione diciamo di cui si parlerà lei, soprattutto rispetto diciamo a quelle che sono state le proteste, diciamo a partire da quelle proteste di agosto-settembre, che appunto erano scoppiate un po' sulla scia di alcune proteste sindacali e studentesche, per un aumento, potremmo dirlo così, un aumento del profitto di certe figure parlamentari che appunto sono, come dire, una casta, un'elite in quel contesto, quindi sulla scia di queste proteste cominciano a scendere a fine agosto in piazza tantissime persone, soprattutto appunto giovani, sindacati, lavoratori e lavoratrici. In quel contesto la polizia uccide un lavoratore, e quindi poi, come dire, questa insurrezione popolare, questa rivolta assume delle dimensioni enormi e soprattutto assume delle dimensioni generalizzate su tutta l'Indonesia. Ricordiamoci che l'Indonesia è un arcipelago di quasi 300 isole, con una popolazione di 200 milioni, quindi non stiamo parlando diciamo, quando parliamo di una protesta generalizzata stiamo parlando veramente di moltissime persone scese in piazza, che hanno attaccato i simboli del potere, anche i simboli della oppressione, della repressione, addirittura appunto entrando, per esempio la Jakarta, entrando nelle case proprio, espropriando in qualche modo, espropriando le case dei ricchi, nei quartieri ricchi, dei ministri, diciamo, più odiati, ma anche appunto in commissariati, zone che rappresentano comunque il potere e la repressione in questo senso. E volevo ricordare, poi sicuramente la compagna, appunto io non volevo fare lo spoiler, io non sono indonesiana come credo sia chiaro, e quindi mi piacerebbe appunto poi che fosse lei a parlare di quella realtà domenica, ma insomma volevo ricordare che la storia delle rivolte, delle proteste dell'Indonesia è una storia che in realtà non inizia ad agosto, ma è una storia che appunto è una storia di decenni, quindi per molte ragioni, e forse sempre per la stessa, come appunto abbiamo scritto nell'invito all'evento di domenica, da una parte è appunto una lotta che si ripropone in molte forme per quanto riguarda diciamo la rabbia verso le oligarchie che continuano a mantenere accentrato, diciamo, il potere, soprattutto il potere economico, in un luogo di moltissima precarietà, ma anche verso una serie di logiche classiche, diciamo, dell'economia coloniale, quindi appunto l'Indonesia come un luogo di spolio e di sfruttamento della terra, delle risorse. Ricordiamo appunto tra le tante lotte quella dei contadini contro le piantagioni massive di palme da cocco per l'olio di cocco appunto a livello mondiale, un'altra tanti, ma insomma ce ne sono moltissimi, è una zona di produzione agricola speculativa, potremmo dire,
0: certo.
1: E di appunto estrazione delle risorse con condizioni di lavoro ovviamente super precarie, eccetera eccetera. Quindi diciamo sono lotte che si intersecano, che sicuramente sono portate avanti da moltissimi anni, però che sicuramente appunto forse a settembre, agosto-settembre hanno avuto un picco ulteriore, e tra l'altro forse anche questo diciamo per chi ha un interesse internazionalista sulle lotte internazionaliste, quindi sui momenti di rivolta e di insurrezione a livello globale, sicuramente non un momento a caso, perché nello stesso momento, o più o meno in quello stesso settembre-ottobre, molto spesso non attenzionate dai più, ma ci sono state molte rivolte anche in Nepal, in Bangladesh l'anno prima, ma anche in Ecuador e in Perù nello stesso settembre-ottobre. Quindi per noi era anche interessante ricordare che appunto in luoghi del pianeta che molto spesso vengono poco ascoltati, in cui c'è un'attenzione sicuramente minore, le rivolte continuano, siano delle rivolte anche che si pongono delle domande, si danno anche delle giuste responsabilità.
0: Certo.
1: Quindi,
0: e ci servono anche per capire le logiche coloniali che ancora, esatto, diciamo, governano e dettano le basi di questo mondo. Quindi per questo è importantissimo, esatto. E sarà importante questo incontro, questo evento a Strai il 10 maggio, perché come dici, questa compagna che poi addirittura viene qua a Roma con tutto ciò che significa, come dicevi, per le semplici burocrazie, spazi Schengen vari ed eccetera, ci racconterà giustamente, ci potrà fare un excursus storiografico o storico di quello che succede in Indonesia per capire meglio e per vedere di nuovo anche come là le logiche, le politiche coloniali si fanno sentire e si traducono in queste situazioni che Occidente tante volte decide direttamente ignorare. Quindi ti volevo chiedere dell'evento in sé, cioè ho capito già ci sarà l'importante presenza di questa compagna, che non è poco, cioè averla presente, poter interloquire, parlare, fare delle domande, avere la sua presenza qua, e poi ci sarà comunque una cena benefit. Come avete pensato, oltre alla sua presenza, un pochino questo evento per parlare di tutti questi argomenti?
1: Sì, in realtà appunto l'idea è quella di fare appunto una presentazione con lei, sicuramente anche dando, come dire, una piccola introduzione a quello che è anche il contesto geografico, sociale, economico dell'Indonesia, per poi entrare appunto nelle lotte non solo di settembre, ma in generale nelle lotte che la compagna sta attraversando e attraversa da molti anni. E l'idea è, perché appunto dopo le rivolte di settembre la repressione è stata terribile, soprattutto la repressione ai giovani e alle giovani anarchiche, che hanno ricevuto, diciamo, sono stati come additati tra i responsabili di questa insurrezione, e che, perché il movimento anarchico, questo poi lo diremo anche il 10, è un movimento molto forte, molto presente nelle strade, molto attivo in Indonesia da moltissimi anni, quindi moltissime giovani sono state arrestate e al giorno d'oggi continuano in condizioni di violenza e di estrema precarietà, rinchiuse nelle carceri indonesiane. E quindi la nostra idea era comunque avere la possibilità di mandare un supporto, un appoggio economico, che sarà appunto attraverso un piccolo aperitivo che ci sarà dopo l'iniziativa, dopo la chiacchiera, a cui appunto invitiamo tutti, tutte e tutto, perché crediamo appunto che la solidarietà poi a volte è anche una questione materiale, e quindi in questo modo forse possiamo appunto non sicuramente despotestare il potere, l'oligarchia, che lo fanno molto bene le compagne e compagni di là, ma sicuramente dare un appoggio economico in questo senso a chi sta vivendo anche le conseguenze di una lotta in questo senso.
0: Certo di sì, quindi ricordiamo un'altra volta, domenica 10 maggio a partire dalle ore 18 a Strike di Umberto Pertini, 21 Roma, e quindi si parlerà, come dicevamo, di oligarchie, di sfruttamento, di distruzione della terra, di capitalismo basicamente in questo caso, certo, in Indonesia, no? Facendo il fuoco in Indonesia, con la situazione che si è sviluppata a partire dalle massive proteste d'agosto a settembre dell'anno scorso, con una compagna del territorio che sarà presente a Strike. Compagna, allora io ti ringrazio a te, la disponibilità, la chiacchiera, la telefonata, ovviamente lascio i microfoni sempre di Radio Onda Rossa, e non mancherà, come sempre dico, l'opportunità di risentirsi qualvolta che sia necessario.
1: Grazie mille a voi.
0: Grazie, buona giornata allora. Ciao ciao.
1: Buona giornata, ciao.
0: Abbiamo parlato quindi con una...

0: televisione ti lobotomizza? I giornali ti fan cacare? Non credere ai media. Diventalo. Non credere ai media. Essilo.
1: Radio Onda Rosa, you done no sin?

0: Si torna ancora un'altra volta sui microfoni di Radio Onda Rossa quando sono le 11 e praticamente 35 minuti primi di questo mercoledì 6 maggio. Lo facciamo per fare un altro collegamento telefonico, come abbiamo anticipato e promesso fin dall'inizio di questo spazio redazionale, per parlare della Global Sumud Flotilla, per avere degli aggiornamenti della situazione, per esempio, dei detenuti Tiago e Saif sequestrati dallo Stato sionista di Israele e di come continua, no, la Global Sumud Flotilla avanti. Per questo noi siamo in comunicazione telefonica con Andrea Cereseni, inviato del Manifesto per la Global Sumud Flotilla, che se non sbaglio dovrebbe essere in Grecia, a Creta particolarmente, ci dirà lui. Andrea, ci sei dall'altra parte, buongiorno.
1: Eccomi qua, ciao, buongiorno a tutti.
0: Dove ti trovi quindi? Solo per sapere più o meno. Dove?
1: Sono a Ierapetra, a Creta, e dove attualmente è ancorata ciò che resta della flottiglia, quindi le navi, le barche che si sono salvate dall'intercettazione.
0: Quante sono le navi? Perché intercettate erano state 21 o 22, se non sbaglio, vero?
1: 22, qua siamo 33.
0: Ok, certo.
1: Quelle che si sono salvate.
0: E qual è la situazione, appunto? Che aggiornamenti ci puoi dare, soprattutto di quelle che si sono salvate? Perché io mi ricordo un giorno prima, credo, giustamente prima dell'assalto, dell'attacco pirata da parte della Marina israeliana, si parlava di raggiungere Creta, giustamente per raggrupparsi, per mettersi insieme e poter affrontare la tormenta, quella che sarebbe avvenuta. Quindi sono rimaste lì. Qual è la situazione ora?
1: Sì, la tormenta c'è stata, adesso è bel tempo, quindi domani all'alba la flottiglia partirà per la Turchia, quindi il viaggio continua, questa è un po' la notizia che di queste ultime ore, il viaggio continua, siamo 33 navi, quindi siamo 22 in meno, però ci sono 15 navi che ci aspettano in Turchia, che si uniranno a questa flottiglia, ci sono altre 4 barche che vengono dall'Italia, che ci raggiungeranno penso oggi in giornata, e quindi da un pochettino si ingrandirà ancora un po' questa flottiglia e poi partiremo domattina all'alba per andare in Turchia, dove arriveremo dopo circa 24 ore di navigazione, perché è un tratto di mare molto piccolo, quasi tutto in acque nazionali, quindi si passa dalle acque nazionali greche alle acque nazionali turche, c'è solo un piccolo pezzo di una decina di miglia in acque internazionali, però dovrebbe essere abbastanza tranquillo, nel senso che non ci si aspetta che gli israeliani ripetano quello che hanno fatto in acque nazionali o in questo piccolissimo tratto di acque internazionali, anche perché siamo comunque 33 barche adesso, e quindi bloccarle tutte quante in questo piccolissimo pezzo di acque internazionali sarebbe impossibile. Quindi si va in Turchia e poi in Turchia si capirà, insomma, ci vorrà un po' di tempo per organizzarsi, per riorganizzarsi, per mettersi insieme con le altre barche turche che ci aspettano là, e poi a quel punto si capirà il da farsi, insomma, certo. Capiranno il da farsi anche in funzione della situazione geopolitica, che comunque con appunto le questioni USA-Iran è in continua evoluzione, quindi può essere che oggi sia in un modo e domani diventi impossibile raggiungere Gaza per ragioni, insomma, militari strategiche, e poi la situazione di Tiago e Saif, i due ostaggi in mano a Israele, che insomma adesso sono attualmente, la prossima udienza sarà domenica, e per adesso le accuse nei loro confronti non sono state ancora formalmente formalizzate ufficialmente, quindi
0: ancora non sappiamo il perché, cioè dico, nemmeno si sono preoccupati dopo tanti giorni, perché sono passati parecchi, dico, per due persone sequestrate in acque internazionali da parte di uno Stato, non si sono nemmeno preoccupati di almeno dire il perché, continua così la situazione.
1: Sì, diciamo che il pubblico ministero in una delle scorse udienze informalmente ha detto alcuni capi d'accusa che dovrebbero essere comunque legati al terrorismo, quindi collaborazione con organizzazioni terroristiche, nemiche di Israele, collaborazione con il nemico, più o meno queste qua, sono diversi capi d'accusa, ma non sono stati ancora ufficializzati, quindi sono, per adesso sono parole, non c'è un documento scritto, certo, che li incrimina per questo. Per il momento li stanno tenendo lì, li stanno interrogando tantissimo, per interrogatori di una durata, insomma, di ore e ore, così dicono gli avvocati, e lo scopo è evidentemente quello di intimidirli, piegarne la resistenza. Peraltro ieri notte è morta la mamma di Tiago, sì. Quindi insomma sarà una, immaginiamo un'altra un altro modo che useranno gli israeliani questa notizia per costringerlo, insomma, in qualche modo a cedere, a piegarlo.
0: E cosa si pensi che si può cercare in questo di, appunto, provare a piegarlo? Cioè, cosa potrebbero ottenere di lui in questi interrogatori? Cioè, perché le accuse che, come tu hai detto, hanno loro espresso informalmente sono, cioè, veramente hanno il tempo che trovano, perché è come l'antisemitismo del quale parlano, no? Certo, tutto è terrorismo, tutto è complicità o aiuto a... Quindi sono veramente parole molto vaghe che non hanno nessun peso, che non hanno nessun sustento nella realtà. Quindi, cioè, cosa cercano? Credi di te, dico, ti chiedo ovviamente la tua interpretazione, oltre al fatto se hai informazioni. Cosa si può chiedere a Saif e a Tiago in questa condizione? Che dovrebbero dire, che dovrebbero confessare, dico, di fronte alle autorità israeliane?
1: A confessare penso niente, visto esattamente che non c'è nulla che debbano confessare. Certamente, essendo loro i capi della flottiglia, il portavoce, senza di loro l'organizzazione ha perso un po' la testa, ha perso, certo, nel senso, la testa nel senso la sua guida.
0: Sì, sì.
1: E quindi avendo loro come ostaggi, peraltro Saif, essendo nato in Palestina, in Cisgiordania, rischia anche la vita, perché comunque le nuove leggi israeliane prevedono anche la pena di morte per impiccagione per i palestinesi che, insomma, sono accusati di aver agito contro Israele in modo terroristico. C'è tutta una serie di nuove leggi che prevedono questo. Quindi evidentemente l'idea è quella di decapitare la flottiglia e ottenere che questo movimento si fermi.
0: Certo.
1: Perché lo scopo degli israeliani è questo, cioè gli israeliani comunque ci hanno fermato con mettendo in campo in acque internazionali a 800 chilometri da Israele 4 fregate militari, una nave prigione e altri mezzi. Quindi, insomma, uno spiegamento di forze gigantesco. Quindi Israele teme la flottiglia e vuole a tutti i costi piegarla, e avendo preso i due capi della flottiglia, fondamentalmente lo scopo è questo, secondo me. Il senso della flottiglia di continuare questo viaggio verso la Turchia e poi eventualmente verso Gaza è anche un modo per dimostrare che questo che la flottiglia comunque non si piega,
0: certo,
1: non si mette in ginocchio, insomma, continua a resistere, continua a navigare, ed è importante a livello simbolico questa,
0: certo,
1: cosa.
0: Ti volevo chiedere una cosa.
1: Per questo ci teme molto il fatto che possano comunque intervenire, appunto, leggendo questo nostro viaggiare ancora come una sorta di provocazione.
0: Certo, ti volevo chiedere, per quello che ci hai raccontato rispetto un po' alla ruta che continueranno a fare in acque nazionali, questo ha a che fare con una questione, come chiamarla, del tipo tecnica, perché forse la forma migliore di arrivare, o perché giustamente ha a che fare più con una decisione o una tattica politica di dire adesso andiamo dentro o viaggiamo dentro le acque nazionali, così almeno si diventa più difficile la possibilità di un attacco da parte di Israele?
1: No, certo, questa cosa che dici te, cioè, perché in questo modo siamo abbastanza sicuri che Israele non oserà attaccarci. E se dovesse farlo sarebbe comunque un autogol per Israele, perché Israele ci ha fermato, ha affossato, ha distrutto 22 barche, ha messo in prigione 181 persone e due di queste sono ancora ostaggio di Israele. Però a livello comunicativo Israele ha fatto un autogol gigantesco, perché questa flottiglia non ne parlava quasi nessuno, l'attenzione su Gaza da mesi era bassissima. Dopo questo atto piratesco le piazze si sono riempite, la gente si è indignata, si è parlato ancora di Palestina, di Gaza, le città si sono mobilitate, quindi, insomma, per Israele ci hanno fermato, è vero, però hanno avuto anche è stata una specie di autogol per loro, insomma, hanno ottenuto anche l'effetto comunque di amplificare questo movimento e amplificare le sue parole d'ordine. Quindi se cerchiamo di fermarci di nuovo in acque territoriali, secondo me sarà un altro autogol per Israele.
0: Quindi per questo
1: sarà comunque una vittoria.
0: Certo, e per questo motivo ti chiedo, nonostante la situazione difficilissima e pesante della distruzione di alcune barche, dell'attacco a 22, come dicevi, 180 persone detenute, due ancora sequestrate in territorio israeliano, diciamo, il morale non è basso, si tiene in alto, per fortuna.
1: Il morale si tiene in alto, ovviamente ci sono discussioni, molte persone hanno mollato, ma banalmente per ragioni burocratiche.
0: Okay.
1: Cioè, tutti quelli che avevano passaporti non Schengen non potevano sbarcare a Creta, cioè, poi sono sbarcati a Creta perché gli israeliani ci hanno sbarcato a Creta, però la Grecia li ha immediatamente, certo, messi su un volo e spediti a Istanbul. Quindi

0: tutte abbastanza, e invece Sole 24 Ore avevamo notato che oggi avesse delle notizie un po' diverse. Allora, io inizierei a leggervi le notizie sulla stampa di oggi. Allora, come dicevamo, apre il titolo principale, riguarda i conti. Conti Bruxelles apre all'Italia. Il commissario Dombrovskis: ho visto Giorgetti sull'uscita dalla procedura, decidiamo in autunno. L'ultima minaccia del presidente USA von der Leyen, questo invece riguarda, diciamo, il sovratitolo riguarda lo scontro sui dazi tra Europa e Stati Uniti. Azzerate i dazi entro il 4 di luglio, che è la festa dell'indipendenza, mi pare, degli Stati Uniti, o noi alzeremo i nostri. Però questa cosa dei dazi, non lo so, un continuo, è un, diciamo, un tira e molla che può riservare, credo, qualsiasi altro colpo di scena nei prossime settimane, fino al 4 luglio, di tempo ce n'è. La foto centrale della stampa è, come dicevo, Rubbio e il Papa. Andiamo in pace, come facevano notare, insomma, abbiamo altri giornalisti che abbiamo ascoltato questa mattina prima di noi, diciamo, di questo incontro fra Rubbio e il Papa, tutti danno una lettura diversa: è stato tipo l'incontro svolta del secolo, oppure non è cambiato sostanzialmente nulla, è una, diciamo, cordiale ma armato incontro. E la lettura della stampa sembrerebbe essere ottimista: Rubbio vede il Papa, no alla terza guerra mondiale, l'idea del faccia a faccia con Trump. Sempre sulla stampa, ovviamente troviamo riferimento a Garlasco, diciamo, poi un piccolo articolo al centro pagina ci racconta che Schlein ha incontrato Obama a Toronto. 18 anni fa lei, in trasferta a Chicago, distribuiva volantini con la faccia di lui e la scritta "Yes, we can". Oggi a Toronto Schlein si ritroverà davanti a Obama, incontrerà oggi. E poi, come dicevo, poi c'è un riferimento al tema della Uno Bianca, perché i familiari delle vittime, mi sa che hanno presentato un esposto dopo la trasmissione andata in onda l'altro giorno su Rai 2. Uno Bianca caccia la rete di copertura, l'esposto dei parenti, ecco i depistatori, visto che c'è stato un riferimento esplicito all'etero, diciamo,
1: un coinvolgimento dei servizi.
0: Un coinvolgimento dei servizi, che però il coinvolgimento dei servizi era sempre stato noto, più o meno. C'è stato qualche riferimento un po' più esplicito, e quindi i parenti delle vittime chiedono di approfondire. E poi l'articolo centrale, come dicevamo, i conti di Bruxelles, che magari sarà un po' palloso l'articolo, diciamocelo chiaramente, perché riguarda i conti, però magari gli diamo una letta dopo, così, almeno l'incipit e dei pezzetti, in modo da approfondire un po' questo tema sul piatto.
1: Ma io darei un'occhiata alla prima del Corriere della Sera, che titola ovviamente su Papa e Rubbio: Leone vede Rubbio, dialogo e pace. Attacchi incrociati, Iran, Stati Uniti, la tregua a rischio, Libano un razzo sulla base italiana, il tycoon pressa l'Europa sui dazi. Questi attacchi incrociati continuano anche questa mattina, sia l'Iran denuncia attacchi statunitensi, gli Stati Uniti attacchi iraniani. In Libano, in realtà, oltre al missile sull'UNIFIL, in Libano non è mai finito niente, non si è mai interrotto l'attacco israeliano. E invece il sottotitolo dice: il segretario di Stato in Vaticano, la linea prudente della Santa Sede, oggi visita a Meloni, sì, perché Rubbio è a Roma anche oggi, e oggi incontra il governo italiano dopo aver incontrato il Papa. Ci hanno fatto vedere i regali, un fermacarte, una penna.
0: Fermacarte.
1: Mi sono sembrate cose d'altri tempi.
0: Un po' tirchietto mi è sembrato, però.
1: Un po' tirchietto, no? Una fermacarte, poi di che era? Di vetro, di cristallo, una roba.
0: Cioè, ai Musei Vaticani, pensavo, oggi sono sale e sale dedicate ai regali che sono stati portati al Papa. Ma il fermacarte, cioè, sei gli americani, potevi, ecco,
1: un po' sfigatello, sì. E una penna, poi ripeto, cose un po'. Sembra il regalo della comunità.

0: Di un ragazzino degli anni '80.
1: Si fa il fermacarte, dai, ma chi ce l'ha i carte? Persino il Papa ci avrà ormai
0: un tutto computer,
1: in digitale.
0: Dice, ce l'avrà,
1: ce l'avrà,
0: sì.
1: Il computer.
0: La PIN e il fermacarte. E vabbè.
1: Sta da del vecchio.
0: Sta da del vecchio, sì. Comunque, oltre al primo titolo c'è la foto, e nella foto toccano il fermacarte Leone 14 e Rubio. Poi abbiamo Massimo Franco che fa un commento sulla linea Prevost che definisce tranquillità e fermezza, così il Papa si è svelato. E poi presenta invece Paolo Foschini dalla prima del Corriere un'intervista a Pizzaballa, quindi al prelato di Stanza Gerusalemme, no? All'ultima parola a chi vuole distruggere, magari poi ci andremo a dare un occhio. Rispetto alla crisi in Asia occidentale, qua Guido Limpio, troviamo solo il titolo in prima, i due mesi che sconvolsero il mondo, questo passato remoto ci fa pensare che parli di chissà quale antica storia, in realtà parla dei due mesi della crisi di Hormuz e dello scontro Stati Uniti-Iran. Per quanto riguarda sempre il piano geopolitico internazionale, c'è poi l'editoriale del giorno di Giuseppe Sarcina, Occasioni perdute, e l'occasioni perdute sarebbe il fatto che questo scontro contro l'Iran non ha portato niente di quello che gli Stati Uniti e l'Occidente si aspettavano. In questo momento pare che l'Iran potrebbe concedere, scrive Sarcina, forse si dice, potrebbe concedere una moratoria, una pausa nel piano di arricchimento dell'uranio, ma non cancellerà per sempre il percorso che porta alla costruzione della bomba atomica. Inoltre, dice il giornalista del Corriere, a Teheran non c'è stato alcun cambio di regime, la capacità militare iraniana sarà pure diminuita, ma comunque è sufficiente per costringere la marina statunitense a rinunciare al progetto sullo stretto di Hormuz. E inoltre, dice Trump, è riuscito a litigare praticamente con tutti gli alleati europei e non. E poi scrive a pagina 34, ha seminato persino divisioni nelle sei monarchie del Golfo. Oggi più delusi sono gli Emirati Arabi, hanno subito più di tutti gli attacchi dei droni e dei missili iraniani, arrivando al punto di sollecitare Trump a andare fino in fondo, fino a ottenere la resa dei Pasdaran. Il principe saudita Mohammed bin Salman invece ora vuole un accordo purché sia, evidentemente si sente abbastanza forte per tenere testa all'Iran e soprattutto affretta di tornare agli affari. Il rapporto tra le due monarchie, Emirati e Arabia Saudita, si è incrinata al punto che gli Emirati hanno deciso di uscire dall'OPEC, l'organizzazione dei paesi esportatori di petrolio. Un'altra cosa che volevamo sottolineare qua da studio è che da ieri si parla, come se si fosse sempre saputo, di qualcosa che invece i media ci avevano tenuto all'oscuro. Sappiamo se noi, se loro ne erano al corrente, cioè il fatto che Arabia Saudita e Kuwait avevano negato le basi. L'uso delle basi militari americane sul loro territorio, e sembrerebbe questo uno dei motivi per cui Trump ha voluto la tregua, e adesso invece le riconcedono. Di tutto ciò non si era mai letto e sinceramente non ci sembra una notizia proprio secondaria. Tornando a Giuseppe Sarcina sul Corriere, dice infine la Cina, lo scorso febbraio una robusta corrente di pensiero negli Stati Uniti e in Europa sosteneva che il vero obiettivo della Casa Bianca fosse quello di impadronirsi del petrolio iraniano per mettere in difficoltà Pechino, ma è accaduto esattamente il contrario. In realtà il greggio copre il 18,2% del fabbisogno energetico cinese, equivalente a 15 milioni di barili al giorno. Pechino ne acquista 5 milioni e mezzo dai paesi del Golfo, vale a dire il 6% del consumo cinese. L'Iran pesa solo per l'1,5% sul totale. Certo, i prezzi degli idrocarburi sono aumentati per tutti, ma non al punto da mandare in tilt l'economia cinese. Questi numeri spiegano perché Xi Jinping abbia potuto gestire con la solita flemma la crisi nel Medio Oriente senza indebolire la posizione negoziale dell'Iran, uno dei suoi sempre più numerosi junior partner. Ma poi, dice, ci sono i contraccolpi politici e Sarcina dice il più vistoso riguarda di nuovo gli europei, cioè il fatto che i leader europei ancora una volta sono rimasti a guardare. E più o meno così finisce questo editoriale. Per quanto riguarda il resto della prima del Corriere, sulla spalla destra, intervista al ministro della cultura Giuli, butta fuoco più che un amico, ma ha fatto vincere Mosca. Si parla ovviamente ancora della presenza della Russia, del padiglione russo alla Biennale di Venezia. Poi in taglio medio troviamo il caso Garlasco, IPM sempre il colpevole, per stasi revisione possibile, e anche il caso della imbarcazione su cui c'è un contagio di antivirus con 3 vittime e 8 contagiati, e c'è stata una nota dell'OMS che ritiene possibili nuovi casi. C'è un primo caso in Sud America, gli indizi portano alla coppia di olandesi morti. Oltre a questo, caso Minetti, magistrati, primi controlli, niente anomalie, e la Uno Bianca caccia ai complici. E con questo direi che abbiamo letto la prima del Corriere.
1: Allora, io passerei alla prima pagina del Manifesto, che vede una foto grande centrale, che però a me sembrava di aver già visto, comunque diciamo che è una foto simbolica di 2 pozzi di petrolio nel giallo, un po' della luce, un controluce di pozzi di petrolio, e il titolo è Il nero vince. L'Iran prepara la risposta all'ultima proposta di Trump per riaprire lo stretto di Hormuz. Ma un'ora prima della notizia del possibile accordo, qualcuno ha scommesso $1 miliardi sul ribasso del prezzo del petrolio. La guerra è un affare per speculatori. Diciamo, il titolo rimanda a 2 notizie, pagina 4 e 5, che dentro titolano l'insider di governo, l'accordo USA in Iran paga 125 milioni, il nero vince. E magari e questo, diciamo, come prosegue l'articolo vedremo più avanti se leggerò dal Manifesto o altrove. E poi ovviamente si titola con il Papa e Rubio, il Papa e Rubio cortesemente distanti, quindi a differenza della stampa che diceva andiamo in pace. Incontro di 45 minuti ieri in Vaticano, il Papa, vabbè, l'abbiamo già letto mi sembra dalla prima pagina del Corriere, quindi non ci torniamo sopra. Un piccolo titolo in cui il prete gesuita James Martin dice i cattolici USA amano Leone. Parla il prete gesuita statunitense James Martin: gli attacchi di Trump a Leone sono stati anticristiani e ingiusti, e non conosco nessun cattolico degli USA che non ne sia stato turbato. La visita del Papa a Lampedusa il 4 luglio dovrebbe ricordarci che siamo una nazione di immigrati. Quindi questo, diciamo, cattolici USA amano Leone, c'erano state molte, diciamo, diverse letture di questa cosa in queste settimane. Comunque i cattolici USA non sono poi così, cioè non sono gli unici, non è l'unica religione come da noi, dove invece nel momento in cui è stato toccato il Papa, diciamo, si è creata una frattura enorme fra il governo e Trump, motivo, diciamo, che dovrebbe essere ricomposta oggi quando si incontrano Rubio e la Meloni. Poi finalmente il Manifesto fa un riferimento alla flottiglia in prima pagina, risalpa la flottiglia, credo ieri o oggi siano ripartiti. Rotta sulla Turchia, incognita Israele, è prevista per oggi, quindi oggi, la partenza da Creta delle 34 imbarcazioni scampate all'attacco di Israele. Le 34 sono riuscite a mettersi in salvo a Creta, destinazione il porto di Marmaris in Turchia, dove l'8 e 9 maggio si terrà un'assemblea internazionale della Global Summit Flottiglia per decidere la strategia migliore da seguire per raggiungere Gaza. Poi in prima pagina io trovo interessante questo piccolo articolo che prosegue poi all'interno. Il documento segreto, così l'Italia diventa zona di frontiera, riguarda il tema dell'immigrazione. Il manifesto rivela il documento del Viminale sulla distribuzione dei posti per le procedure accelerate di frontiera voluti dall'Unione Europea. Riparte il trattenimento dei richiedenti asilo a Porto Empedocle e Modica. I porti dove sbarcano le ONG diventano luoghi di confine e a Genova spunta l'ipotesi hotel. Lo leggiamo poi quando entriamo nelle pagine interne, perché è interessante come, diciamo, la ridefinizione dei luoghi possa portare ovviamente a trattamenti diversi, perché un conto è che tu ti trovi all'interno di uno Stato, un conto è che ti trovi sulla frontiera, se poi possiamo decidere arbitrariamente dove è collocata la frontiera e tutto cambia. E c'è la guerra, c'è la vignetta di Michael e Mirko che dice c'è la guerra e gli viene risposto più IVA, quindi penso anche un po' di gioco su quanto stia incidendo sull'economia mondiale la guerra all'Iran. Due piccoli titoli laterali sempre sul manifesto: crisi del Made in USA, la sconfitta e i dividendi del caos di Francesco Strazzari. Erano ormai a due settimane dall'uccidervi. Così Donald Trump parlando degli iraniani ai bambini di una scuola americana. Una favola morale, lo storytelling come surrogato del controllo degli eventi. E poi sempre un riferimento tra truppe americane e anacronismi europei. Marco Bascetta, il parziale ritiro dei soldati americani di stanza in Europa, deciso da un risentito Donald Trump, vorrebbe presentarsi come una specie di sanzione. Nella sostanza si tratta per ora di ben poca cosa. 5.000 militari sui 36.000 dispiegati in Germania. Questo fa riferimento alla minaccia, che poi è minaccia per chi, di ritiro delle truppe, di una parte delle truppe americane dal territorio europeo in seguito al non appoggio alla guerra in Iran.
2: Io direi c'è poi un piccolo articolo, io non sono preparata, ma non so se qualcuno in questa stanza lo è più di me, che fa riferimento alla riforma dei tecnici, una scelta classista. E il manifesto, questo piccolo incipit nelle piazze.
0: Sì, magari poi lo leggiamo, perché è veramente una cosa molto pesante questa dei tecnici, esatto. Molto molto pesante.
2: E magari ci leggiamo l'articolo dall'interno a pagina 9. L'incipit dice: nelle piazze un linguaggio di 60 anni fa da vetero comunismo. Il ministro Valditara ha commentato piccato lo sciopero dei sindacati contro la riforma dei tecnici. Per la FLC-CGIL è una scelta politica precisa subordinare l'istruzione alle imprese accentuando le disuguaglianze. E questa magari ce la vediamo dopo insieme alle pagine interne del manifesto. Io ti passerei, se hai un'altra prima pagina.
0: Sì, prima dell'altra prima pagina volevo leggere velocemente il comunicato di ieri sera, insomma, della Global Summit Flottiglia, che dice: Turchia, stiamo arrivando domani, cioè oggi, venerdì 8 maggio. La nostra flotta partirà dalla Grecia verso la Turchia, dove più di 30 barche si uniranno alle nostre navi in attesa di riunirsi nell'Assemblea internazionale a Marmaris, non lo so, approfondendo la nostra strategia politica, per approfondire la strategia politica e affinare le prossime fasi. Ci sarà una conferenza stampa il 12 maggio per presentare la fase successiva della missione e per annunciare appunto gli impegni della società civile e dei partner politici. Ci saranno per denunciare la responsabilità del regime israeliano per il genocidio, ma anche per i suoi atti di pirateria, rapimenti nelle acque internazionali e gli abusi perpetrati nelle acque europee. Si ricorda poi libertà per Saif e Tiago, libertà per tutti, Saif e Tiago che sono ancora in un carcere israeliano, perché come sapete è stata prolungata la loro detenzione in questo momento fino a domenica mattina, quando si presenteranno nuovamente davanti a un giudice israeliano. e anche ricordiamo che Saif è in sciopero della fame e della sete. Da questo punto di vista non abbiamo notizie su Tiago, ma insomma la situazione è molto molto pesante, quindi è molto importante tenere gli occhi aperti su Gaza, principalmente sulla flottiglia e su questi due compagni.
1: Esatto. Vai avanti tu?
0: Sì, leggerei la pagina la prima del Sole 24 Ore, che titola sul Dow Jones, che tocca i 50.000 punti, perché la prospettiva di negoziati tra Stati Uniti e Iran spinge i listini che poi cedono nel finale. Breve scatto del Dow Jones oltre la soglia dei 50.000 punti, un altro segnale della voglia di rally sui mercati nonostante la crisi del Golfo e i venti di stagflazione. Gli investitori restano ottimisti sui negoziati tra Stati Uniti e Iran a dispetto delle incertezze. Finale di seduta in frenata per Wall Street, petrolio volatile intorno ai $100 al barile. Intanto il Dipartimento statunitense della giustizia avvia un'indagine su un sospetto di insider trading da $2.5 miliardi legato alle parole di Trump. Questo magari lo andremo a vedere, perché penso che sia collegato a questa questione delle scommesse sulla guerra che prosegue o non prosegue. A centro pagina si parla di energia rinnovabile, in particolare di fotovoltaico ed eolico, 4.000 progetti in ostaggio della burocrazia. Per quanto riguarda poi gli esteri, abbiamo Iran e Stati Uniti, ore decisive. La CIA dice Teheran può resistere mesi al blocco navale. E poi si parla di Cisgiordania, dove Israele strangola la ANP in 5 anni, trattenute tasse per 5 miliardi. Li andremo a vedere entrambi questi due articoli. Mentre all'incontro tra Rubio e il Papa, il Sole dedica solo una piccola foto con una didascalia intitolata L'incontro. Parla anche di antivirus in spalla destra. E è interessante notare come, mentre il Corriere sottolineava che nel comunicato dell'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, si parlava di nuovi contagi, il Sole invece sottolinea che nelle parole dell'OMS c'è scritto non è una nuova pandemia. Per quanto riguarda le questioni economiche interne all'Italia, in taglio medio, lavoro, cresce la cassa integrazione straordinaria che supera quella ordinaria, e poi un interessante approfondimento di Mariolina Sesto, cortocircuito dell'invecchiamento, colf e badanti sempre più anziani. E direi che per le pagine del Sole avrei finito. Tu hai altre prime pagine?
2: Sì, io ho altre due prime pagine che magari ci guardiamo velocemente. Sono La Repubblica. Non ci sono altre notizie nuove rispetto a quante citate finora. C'è il titolo centrale, monito del Papa a Rubio, lavorare per la pace. L'incontro per chiarirsi dopo gli attacchi di Trump, c'è stato lo scambio di idee tra Papa Leone XIV, segretario di Stato americano, e il segretario di Stato americano Marco Rubio sulle guerre in corso non cancella le distanze, quindi sono freddini. Fermo monito del Papa, bisogna lavorare per la pace, tensione su Cuba, prossimo obiettivo di Trump, sui dazi la Casa Bianca minaccia ancora l'Europa. Quindi diciamo più giornali mettono in evidenza il fatto che Cuba fosse al centro proprio di questo, quasi più dell'Iran, fosse al centro di questo incontro fra Rubio, figlio di esuli cubani tra l'altro, e il Papa, garante dell'accordo con a suo tempo con Obama, proprio per il disgelo, diciamo, fra virgolette, con Cuba. Infatti anche il Fatto Quotidiano mette il titolo, titola Il Papa difende Cuba da Rubio. E in prima pagina sempre della Repubblica, vabbè, questi titoli, queste va molto di moda, beh, ovviamente. La foto sportiva, quindi mentre il mondo è in fiamme, la foto centrale di Repubblica è Sinner che si fa il selfie al Foro Italico, dove è tornato ad allenarsi, dove ha trovato per il suo primo allenamento al Foro Italico centinaia e centinaia di persone ad aspettarlo. Sinner bagno di folla a Roma per vedere l'allenamento. Poi l'altra foto invece è Sempio, Andrea Sempio, caso Garlasco, chiusa l'inchiesta per i PM, ha ucciso Chiara, Sempio a processo. L'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggio è chiusa, la procura di Pavia è pronta a chiedere il processo per Andrea Sempio e sollecita la revisione per Alberto Stasi, ora in prigione per l'omicidio. C'è poi un editoriale, La giustizia e l'errore, di Michele Ainis. Il vero e il falso, talvolta si confondono, si accavallano, si scambiano l'onore. Succede, sta succedendo adesso per il delitto Carlasco, dove c'è una giovane vittima, Chiara Poggi, e un colpevole acclarato, Alberto Stasi, assolto in primo grado nel 2009, in appello nel 2011 condannato, in via definitiva dopo un ping pong tra Cassazione e un nuovo giudice d'appello. È in carcere dal 2015. Poi Repubblica ci avvisa con un articolo di Ilvo Diamanti che Fratelli d'Italia e la Lega sono in calo, cresce a destra l'allarme Vannacci. Non è cambiato molto l'orientamento politico degli italiani negli ultimi mesi, nonostante l'esito del referendum sulla giustizia e i magistrati voluto dal governo e bocciato dai cittadini. Una situazione molto diversa dal 2016, quando la riforma promossa dal governo Renzi per il superamento del bicameralismo venne bocciata e causò le dimissioni del governo. Non è cambiato molto, dice l'articolo, l'incipit dell'articolo, ma invece sembra dire il contrario, visto che il titolo dice che la Lega e Fratelli d'Italia sono in calo. Poi un riferimento sempre al caso Minetti e un riferimento al caso dell'antivirus, l'OMS assicura non sarà il Covid. Io con la prima pagina di Repubblica avrei finito, posso guardare al volo la prima pagina del Fatto Quotidiano, che ci racconta, come vi avevamo anticipato, che diciamo la foto centrale e tutta la parte centrale del giornale sono riferite al caso Minetti. Caso Minetti, diffida del compagno al fatto per tapparci la bocca. Cipriani ci chiede 250 milioni, ma pagò per le accuse di molestie. Oddio, no, le due cose non sembrano esattamente correlate. Quello che loro ci stanno raccontando è che ha pagato in passato per mettere a tacere delle accuse di molestie da parte di una donna, ma non ha direttamente corrispondenza col fatto che gli chieda 250 milioni per diffamazione. L'ex barista denuncia 2 anni di avanza nel suo locale a New York, poi la mano tra le cosce. La causa si è chiusa con transazione. Poi il caso Carlasco di nuovo, e come vi dicevo l'articolo sul fatto, titolo, il Papa difende Cuba da Rubio, IDF israeliana versus Unifil, quindi un titoletto che racchiude tantissimi articoli e tantissimi contenuti. Dopo l'incontro in Vaticano, il segretario di Stato annuncia nuove sanzioni contro L'Avana, Israele torna a colpire, la flottiglia riparte, prossima tappa la Turchia. C'è l'editoriale consueto di Marco Travaglio dedicato al Se fosse uno scherzo sarebbe di pessimo gusto, ma è tutto vero. Il governo italiano e la Commissione europea fanno a gara a risparmiare qualsiasi sanzione al governo sterminatore di Israele mentre sanzionano la Russia. Quindi la differenza di trattamento fra Israele e la Russia in merito alle sanzioni. E il soprarticolo dell'ultima cosa che vi leggo di questa prima pagina, il soprarticolo del cioè il lancio che c'è sopra al titolo del Fatto, racconta: a Venezia un'altra disgrazia per il governo, la TGR protesta, quindi TGR TG regionale protesta perché la RAI sta svendendo la sua sede, cioè Palazzo Libia, con i grandi affreschi di Tiepolo. Vabbè, insomma, non è detto ci debba stare la RAI dentro al palazzo con Tiepolo. Comunque io con le prime pagine avrei concluso.
0: Io darei anche conto della prima pagina del settimanale internazionale che è uscito oggi. Chi si arricchisce con la guerra, compagnie petrolifere, industria bellica, mercati finanziari. Dall'inizio del conflitto contro l'Iran, molte aziende in tutto il mondo registrano profitti record. Poi ovviamente troviamo questo tema all'interno del settimanale declinato da più articoli, di cui insomma il primo è del francese Le Monde, a cui poi magari potremo dare un'occhiata nella seconda parte della rassegna stampa. Ma abbiamo appunto che chi guadagna con la guerra di Le Monde, poi abbiamo gli enormi profitti delle raffinerie, questo è il Financial Times del Regno Unito. In Asia e in Europa è difficile procurarsi il greggio, ma negli Stati Uniti gli stabilimenti lavorano a pieno regime. E poi perché le borse salgono nonostante i conflitti, è sempre il Financial Times che approfondisce questo tema. Un altro articolo piuttosto interessante a cui vorrei dare un'occhiata su Internazionale viene invece dal magazine più 972 israeliano. Il titolo è "La trappola senza fine del disarmo di Hamas. Israele pretende che il gruppo palestinese consegni tutte le sue armi prima di passare alla seconda fase del cessate il fuoco, un modo per rendere la pace impossibile". E detto questo, forse potremmo fare una pausa musicale e poi così ci organizziamo per la seconda parte della rassegna e torniamo in voce. Ma nel frattempo vi facciamo ascoltare anche un po' di comunicazione interna di Radio Onda Rossa.
3: Guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
4: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
5: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
6: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
7: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
8: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
9: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
5: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: Allora, torniamo in voce, sempre 8 maggio, sempre all'ascolto degli 87,9 di Radio Onda Rossa. Se ci sentite male, ve lo ricordiamo, abbiamo qualche piccolo problema tecnico in questo periodo che col vostro aiuto, il vostro supporto anche cercheremo di risolvere, ma se ci sentite male vi consigliamo di ascoltarci o in DAB o in streaming, in attesa che quanto prima torniamo con voce forte e chiara sugli FM. Prima di passare alle pagine interne dei giornali, abbiamo selezionato due articoli per voi che vi vogliamo leggere, sebbene non siano esattamente di oggi, ma ci sembra non siano stati letti da queste frequenze e riguardano uno che mi è stato passato da una valida compagna, che riguarda i gruppi antigender. Come fanno pressione sull'Unione Europea, e l'altro riguarda l'imminente raduno degli Alpini.
1: Apre proprio oggi, scopro.
0: Apre oggi, esatto. No, esatto, dico non imminente, quindi apre oggi il raduno degli Alpini, che tutti gli anni raccontiamo le numerose diciamo, l'opposizione soprattutto delle donne, delle femministe contro questo raduno, che tutti gli anni si concretizza, si manifesta, diciamo, con numerosissime molestie. È un mega gruppo di vecchi militari nostalgici che molestano le donne. Questo è il raduno degli Alpini. Allora, io invece, passando a leggervi questo articolo dalla rivista In Genere, che io conosco come rivista online, non so se ha una versione cartacea. La leggo dal loro sito web, è un articolo del 24 aprile di Maria Grazia Rossilli, e il titolo è "L'Europa antigender, la sintesi politiche NATO". Inizialmente come insieme di gruppi informali, il movimento antigender si è trasformato negli anni. Scusate, nato inizialmente come un insieme di gruppi informali, il movimento antigender si è trasformato negli anni in una forza politica strutturata, che ha progressivamente guadagnato accesso alle sfere di potere in Europa, osteggiando i diritti sessuali e riproduttivi e l'autodeterminazione delle donne. Conoscere le modalità in cui questa rete si mobilita, raccoglie fondi e tenta di estendere la propria influenza alle istituzioni è il primo passo per limitarne la portata. Nella risoluzione del 17 dicembre del 25, adottata con 358 voti favorevoli, 202 contrari e 79 astensioni, il Parlamento europeo, esprimendo il suo sostegno all'iniziativa My Voice, My Choice, La mia voce, la mia scelta, che ha raccolto oltre 1 milione di firme, ha raccomandato ai Paesi membri dell'UE, in cui persistono ostacoli all'accesso legale e sicuro all'aborto, di riformare le loro leggi e politiche secondo gli standard internazionali dei diritti umani. In linea con l'iniziativa, la risoluzione, che come tutte le risoluzioni del Parlamento europeo è un documento non vincolante, richiama la necessità di un più forte impegno e di un'azione più incisiva dell'Unione Europea nel sostenere il miglioramento della salute e dei diritti sessuali e riproduttivi delle donne, e garantirne l'accesso all'aborto legale e sicuro, alla contraccezione e all'assistenza materna in tutti i Paesi membri. Gli eurodeputati e le eurodeputate, esprimendo preoccupazione per il crescente regresso dei diritti delle donne e l'uguaglianza di genere in Europa e nel mondo, condannano gli attacchi contro questi diritti che i movimenti anti-gender conducono con crescente intensità ed efficacia. Articolate reti di organizzazioni nazionali, europee e internazionali, collegate tra loro in modo formale e informale, mirano infatti a erodere e cancellare i diritti sessuali e riproduttivi e l'autodeterminazione delle donne e il diritto all'uguaglianza di genere. L'ascesa delle organizzazioni antigender nel crescente illiberismo europeo è evidente da diversi anni, ma la grande mole degli studi sul tema si è svolta soprattutto all'interno dei confini nazionali, anche con approcci comparativi, o si è focalizzata sulla dimensione transnazionale, mentre il modo in cui si mobilitano, raccolgono fondi e cercano di esercitare la loro influenza a livello del Parlamento europeo e delle istituzioni dell'Unione Europea è germogliata in tempi relativamente più recenti. Unite contro l'ambigua nozione prevalentemente retorica della cosiddetta ideologia del genere, descritta come l'ideologia di élite femministe ed LGBTQIA+, responsabili di imporre riforme sociali su divorzio, aborto, contraccezione, procreazione medicalmente assistita, gestazione per l'altro, educazione sessuale, matrimonio tra persone dello stesso sesso, e colpevoli di distruggere la famiglia naturale, fra virgolette, eteronormativa, fra parentesi, e indurre la snaturalizzazione dell'ordine sessuale e il declino demografico, queste reti organizzano campagne a livello sovranazionale contro l'aborto, a favore della famiglia patriarcale, della rigida divisione dei ruoli tra i partner, delle, tra virgolette, terapie riparative dell'omosessualità. Queste organizzazioni che si mobilitano a livello europeo sono di vario tipo e hanno storie diverse, alcune più antiche, comunità religiose e associazioni antiabortiste o di sostegno alla famiglia tradizionale, si sono allineate al movimento antigender. Altre di recente costituzione sono state create appositamente per opporsi all'ideologia di genere. Ci sono associazioni che si concentrano sulla promozione di azioni legali e altre che si dedicano soprattutto a indirizzare le opinioni pubbliche. Alcune si specializzano su tematiche diverse come i diritti della famiglia, la libertà di istruzione o religiosa. La mobilitazione contro i diversi aspetti della gender ideology rende possibile lavorare insieme a progetti comuni e facilita la creazione di alleanze tra attori disparati che altrimenti non avrebbero molto in comune e anzi possono anche avere visioni opposte su altre tematiche, come per esempio l'emigrazione, rispetto a cui, ad esempio, l'Hungary Helps l'Hungary Help Initiative finanziata dal governo ungherese respinge persino qualsiasi sistema di quote redistribuite tra i vari paesi, mentre ci sono organizzazioni cattoliche favorevoli a forme di accoglienza. Queste organizzazioni non sono composte esclusivamente da uomini, vi partecipano anche donne che ne sostengono l'agenda e a volte ne rappresentano il volto pubblico, svolgendo al loro interno ruoli chiave come quelli di attiviste e leader. Da un insieme di gruppi informali, il movimento antigender si è gradualmente trasformato in una forza politica strutturata a livello sovranazionale. Imitando il modello sperimentato da femministe, attivisti e attiviste della LGBTQIA+, ha dato vita, insieme a accademici che ne condividono le idee, a professionisti della comunicazione e ad attori istituzionali, a un processo di networking transnazionale di organizzazioni non governative che ha fornito maggiore visibilità e legittimità alla causa e facilitato l'accesso alle sfere di potere. I network religiosi sono i più numerosi, meglio organizzati e maggiormente in grado di collaborare tra loro. Un'indagine approfondita su queste organizzazioni e le loro attività antigender è fornita dall'ultimo report pubblicato dal Network European Parliamentary Forum for Sexual and Reproductive Rights, EPF, presentato al Parlamento Europeo il 26 giugno 2025 con l'eloquente titolo The Next Wave, How Religious Extremism is Reclaim Power. C'è anche in italiano, la nuova ondata, come l'estremismo religioso sta conquistando il potere. Il report, che fa seguito ai precedenti pubblicati dallo stesso network del 18 e del 21, riporta i risultati di una ricerca che ha analizzato i dati relativi a più di 275 organizzazioni in 28 paesi nel periodo che va dal 2019 al 2023. Ne emerge la documentazione di come questi movimenti non siano più marginali, ma integrati nel mainstream politico ed istituzionale europeo. In particolare spiccano quelle che il rapporto definisce organizzazioni non governative legate alla Chiesa. Si tratta di centinaia di organizzazioni, alcune delle quali lavorano presso la Commissione europea. Fra queste troviamo ad esempio la Federazione Internazionale delle Università Cattoliche, IFCU, che fa parte da lungo tempo della Conferenza delle Organizzazioni Non Governative Internazionali, o la molto attiva Federazione delle Associazioni Familiari Cattoliche in Europa, la FIA-FCE, che rappresentando associazioni di famiglia di ogni parte d'Europa, ha missione di rafforzare il concetto cristiano di famiglia. In quanto parte della piattaforma dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, FAFCE dichiara di difendere un'Unione Europea basata su basi cristiane e non sull'ideologia woke della sinistra radicale. Beh, più chiaro di così, voglio dire. Molto attiva è poi la European Federation One of Us, che nel 2014, su invito di Carlo Casini, all'epoca parlamentare europeo, ha raccolto più di 1 milione di firme e presentato una delle prime iniziative dei cittadini europei, che ha il meraviglioso nome di ICE, ICE in realtà, che chiedeva alla Commissione di adottare una legislazione che impedisse il sostegno o il finanziamento di qualsiasi attività che implichi la distruzione di embrioni umani, in particolare nei settori della ricerca, della salute pubblica e degli aiuti allo sviluppo. Oggi la federazione riunisce 50 organizzazioni non governative in 20 paesi, partecipa al forum delle organizzazioni di ispirazione cattolica e afferma di fondare la sua azione sui primi 2 articoli della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, ossia l'inviolabilità della dignità umana e il diritto alla vita, intesi come dignità umana e diritto alla vita anche di embrioni e di feti. Ci sono poi organizzazioni non governative che si presentano come entità non confessionali e manifestazioni di interesse della società civile, ma sono in realtà collegate o addirittura gestite da entità religiose cristiane, per lo più cattoliche. Questo è il caso della World Youth Alliance, WYA, che mentre ha nella sua leadership personalità cattoliche molto influenti, spesso distintesi per attivismo contro i diritti sessuali e riproduttivi, si presenta come una voce globale di giovani a favore dell'inviolabile dignità di ogni persona, dal concepimento alla morte naturale, e promuove metodi naturali per il controllo della fertilità come alternativa ai contraccettivi moderni. Questo progetto, per cui ha ricevuto dei fondi europei, o anche il caso della DF International, branca della statunitense Alliance Defending Freedom, che ha svolto un ruolo fondamentale nel ribaltamento della sentenza Roe versus Wade, che era la giurisprudenza americana intorno al diritto all'aborto, che opera a livello globale per difendere la libertà religiosa e di parola e valorizzare i diritti dei genitori e la famiglia tradizionale. L'articolo è ancora molto lungo, non so se continuare, vi leggo un altro pezzetto, poi vi ricordo che sta su Ingenere, quindi magari vi andate a leggere il tutto. La cosa particolare, cioè diciamo il senso generale si è capito, e però il bello di questo articolo è che ci racconta anche proprio chi sono queste associazioni una per una, perché poi un conto è un discorso generale, ma facendo riferimento a un rapporto che è stato presentato proprio su questo tema, su come le istituzioni, come si stiano organizzando a livello transnazionale questi gruppi anti-gender, così autodefinitisi anti-gender, ce li sta raccontando uno per uno. Questi altri esempi sembrano suggerire che quello che secondo chi ha curato il rapporto e altri studi appare essere un tratto distintivo delle organizzazioni anti-gender di ispirazione religiosa in Europa, gli scarsi riferimenti alle fondamenta confessionali e alla retorica apertamente religiosa, sostituite da argomenti presentati come oggettivi e scientifici a favore della tutela dei diritti umani e delle donne e dei bambini e di difesa della natura. Questo è il ribaltamento. Questa facciata più accettabile dal pubblico secolarizzato cade quando si analizzano i documenti interni, le affiliazioni, la presenza di membri della gerarchia ecclesiastica tra i loro fondatori e amministratori e la provenienza dei fondi che le sostengono. Il capitolo più corposo del rapporto ne rivela infatti le fonti di finanziamento, come si evince dai movimenti di denaro documentati dal team di ricerca tra il 2019 e il 2023. Sono stati donati a queste organizzazioni almeno 1,18 miliardi di dollari, vale a dire più del doppio di quanto precedentemente valutato e probabile stima per difetto a causa della scarsa trasparenza finanziaria di questi soggetti. Secondo il rapporto, la maggior parte dei fondi proviene dal Vaticano o da entità vicine alla Chiesa Cattolica, come l'Opus Dei e i Cavalieri di Colombo, dalla Chiesa Ortodossa Russa, dai movimenti evangelici statunitensi più conservatori, da fondazioni private finanziate da antiche famiglie aristocratiche europee, i cui membri sono spesso nei consigli direttivi delle stesse organizzazioni, da oligarchi russi o di paesi dell'Europa dell'Est legati alla Chiesa ortodossa russa, che promuovono Mosca come baluardo dei valori tradizionali, da alcune ricche famiglie conservatrici statunitensi e dai cosiddetti tech bros, i nuovi magnati della tecnologia come Elon Musk e Peter Thiel. Io mi fermerei qui perché il quadro generale mi sembra che l'abbiamo affrontato fino ad arrivare a chi è che gli dà i soldi e al fatto che mascherano, diciamo, i loro intenti e la loro provenienza religiosa dietro vaghi, diciamo, diritti umani. E questo è quello.
1: In Europa, in Italia invece non mascherano niente perché no. Pensano che serva, anzi, il contrario. Comunque. Rimanendo, diciamo, in letture femministe, transfemministe, passiamo a Genova. Oggi il Secolo XIX, che è il giornale di Genova, titola sull'apertura del raduno degli alpini e diciamo che più washing di quello che fa il Secolo XIX oggi sugli alpini non penso sia possibile. Comunque, in prima pagina scrive Morandi, e si fa riferimento al ponte, il ritorno degli alpini. Aiutammo tra le macerie, non dimentichiamo quei volti, via alla dunata. Quindi, insomma, vogliamo dire, si apre con questo richiamo a quanto sono buoni gli alpini che hanno aiutato per la tragedia del ponte Morandi, che però, insomma, si tratta anche del loro lavoro in qualche modo. Se poi si va a vedere all'interno del giornale di Genova l'articolo, diciamo, il primo articolo che parla di questo, penne nere, cori e folklore alpino, suona l'alzabandiera della dunata. E tutto questo articolo, così un po' di celebrazione, un po' di folklore, si dedica al dibattito politico, l'ultimo capoverso, intitolato Le polemiche. Gli alpini sono tornati a Genova 25 anni dopo l'ultima donata. Fra l'altro ci sono stati a maggio 2001, Genova 2001 anche per gli alpini. E 25 anni dopo l'ultima donata, l'atmosfera di festa non deve essere rovinata da una minoranza, sottolinea l'assessore Ferrante. Riferimento è a un barattolo di vetro lanciato da una finestra a un gruppo di alpini in via San Bernardo, forse per un canto nel cuore della notte, un episodio su cui indaga la polizia addirittura. La Digos invece è al lavoro per individuare gli autori delle scritte contro gli alpini comparse in piazza Montano a San Pier d'Arena. Gli uomini diretti da Simona Truppo, sarebbero quelli della Digos, stanno anche svolgendo accertamenti sui manifesti comparsi in città con le scritte meno alpini, più gattini e non è festa se c'è chi molesta.
0: Ma io voglio dire, no, tu puoi essere portato a processo e poi dire per una scritta ho scritto meno alpini, più gattini, cioè.
1: E si vede che a Genova va tutto molto bene, insomma.
0: Esatto.
1: E poi non pago il il Secolo XIX dedica anche un bel inserto tutto agli alpini, che immagino sia stato pagato dalla Coop Liguria, perché è tutto pieno di pubblicità della Coop, che quindi anche loro, insomma, si prendono responsabilità di a chi danno i soldi. Invasione di pace è il titolo, così tanto per il washing da tutte le parti, e c'è un bacio che, senza rendersi conto che potrebbero anche ammiccare, la prima foto è un bacio tra un uomo e una donna che sono nella posa del bacio di Hayez, se avete presente il quadro.
0: Ho sperato quasi due uomini, da come lo dicevi.
1: Ah, no, il bacio insomma, risorgimentale, insomma, tutte e due hanno il cappello da alpino, lui e lei. Un bacio tra penne nere e la didascalia davanti alla fontana di Piazza De Ferraris a Genova. E l'editoriale di questo inserto, appunto, invasione di pace, perché ovviamente essendo militari porterebbero la pace, perché questo sono i tempi che viviamo. E insomma, ricordiamoci le scritte sulla facciata del Ministero della Verità del 1984 di Orwell, perché è veramente così, nel senso che era una roba tipo la guerra è pace. E poi mi ha piuttosto colpito il fatto che la seconda pagina di questo inserto titola "Si parte e si torna tutti assieme", così qualcosa che a noi ci ricorda altro, sinceramente. E poi sempre pubblicità, il programma della Dunata, che non vi leggerò sinceramente. E poi "Le penne nere nella storia del secolo XIX, quindi siamo all'autoreferenzialità più assoluta, "Alpini e gente di mare, lo strano feeling", perché comunque insomma Genova è un porto. Poi c'è una paginata in cui la Confcommercio dà il benvenuto agli alpini, e poi è finito. Ma invece noi intendiamo dedicarci a un altro articolo che riguarda questa vicenda, che è stato pubblicato da Good Morning Genova, network di comunità, ieri l'altro. È un articolo di Silvia Neonato, che è una femminista, "Alpini, modeste e golardia, il nodo che Genova non può ignorare. Toccare il culo è una molestia? Gli alpini rispondono a Saverio Tommasi, giornalista di Fanpage, che l'intervista durante il raduno del 23, che no, non è una molestia. Ma di fatto sta nel gioco delle parti tra maschi e femmine. Nessuno lo dice, ma l'idea è che è sempre stato così e dunque non c'è da scandalizzarsi. Molti ribattono sereni, benevoli al giornalista, altri hanno un tono sufficiente oppure decisamente seccato. Sono le donne a venire a carezzarci", dice un anziano. "Ma a molte piace, lo sanno come siamo e vengono tra noi. Quelle a cui non piace non devono venire in mezzo agli alpini", risponde un seguace della teoria del "ci sono donne che se la cercano". Insomma, se te la cerchi, che male c'è a farsi avanti? Tommasi si affanna a spiegare che le ragazze hanno il diritto di andare dove vogliono e anche di criticare fischi e pacche, e uno risponde con l'inevitabile "sono un uomo io, mi piacciono le donne". Fanpage manda il suo giornalista alla Giornata Nazionale del 23, l'anno dopo Rimini, dove i collettivi femministi Non Una di Meno e anche Amnesty avevano raccolto 150 segnalazioni di sgradite molestie e addirittura alcune violenze. "Ora gli alpini sono a Genova", scrive Silvia Neonato, "in 400.000, una cifra imponente, e faranno della nostra città la 97esima adunata. E forse per la prima volta nella loro lunga e anche gloriosa storia si sono trovati davanti alla protesta preventiva di gruppi organizzati di donne che fanno manifesti e volantini in cui ci suggeriscono di andare in giro con un fischietto per segnalare un'eventuale molestia o di consultare il centro antiviolenza di via Mascherona fornendo il QR code. Per molte persone, anche per tante donne, gli alpini non meritano questa accoglienza diffidente che critica la loro cultura patriarcale e l'inevitabile militarismo che segna tutta la loro vicenda storica. Basta andare su Facebook, sulla pagina di Rete delle Donne per la Politica, e vedere gli insulti, le pernacchie, le battute "siete fuori di testa", "è molto gettonato", ma anche "fate pena", e altre critiche molto volgari che sono state cancellate dalle responsabili perché il mondo è già abbastanza aggressivo e bellicoso. Tra i commenti uno mi pare particolarmente interessante perché torna parecchie volte e perché lo fa anche uno degli alpinisti intervistati da Fanpage. "Secondo molti uomini e donne il fischietto ci vorrebbe contro le molestie che fanno gli extracomunitari, altro che gli alpini. Così il razzismo si miscola al sessismo e amen". Anche alla pagina Non Una di Meno fioccano critiche, ma loro hanno pubblicato il loro documento qualche giorno

0: ristorante comunque combattivo e sagace. Grazie per l'ospitalità, ripeto, ore 3 alle ore 15 alla piazza di Ariccia.
1: Noi ringraziamo te e aggiungiamo i saluti, l'abbraccio alla moglie e alle figlie da parte di tutta la redazione di Radio Onda Rossa e che si unisce a questo saluto.
0: Ringrazio.
1: Ciao.
0: Arrivederci.

0: 10 e 28 minuti primi, questa è Radio Onda Rossa. Come vi avevamo annunciato a inizio mattinata, vorremmo parlare, anzi parleremo adesso del Corviale. Abbiamo con noi una compagna del collettivo Suburbia, a cui diamo il buongiorno e che ringraziamo. Ciao.
1: Ciao, grazie.
0: Ciao, grazie a te. E appunto abbiamo letto che questa domenica ci sarà un'assemblea pubblica all'Arena di Corviale, che nasce da una situazione che questo quartiere sta vivendo, se vogliamo parlarne, insomma.
1: Sì, allora noi appunto domenica 10 alle 4 faremo un'assemblea all'Arena di Corviale per parlare della, in generale, della militarizzazione e del controllo che sta subendo il nostro quartiere, ma in generale molti altri quartieri di periferia, e vorremmo in realtà concentrarci sul tema della videosorveglianza, perché a Corviale da febbraio sono state impostate un

0: migliaia di telecamere che controllano tutto il territorio, Corviale essendo fatta essenzialmente di due strade, queste telecamere permettono il controllo di chiunque entri e chiunque esca. E queste telecamere sono state impostate, diciamo, dal giorno alla notte essenzialmente, senza avvisare niente e nessuno, e sono telecamere che sono fatte dalla Leonardo, quindi che sappiamo essere un'azienda che produce armi, produce guerra, è un'azienda anche che produce armi che hanno incentivato il genocidio in Palestina, quindi per noi è importante sottolineare questo, e però hanno la particolarità anche di essere telecamere che sono potenziate attraverso l'intelligenza artificiale. Questo lo riteniamo particolarmente grave perché non ci sono state date informazioni particolari su come l'intelligenza artificiale essenzialmente andrà a funzionare su questo tipo di telecamere, che ruolo avrà, e tutto quello che ci è dato a sapere essenzialmente da quelle pochissime informazioni che sono girate è che andrà a evidenziare dei comportamenti sospetti. Per noi chiaramente sospetto vuol dire davvero poco, soprattutto perché Corviale è innanzitutto un quartiere che viene poco vissuto socialmente, quindi sospetto può voler dire anche semplicemente un gruppo di amicizie che si vede sotto casa. Non abbiamo, diciamo, delle informazioni chiare, soprattutto anche ci preme il fatto che l'intelligenza artificiale funziona attraverso dei pattern che sono essenzialmente dati da noi, non sono realmente macchine intelligenti, e quindi riprende anche tutti quei pattern razzisti, patriarcali e così via. Quindi il sospetto potrebbe anche essere semplicemente considerata una persona non bianca che gira per le strade. E quindi sì, ci preme sottolineare sicuramente questo elemento di vaghezza assoluta rispetto all'impostazione di queste telecamere, e ci preme sottolinearlo come tema in generale che si sta sviluppando sia nelle periferie sia nel centro, quindi pensiamo che è un qualcosa di cui si sta parlando molto poco anche nei nostri spazi. Corviale in questo momento è un po' un banco di prova, perché telecamere di questo tipo sono state impostate, non c'è chiarissimo dove, ma sappiamo che Corviale è uno dei primi quartieri sul territorio di Roma. Magari un po' allargando anche il contesto, quello che siamo riusciti a capire è che i progetti sono legati essenzialmente ai progetti della Smart City, che sono un po' un progetto che va su Roma ma su tanti altri territori, che vogliono essenzialmente vedere a una città nuova, intelligente, più sicura. C'è anche un po' il tema dell'ambientalismo molto vago, essenzialmente come
1: sì, anche essenzialmente perché tutto questo discorso delle smart cities è sostanzialmente molto poco più che propaganda, nel senso che poi
0: sì,
1: sotto questo nome si può attivare di tutto, tra cui la videosorveglianza, appunto.
0: Sì, perché infatti il discorso dell'ambientalismo è essenzialmente un greenwashing, e tra l'altro questo è anche un po' un avviso che vogliamo dare a altri quartieri in cui ci potrebbero essere azioni di questo tipo. Tutti questi progetti sono fatti sotto i progetti del 5G. Quindi essenzialmente quello che è successo a Corviale è che hanno fatto dei lavori di potenziamento della rete elettrica, in cui appunto c'erano questi cartelli del 5G, che è una cosa di cui non ci siamo preoccupati particolarmente, perché appunto tendiamo a vederli come magari dei lavori neutrali di potenziamento della rete elettrica, ma queste telecamere funzionano attraverso il 5G, e quindi nei progetti del 5G ci sono anche progetti di videosorveglianza che sono essenzialmente nascosti, quindi non è detto esplicitamente.
1: Senti, all'inizio parlavi, insomma, di una militarizzazione dei quartieri periferici, sotto cui cade anche Corviale, che riguarda anche altri quartieri, e quindi una presenza dello Stato sempre più invadente e solo militare. Non so se vuoi raccontarci un po' a Corviale cosa ha significato prima di questo progetto della videosorveglianza.
0: Sì, certo, su Corviale essenzialmente da un po' da sempre, però da un annetto circa, c'è una, diciamo, una militarizzazione molto massiccia. La risposta, diciamo, che è stato dato a un paio di casi particolarmente eclatanti di appunto criminalità, come la vogliamo chiamare, è stata appunto questa militarizzazione massiccia che ha portato Corviale a essere invasa da posti di blocco di carabinieri e polizia continui. Abbiamo visto anche dei casi molto gravi, cioè veniva fermato comunque la qualunque, chiaramente poi l'immagine è anche quella molto classica del militare per strada che viene percepito come sicurezza, ma che chiaramente non è sicurezza per nessuno. E il sistema che si sta sviluppando a Corviale comunque è quello, si pensa che l'unica cosa che può portare alla sicurezza sia questo, vengono fatte le feste della polizia in cui vengono premiati i più grandi, appunto i migliori appunto di quelli che vengono considerati, il sistema è questo. Ovviamente c'è un'incomprensione tanto di quello che possa essere sicurezza, perché sicuramente non è sicurezza quello che possono fare agenti esterni, agenti di polizia e così via, ma anche che ci sia un quartiere in qualche modo vissuto, che la sicurezza le facciano le persone che si conoscono e così via, ma anche un'incomprensione totale di quello che sia il problema della criminalità, che viene affrontato soltanto attraverso militarizzazione, incarcerazioni di massa, senza darne una base che sia totalmente anche economica, poiché se le persone spesso sono portate a criminalità eccetera è perché non hanno altre possibilità nella vita, e quindi il progetto appunto viene legato soltanto a questo.
1: Senti, questa militarizzazione come viene vissuta dalla popolazione in generale, oltre a voi del collettivo, insomma, avete un riscontro?
0: Sì, diciamo che chiaramente il Corviale è un quartiere molto particolare, perché essendo essenzialmente composto da un palazzo e basta, un palazzone, è un quartiere che noi comunque ne vediamo la difficoltà anche nel fatto che c'è molta poca socialità, molte poche persone che si vivono nel quartiere, e quindi quel poco di socialità che si può creare viene essenzialmente repressa da questo tipo di operazioni, di militarizzazione, di videosorveglianza e così via. Quindi quello che noi abbiamo visto è sicuramente un viversi il quartiere sempre di meno, che è proprio il contrario di quello che potrebbe appunto creare magari dei sistemi di sicurezza reali, appunto, non semplicemente di sicurezza propagandata. D'altra parte c'è anche un sistema di propaganda molto forte, comunque si cerca di puntare tantissimo su quegli episodi appunto isolati che avvengono per instillare una paura verso delle criminalità che però sono spesso anche molto più immaginate. Cioè, su Corviale c'è una propaganda fortissima che vuole metterti essenzialmente paura di vivere il tuo quartiere, quando in realtà la situazione poi è molto differente, perché se noi guardiamo una problematica è che quel quartiere non venga vissuto, non che si abbia paura appunto di vivere quel quartiere.
1: Senza dubbio. E parlavi tu prima che rispetto a questo progetto di videosorveglianza volevate insomma avvertire in qualche modo anche altri quartieri, e ci chiedevamo insomma come siete collegati a altri collettivi, altri compagni e compagne auto-organizzati che si muovono in altri quartieri di periferia, anche rispetto poi all'assemblea di domenica.
0: Sì, appunto, stiamo cercando di entrare in contatto il più possibile con altre realtà sia di periferia, ma anche in generale altre realtà. Pensiamo che il momento di domenica sia importante proprio per fare questo, sia per appunto parlare di un tema di cui si sta parlando molto poco, sia per crediamo che sia necessario fare una rete di fronte a questo tipo appunto di avversità, anche perché da Corviale appunto queste telecamere sono state impostate, ma in un quartiere in cui magari ancora non ci sono si può fare un qualche tipo di lotta partendo diciamo dall'inizio, quindi magari anche evitando che vengano messe o comunque facendone ma portando appunto a un contrasto. Quello appunto, quindi ci preme molto fare rete, darci appunto delle strategie comuni, raccontarci di episodi simili e quindi non rimanere magari nell'isolamento del proprio quartiere, e ci preme soprattutto che questo non venga preso come un qualcosa di neutrale, di naturale, che da un giorno all'altro il tuo quartiere venga videosorvegliato e di fatto tu venga videosorvegliato nei tuoi spostamenti.
1: Quindi non so appunto se vuoi aggiungere qualcosa, altrimenti l'appuntamento se lo vuoi ribadire e magari poi ci possiamo risentire per insomma, immagino dopo questa assemblea l'idea di Suburbia sia continuare questa lotta.
0: Sì, assolutamente, nel senso quello è l'obiettivo, è cominciare a creare appunto delle relazioni un po' più specifiche appunto e delle alleanze che possono appunto continuare su questa strada. Comunque sì, ribadisco, l'appuntamento è questa domenica 10 maggio alle 4 all'Arena di Corviale, che è dietro il terzo lotto, e appunto questo.
1: E senti, ti suggeriamo anche, come dire, uno spazio di condivisione di queste lotte che abbiamo attivato da questi microfoni, che è una trasmissione che va in onda ogni 3 settimane, che si chiama Le Nuove Mani sulla Città, in cui stiamo in cui viene dato voce alle varie realtà di quartiere sulle speculazioni, sulla militarizzazione, e quindi pensiamo che potrebbe essere molto importante aggiungere la voce di Corviale.
0: Ma certo, magari, grazie mille.
1: Quindi intanto buona assemblea, buona lotta e ci risentiamo presto.
0: Certo, grazie mille, grazie a Radio Onda Rossa.
1: Grazie a te, ciao.
0: Grazie.

0: E diamo il buongiorno a Vincenzo e passiamo al calendario delle iniziative per la Palestina e non solo di questi giorni. Ciao.
1: Ciao, buongiorno a te e ai nostri ascoltatori. Sì, è una settimana che ovviamente non si ferma mai, ormai l'abbiamo verificato, e si passa da una vicenda all'altra che hanno purtroppo lo stesso significato, fin quando non riusciremo a fermare le armi da ogni, come dire, gradiente di scontro che c'è, ormai è così accentuato, ne abbiamo e continuiamo a parlarne. E volevo solo ricordare che oggi siamo all'ottavo giorno dello sciopero della fame di Diago e Saif, siamo molto preoccupati, ci stiamo incontrando per preparare lo sciopero generale, in modo che ci sia anche questo come contributo alle tante tante iniziative che si svolgono, e se ne aggiungono sicuramente delle altre, perché giusto come comunicazione parte oggi il Giro d'Italia, sapete, con queste forme estemporanee che purtroppo ci hanno dato pure la partenza da Israele 2 anni fa, capite a che livello siamo, questa volta parte dalla Bulgaria, ma lo dico soprattutto perché il ritorno in Italia è previsto per martedì prossimo, e comincia con 2 luoghi dove la mobilitazione per la Palestina è sempre presente, cioè a Catanzaro e a Cosenza, quindi ci siamo già in collegamento con i compagni per dire che si utilizzerà anche la pubblicità ovviamente del Giro d'Italia per ulteriormente addensare la risposta di sollecitazione al diritto alla Palestina ad avere tutto quello che necessita per un popolo da questo punto di vista. E tra breve, voglio dire, adesso ci torneremo sopra, ma siamo nella settimana che precede la Nakba, e ovviamente se c'è la manifestazione a carattere nazionale a Milano, ma ce ne sono tante altre in giro per l'Italia che si stanno addensando e di cui dobbiamo parlarne per dargli una mano a tutti i livelli. Pensiamo alla giornata di oggi e torniamo immediatamente a quella di Roma, perché a Roma è presente ancora Rubbio, e già la mobilitazione di ieri, il secondo giorno dello sciopero della scuola, che ha avuto veramente una risposta almeno comunicativa giusta, e lì si sono portati ovviamente i vessilli della Palestina e quant'altro, ovviamente nei confronti del governo, della presenza dello stesso Rubbio qui in Vaticano e oggi invece dalla signora Meloni, e ovviamente il presidio che è stato realizzato con tutte le realtà palestinesi e quanti altri sostengono la Palestina è oggi pomeriggio a partire dalle 15 a Piazza Santissimi Apostoli, per cui va quantomeno ricordato ai compagni che possono giungersi. È vero che per molti di noi, compreso me, saremo al funerale di Pasquale, carissimo amico e compagno, ascoltatore di Radio Onda Rossa e quant'altro, e quindi non potremmo avere l'ubiquità di essere nella manifestazione, ma è importante che ci sia una altrettanto risposta immediata a questa presenza non gradita ovviamente sulla città di Roma. E allo stesso tempo a Varese alle 18:30 in via De Cristoforis si presenterà il libro Caro Wick, ti scrivo, nell'anniversario di Vittorio Arrigoni, il Comitato Varesino per la Palestina si dà da fare con questa iniziativa. E altrettanto a Spoleto alle ore 21 presso la biblioteca Montagna di Libri, Palestina con altri occhi, e una rassegna di film sulla Palestina. A Torino invece all'Arsenale della Pace ci sono gli psicologhi e le psicologhe per la Palestina che discuteranno sulla violenza organizzata, e quindi tra le violenze organizzate sicuramente il genocidio è una di queste. Ad Abbadia San Salvatore, che siamo in Amiata, alle ore 17 ci sarà un presidio per la Palestina. A Grugliasco, in provincia di Torino, alle ore 20, presso il circolo Nello Farina, ci sarà un'iniziativa dal titolo Buon Vento Freedom Flottiglia. Le flottiglie, come vedete, non sono solamente la Global Flottiglia, ma c'è anche la Freedom, c'è la flottiglia Canafani, insomma ce ne sono, bisognerà impararne a comprendere le differenze, se ci sono, o quantomeno le convergenti, lo speriamo. E comincia anche a Torino e si protrarrà fino a domenica, contro la guerra e per la Palestina, al mercato centrale di Torino ci saranno incontri, spettacoli, musica, libri, danza, arte e quant'altro, convivialità senz'altro. A Milano alle ore 21, sempre oggi, alla panetteria occupata, la nostra onda non si arresta, insieme per Gaza, e a Cinisi, giù in Sicilia, nell'anniversario di Peppino Impastato, che è tra stanotte e domani, ma insomma e domani è previsto il corteo, a Cinisi, nell'ambito di queste iniziative, alle ore 10 cioè sarà l'assemblea sul movimento Sumud contro la guerra per la Palestina. E a Roma ancora alle ore 18 ad Acrobax, collegamenti, cena, musica, docufilm, sei dalla nostra parte. E ovviamente la mobilitazione è interessata a sostegno della Palestina. A Milano alle ore 20:15 ancora presso la Camera del Lavoro in corso Porta Vittoria ci sarà la proiezione del filmato Broken Camp Haras, e ci sarà un confronto in cui sarà partecipi anche la Morgantini. A Sagrofano, qui in provincia di Roma, alle ore 18:30 presso la sala parrocchiale, Il nostro popolo meraviglioso è la presentazione di questo libro, tu ci sarà la mostra Be My Vice, sempre sulla Palestina. La cosa importante è che oggi a Venezia sapete che c'è lo sciopero di tutti i lavoratori dello spettacolo contro la presenza alla Biennale di Venezia del padiglione israeliano, e la mobilitazione prevede non solo lo sciopero, quindi con la dimensione dei lavoratori che hanno un loro indirizzo nei confronti ovviamente della Biennale, con tanto sfruttamento e poco diritti per quelli che li riguardano, e però c'è appunto la protesta nei confronti del padiglione genocida, così è stato chiamato ovviamente eccetera, presso appunto la Biennale, e quindi il corteo che ci sarà è oggi pomeriggio alle 16:30 in via Garibaldi, lì quella è la partenza. A Catania comincia oggi, è cominciato già l'altro ieri, continua oggi e domani, il presidio per la liberazione di Diego e Saif e ovviamente di tutti gli altri prigionieri palestinesi in Italia e in giro, alle ore 18 presso Piazza Sterifoto, che è diventata Piazza Gaza per la quantità di iniziative che ormai si svolgono da tanto tempo. A Padova ancora è stata occupata la facoltà di psicologia, e tuttora stamani hanno cominciato a fare altre iniziative, e l'indirizzo dell'occupazione è perché bisogna rompere i rapporti con Israele, sia dal punto di vista universitario che le industrie del territorio padavino. E a Brai, in provincia di Cuneo, ci sarà il presidio per la pace che comincia alle ore 18 in piazza Cavour. E a Genova, tu lo ricordavi stamani, poiché c'è la parata degli alpini, che sicuramente non è solo una parata esplicita relativa alle memorie eccetera, ma c'ha riferimenti ovviamente guerrafondai, hanno chiuso le scuole, quindi hanno forzatamente, come ai tempi del fascismo, ti devi per forza inchinare a queste porcherie, ma i professori contro la guerra e quant'altro non ci stanno, e hanno costruito una serie di attività in questa stessa giornata, che sono già iniziate alle ore 10 in piazza De Ferrari e poi continuano alle ore 11 in piazzetta Teresa Mattei e ancora alle ore 12 in piazza Meridiana. Il tutto è, io faccio scuola, l'indirizzo è scritto così: educo alla pace e non alla guerra, e mi sembra una delle iniziative molto molto importanti per rompere il cerchio ovviamente della militarizzazione che ormai ci viene imposta da ogni punto di vista. E altrettanto nella Locride ci sono le iniziative appunto legate alla presentazione della Freedom Flottiglia, che cominciano alle ore 10 a Roccella con la conferenza stampa ed una tavola rotonda, e poi ancora anche a Cinque Frondi alle ore 10 c'è un'assemblea pubblica e alle 17.30 a Polistena c'è un'assemblea cittadina. Questo è decisamente importante, che avviene, come vedete, con una forma estremamente speculare in tutta Italia, da nord a sud, dagli estremi lembi, per far capire quant'è ancora presente la mobilitazione un po' dappertutto. E arriviamo a domani, a sabato 9 maggio, dove a Ponte San Giovanni, in provincia di Perugia, alle ore 11 presso la biblioteca Biblionet si sarà la presentazione di un diario per Gaza, Be My Voice, anche qui, è un diario fatto di immagini e parole e di una mostra, e quindi sarà sicuramente molto partecipata dalla realtà perugine. A Bologna alle ore 20 in via Capo di Lucca 29 titolo della pace in Palestina, il boicottaggio dell'Eurovision che credo cominci non in questi giorni, non ho la data esatta, e si vuole un po' scimmiottare questa iniziativa che si svolge ogni anno e che vede la presenza anche del cantore israeliano, e ovviamente c'è il boicottaggio di fronte alla presenza di uno stato genocida. E a Milano alle ore 13 ci sarà un pranzo per la Palestina presso il Centro Internazionale di Quartiere in via Fabio Massimo 19, mentre alle 15 ci sarà normale, ormai lo definisco così da tanti sabati, da quel lontano ottobre 23, ogni Milano è sempre stata puntualissima, questa volta il corteo parte dalla metro di Domodossola e il titolo della manifestazione è Libertà per i prigionieri della flottiglia e per tutti i prigionieri nei carceri italiani e fuori. A Marmaris, l'avete ricordato, comincia domani e finirà dopodomani l'assemblea internazionale della Global Summit Flottiglia, di cui le barche ancorate prima a Creta stanno per raggiungere Marmaris, quindi avremo in radio poi resoconti di tutto quello che si sta facendo e soprattutto il sostegno a ripartire, voglio dire, che non compete solamente agli equipaggi di mare, ma compete soprattutto agli equipaggi di terra, perché nel momento in cui si verificano le difficoltà, gli arrembaggi eccetera, se non c'è subito la risposta a terra, ovviamente non ci può essere purtroppo qualche volta qualche isolamento, invece noi vogliamo proprio impedirlo, vogliamo che sia un tutt'uno e un agire in proprio collettivamente, compreso appunto, dicevo, lo sciopero di sostegno. A Greve in Chianti, sempre domani sabato in provincia di Siena, alle ore 10.30 in piazza Matteotti ci sarà il presidio dal titolo Diritto di parlare di genocidio in Palestina, e a Trieste alle ore 10 in campo San Giacomo ci sarà una protesta molto molto importante, perché domani è anche l'anniversario della fine della Seconda Guerra Mondiale e i compagni di Trieste hanno intitolato No alla Terza Guerra Mondiale, quindi capite bene che siamo in un clima estremamente pesante, e c'è una struttura ovviamente dove si vuole giungere ovviamente a mantenere aperta la militarizzazione attraverso fabbriche che producono armi, spolette, come dire, bombe e cose di questo genere, quindi sono molto molto preparati questi compagni ovviamente, e soprattutto nel titolo del manifesto non vogliono alcuna complicità con Israele, ci mancherebbe altro. A Piacenza alle ore 18 i giardini sonori, e questa iniziativa pubblica, come dire, intersezionale Israele, la razionalizzazione, la razzializzazione degli animali, ecco, pure questo c'è nei confronti di Israele, che ne fa tutto uso e consumo. A Senigallia alle ore 17 presso la stazione c'è il corteo regionale a sostegno della Global Flottiglia e della libertà dei due compagni della flottiglia arrestati. A Biella alle ore 17.30 ai giardini Zanaglini, curarsi e resistere con la Global Flottiglia. Quindi ce n'è un po' di tutto e di più, anche qui non demordiamo nella giornata di sabato 9 maggio per giungere a quella del 10, alla domenica, dove a Roma intanto all'Enoteca Cantina di Garbatella verrà presentato il libro Brigata Ebraica alle ore 18 in via Rosa Guarnacci Carducci. Sapete che cosa è successo a questa enoteca? È stato tentato di effrangere la porta, e a cura con i segnali di fronte alla porta dei sionisti, che ormai ci hanno preso l'abitudine in quella di Garbatella. Sapete che qualche tempo fa avevano fatto per due volte la stessa cosa nei confronti del centro La Strada e quant'altro, e quindi questa volta è un'intenzione continua, presente ovviamente, eccetera. Cioè, la presentazione del libro sulla Brigata Ebraica, cioè che fa scoprire gli arcani di tutto questo, di questa struttura ovviamente, che sicuramente ha partecipato ad un attimo della resistenza, ma che se ne fa scudo ovviamente le comunità ebraiche ovviamente per sostenere lo stato genocida di Israele, e questo non va bene per niente, oltre ad essere revisionismo storico da questo punto di vista. Quindi per favore andiamo a questa presentazione del libro, che è anche un gesto di solidarietà nei confronti dell'Enoteca Garbatella. A Lecco, sempre domenica 5 maggio alle ore 14.30, la flottiglia Canafani si presenterà, perché ha messo in campo, e c'è tutto il calendario, 100 porti per 100 città, e quindi capite bene, non sono pochi come numero, ma soprattutto come risposta che le 100 porti e 100 città daranno a questa impresa. A Milano alle 18.30 in via Confellucci alle numero 3 ci sarà una raccolta di fondi sul titolo liberare Beirut, appunto ormai dai bombardamenti israeliani e dalla distruzione. Ma l'iniziativa che credo che sia la più importante nella giornata di domenica è quella che si svolge in provincia di Foggia, cioè tra sicuramente la periferia di Foggia e la base aerea di Amendola, perché sarà la tredicesima marcia che si svolge sul disarmo, la pace, la Palestina e quant'altro, e quindi sarà a carattere regionale la manifestazione. Sono peraltro 10 chilometri di marcia da questo punto di vista, che parte alle 8.30 della mattina dalla comunità Emmaus, che sta appunto alla periferia di Foggia, eccetera, e raggiungerà appunto Amendola, dove c'è questa grossa base NATO con l'appoggio ovviamente di aerei, droni e quant'altro, e quindi c'è bisogno di sostenere a tutti i livelli questa importante iniziativa, che sicuramente la Puglia non farà mancare numeri e sostegni. A Marino, quindi siamo in provincia di Roma, alle 10.30, domenica mattina, a Piazza Matteotti, basta complicità con Israele, i Castelli per la Palestina promuovono questa iniziativa che sarà molto partecipata anche questa. A Cecina, alle 18.30, al Circolo Arci Palazzi, boycott Palestina, un'iniziativa pubblica. A Schio, alle ore 18, in piazza Falcone Borsellino, cosa possiamo fare per la Palestina, anche qui è un'assemblea pubblica. E vi aggiungo le iniziative che ci sono nel lunedì di questo mese di maggio, a Castel Bolognese alle ore 18 presso il centro sociale La Torre, Israele e Palestina, c'è una speranza di pace, punto interrogativo. A Bergamo alle ore 20.30 all'auditorium Gramsci, contro ovviamente l'assedio di Gaza, della Cisgiordania, della stessa Fruttiglia, eccetera, fermiamo le armi e disarmiamo il lavoro. Sembrerebbe particolare questa specificazione, ma non lo è, perché a Bergamo è stata di recente chiusa la fabbrica che produceva mine che si chiamava Valsella Meccanotecnica, e questa è dovuta a una grossa azione di lotta degli stessi lavoratori che hanno riconvertito la fabbrica. Molto molto importante, sarebbe da seguirla più in profondità. E a Ravenna alle ore 10 al Teatro Alighieri c'è la premiazione del premio Interculture che va a Silan Habulav, che è una scrittrice palestinese, ci fa tanto tanto piacere, come al solito abbiamo visto, arrivo in chiusura ovviamente, che al David di Donatello, che si è svolto in questi giorni, credo un paio di giorni fa, è stato premiato il regista napoletano Musella, che dedica il premio alla Flottiglia, e che ha concluso il suo breve intervento con Palestina Libera. Gli va dato tributo, come a tanti di questi artisti, di questi compagni che lavorano nello spettacolo, che danno il meglio di sé in questa vicenda palestinese, come tutti noi cerchiamo di fare ogni giorno. Grazie e ci sentiamo, anzi volevo solo ricordare che poi ci torniamo sopra, che il 12 di maggio è l'anniversario di Giorgiana Masi, della nostra Giorgiana, e che saremo tutti come tutti gli anni al Ponte Garibaldi, e a partire dalla prima parte della mattinata, ma soprattutto dalle ore 17 del pomeriggio, e avremo occasione di affrontare un po' anche tutti questi problemi, oltre la memoria storica e il tributo ad una compagna che ci è stata portata via dal potere.
0: Grazie come sempre a te, e porta l'abbraccio di Radio Onda Rossa al ricordo del compagno di Pasquale.
1: Ah, senz'altro. Loro sono molto attenti e simpatici con Onda Rossa, la moglie e le due figliole. Grazie di nuovo.
0: Ciao.

0: 11:09, ancora Radio Onda Rossa. È stato ricordato, insomma, da poco da Vincenzo che oggi si terrà un presidio, conferenza stampa a Piazza Santi Apostoli alle ore 15. Abbiamo con noi una compagna degli studenti palestinesi per parlarne. Pronto, ci senti?
1: Sì, ciao.
0: Ciao e buona giornata. In questo giorno, insomma, in cui c'è Rubio, il segretario di Stato statunitense a Roma, è una buonissima occasione per dire stop agli accordi di associazione tra Unione Europea e Israele.
1: Sì, assolutamente. Oggi vediamo come c'è Rubio, un criminale di guerra proprio qui a Roma. È un insulto diciamo alla Roma che è solidale. Rubio, sappiamo benissimo, segretario di Stato degli Stati Uniti, architetto di sanzioni sia verso Gaza ma anche contro Cuba, responsabile di un embargo militare che da oltre 60 anni sta soffocando un intero popolo. Per cui oggi sarà un presidio sia contro la presenza di Marco Rubio, ma anche per chiedere la fine degli accordi di associazione tra Israele e gli Stati Uniti, ma anche per ricordare, diciamo, di tutte le complicità che ha il governo Meloni nei confronti del genocidio del popolo palestinese. Ricordiamo, proprio qualche giorno fa il governo di Netanyahu ha dichiarato che il miglior alleato che hanno è proprio l'Italia, per cui andremo a ridire che noi vogliamo la sospensione degli accordi che abbiamo sia a livello locale, quindi alla giunta di quartieri, che a livello nazionale e europeo. Ovviamente la scelta oggi della sede di fare il presidio davanti alla sede dell'Unione Europea è perché la flottiglia è stata fermata in acqua internazionale nel Mediterraneo. Israele ha compiuto nuovamente un atto di vera e propria pirateria, per cui si manifesta sotto la Commissione Europea perché vediamo effettivamente come c'è un'israelizzazione ormai evidente agli occhi di tutti, perché la sovranità del continente è stata svenduta. La marina israeliana è stata intercettata anche con la complicità del governo greco, e ricordando anche, in virtù dei recenti accordi di cooperazione militare e di difesa strategica firmati da Atene e Tel Aviv per il controllo di tutto il Mediterraneo. Sono stati rapiti vari attivisti c'è un report che è stato fatto uscire proprio nelle ultime ore, in cui gli attivisti hanno subito umiliazioni fisiche, psicologiche, addirittura si parla di violenze sessuali verso gli attivisti, e due di questi invece sono stati proprio sequestrati e ora sono in carcere, dove i legali si riportano in condizioni di vita anche pericolose, perché Saif e Diago hanno deciso, oltre allo sciopero della fame, di cominciare anche lo sciopero della sete. Saif ha fatto sapere che ad oggi l'unica arma che ha a disposizione che lui ha non solo è lo sciopero della fame e della sete, ma è cercare di controllare il proprio corpo. E quindi, ecco, sta mettendo a rischio il suo corpo pur di fare appunto pressione a livello internazionale. E siccome appunto ricordo che, come ho detto, le navi sono state intercettate e fermate in acqua internazionale e nel Mediterraneo, noi chiediamo alla comunità europea di prendere delle posizioni, anche perché erano tutte barche battente bandiera italiana, e quindi alla faccia del patriottismo del governo Meloni, che quando vogliono vanno a difendere la bandiera italiana e si parla di patriottismo, ma effettivamente Israele ha proprio violato e ha dimostrato di essere padrona e completamente impunita. E quindi, ecco, chiediamo la liberazione immediata di Saif Diago, una presa di posizione, le sanzioni, l'embargo militare, e soprattutto attraverso il caso di Saif e Diago che nuovamente abbiamo, diciamo, tra virgolette, una sorta di attenzione mediatica, e anche cercare di puntare e accendere i riflettori su la condizione di tutti i prigionieri palestinesi, perché proprio pochi giorni fa è stato stata rinnovata la detenzione amministrativa di Hossam Abu Safiya, per cui oggi in presidio parleremo anche di Hossam Abu Safiya, porteremo le sue foto, così come quella di Ananias, di Ahmad Mansour, di Marwan Barghouti, di Ahmad Sadat, e quindi ecco di parlare della condizione di tutti i prigionieri palestinesi e chiedere la liberazione dei 10.000 prigionieri politici palestinesi detenuti da parte di Israele, perché se Israele si è permessa di fare tutto questo appunto con cittadini e attivisti che hanno un passaporto internazionale che dovrebbe garantirgli protezione, ecco, possiamo immaginare cosa fa nei confronti dei prigionieri palestinesi, dove ci sono tanti report, ma anche stessi prigionieri una volta usciti ci dicono tutte le violenze fisiche, psicologiche, la negligenza medica, le condizioni in cui vivono all'interno delle carceri, ricordando appunto che Israele, che qui viene considerata come l'unica democrazia in Medio Oriente che utilizza la detenzione amministrativa, che è illegale secondo il diritto internazionale, che processa i bambini davanti a un tribunale militare, dove nei confronti dei palestinesi, diciamo, vige una legge militare, invece nei confronti degli israeliani una legge civile, quindi andando a dimostrare che Israele è a tutti gli effetti un regime di apartheid. E questa ennesima conferma arriva anche alla luce dell'approvazione della pena di morte nei confronti dei solo palestinesi. E quindi ecco, cercheremo di riportare oggi tutti questi temi, soprattutto per parlare appunto della condizione di tutti i prigionieri palestinesi che sono detenuti sia in Israele ma anche qui in Italia, compresi Ananias e Ahmad Mansour.
0: E insomma, ci sembra molto importante la presenza, perché insomma mi sembra che la situazione in Palestina sia il più possibile oscurata per quanto riguarda la stragrande parte dei media, e quindi l'unico modo per riaccendere i riflettori è quello di essere in tante e tanti in piazza.
1: Assolutamente, noi vediamo che purtroppo l'attenzione mediatica ultimamente si sposta solo se la narrazione è comoda, quindi l'attenzione mediatica lo scorso anno durante l'autunno ce l'abbiamo avuta all'ennesima potenza, proprio perché era partita la flottiglia. Oggi, perché nuovamente riparte la flottiglia, proprio in queste ore qui la flottiglia è ripartita e si sta dirigendo verso la Turchia, quindi ecco, cogliamo questa attenzione per parlare di Palestina, perché appunto la flottiglia è il mezzo ma non il fine, ma il fine appunto che si parla di Palestina, dell'occupazione, del colonialismo, di insediamento, perché il genocidio continua sia a Gaza che la polizia etnica in Cisgiordania. Vediamo anche come Israele oggi rappresenta a tutti gli effetti un pericolo per l'intera umanità e sta cercando di allargare il conflitto, anzi lo sta allargando in tutto il Medio Oriente, e cerca di replicare lo stesso schema di Gaza e Palestina anche in Libano, in Iran, con l'intenzione appunto di espandere i propri confini con il sangue. Per cui ecco, cerchiamo di cogliere questa occasione nuovamente che abbiamo, in cui ci sono ecco, riflettori accesi, affinché smascheriamo completamente Israele, ma soprattutto affinché la Palestina venga inserita all'interno di un'agenda politica e che abbiamo delle risoluzioni effettivamente politiche.
0: Sì, assolutamente importante tutto questo. Insomma, stamani leggevamo, ma non c'era bisogno di leggerlo, ma insomma è importante invece leggere per riuscire a tenere l'attenzione della situazione disastrosa nella striscia di Gaza, dove si continua a uccidere e dove, quando non uccidono i soldati dell'IDF, uccidono la malnutrizione, le malattie, le condizioni igienico-sanitarie terribili. E la Cisgiordania, dove Smotrich si è addirittura vantato di aver sradicato 3.000 olivi.
1: Esattamente, la situazione in Palestina è forse peggio di quella dell'autunno, perché continua appunto questo genocidio a bassa intensità. È arrivato lo scorso autunno il Board of Peace, questo piano di pace che non ha assolutamente nulla di pace, ma che porta sempre di più alla conquista, diciamo, e all'occupazione di Gaza, così come anche della Cisgiordania, perché sono stati approvati anche in Cisgiordania, oltre allo sradicamento degli olivi, ma anche ci sono demolizioni di case, sono stati approvati, Israele ha approvato, diciamo, la costruzione di nuovi insediamenti legali, e sono stati riconosciuti come legali altri insediamenti che sono illegali. Quindi abbiamo veramente bisogno di fermare con tutte le forze e con tutti gli strumenti che abbiamo a livello politico, diplomatico e economico oggi Israele.
0: Sì, Israele, che leggevamo sempre, continua, anche questo lo sapevamo, ma è bene ricordarlo, lo faceva il Sole 24 Ore, sostanzialmente a rubare le tasse versate in Cisgiordania, quindi c'è anche una crisi economica molto molto grave per le persone palestinesi in Cisgiordania.
1: Sì, la situazione in Cisgiordania è veramente complicata sia dal punto di vista economico e anche qui ribadisco la responsabilità europea perché e del governo italiano e di tanti altri governi che hanno tagliato i fondi all'UNRWA, che è l'agenzia che si occupa dei rifugiati palestinesi, ma questo già da qualche anno e continua l'Unione Europea a tagliare i fondi alla Palestina, così come addirittura l'Unione Europea ha chiesto diciamo di non parlare più di Palestina all'interno dei testi scolastici delle scuole palestinesi, quindi togliere la parola Israele, togliere la parola sionismo, togliere che il Gerusalemme è capitale della Palestina, e quindi ecco stanno cercando di in tutti i modi di riscrivere la storia e l'Unione Europea anche qui contribuendo alla cancellazione, cercando appunto di cancellare completamente da tutti i testi scolastici, ma anche dalla memoria e dall'educazione la Palestina. Quindi noi oggi abbiamo veramente il dovere di agire, perché non possiamo permettere che venga cancellata la Palestina addirittura dai testi scolastici, quando noi sappiamo che i bambini israeliani vengono indottrinati sin da piccoli all'odio dei palestinesi, alla leva militare, che vengono addirittura, vediamo tanti bambini che girano con delle armi e quindi ecco questo è un doppio standard che non può essere non deve essere permesso.
0: Senti, noi ti ringraziamo molto e ti chiediamo di ricordare l'appuntamento di oggi.
1: Sì, l'appuntamento di oggi a Piazza Santi Apostoli a partire dalle ore 15, sia un presidio che una conferenza stampa, e poi andremo a consegnare una lettera alla sede della Commissione Europea, che è stata firmata sia dai promotori che da tutti coloro che poi hanno deciso di aderire a questa lettera, che verrà una volta consegnata resa pubblica.
0: Grazie ancora e ci vediamo oggi in piazza.
1: Grazie.
0: Ciao.
1: Ciao.

0: Guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

11:32, questa voce vi saluta, vi ricorda che tra poco andrà in onda Note dagli UK, poi alle 13 il Ponte Radio, come ogni venerdì dalle 13 alle 15, è l'ultima trasmissione sul ciclo dell'energia ai microfoni Radio Blackout di Torino, e poi continuerà la giornata di Radio Onda Rossa a ripartire da Split alle ore 16. Appunto, questa voce vi saluta, vi ricorda il radio abbonamento, non aspettate, ne abbiamo, questa radio ne ha bisogno perché siamo nel capitalismo, e anche se cercheremo di permanerci il meno possibile, ma per ora ci siamo, e quindi per sopravvivere Radio Onda Rossa ha bisogno anche di soldi.

Eccoci qui, torniamo in voce con la nona puntata di Noti dall'UK. Chi vi parla vi porterà in giro per il Regno Unito in questi giorni. Ieri ci sono state delle elezioni, ma come sempre partiamo da un pezzo musicale e mi organizzo bene a... Eccoci qua, e vorrei partire con un pezzo dell'89, questi sono i Field Mice, e questo pezzo si chiama Sensitive.

Buongiorno a tutte e tutte e tutti. State ascoltando Radio Onda Rossa e un saluto particolare a chi ci ascolta dal carcere, privato dalla propria libertà personale. Abbiamo appena ascoltato un pezzo classico della musica britannico indie del 1989, pezzo ritenuto uno dei migliori pezzi di questo genere. Questo gruppo si chiama The Field Mice di Londra, del sud di Londra. Il pezzo si intitolava Sensitive, è un gruppo che poi ha pubblicato con una casa discografica, Sarah Records, che era un po' quella super famosa, appunto, davvero stampato, diciamo, musica di questo genere. E poi questo gruppo non esiste più, insomma, 3-4 anni, ma sono entrati nella storia, è considerato da chi segue questo genere uno dei pezzi più storici. Comunque, allora, stavamo dicendo prima di che oggi parleremo di elezioni. Parleremo delle elezioni che si sono svolte ieri nel Regno Unito, ossia nel Gran Bretagna. Non si sono svolte elezioni fuori dall'isola della Gran Bretagna. E si sono svolte innanzitutto le elezioni nazionali in Galles e in Scozia. Un attimo. Pronto? Allora, purtroppo si sente un po' male, alzo ancora il volume. Ecco, forse meglio adesso. Sì, in questi giorni, come sapete, abbiamo avuto un po' di problemi con l'audio. Alzo al massimo, così mi sentite meglio così. E, stavo dicendo, ieri si sono svolte le elezioni nazionali in Galles e in Scozia, e ci sono state le elezioni locali in Inghilterra. In quasi metà delle autorità locali, ossia 136 autorità locali, comprese tutte le boroughs, ossia i comuni di Londra, che sono 32, e anche nella città di Birmingham, che è la seconda città inglese. E infatti in Inghilterra erano in palio oltre 5.000 seggi nei consigli comunali. E allora, e perché ci dovrebbero interessarci queste elezioni? Vabbè, abbiamo giusto questa finestra sul Regno Unito, è un mese che non ne parliamo, però queste elezioni in particolare sono ritenute di grande interesse. Da mesi si diceva infatti che queste elezioni sarebbero state un terremoto politico, per vari motivi. Innanzitutto sarebbe stato un incubo per Labour. Secondo i sondaggi, destinati a perdere circa il 75% dei propri seggi, stiamo parlando di migliaia di seggi, la peggiore disfatta per un grande partito negli ultimi 100 anni, e stiamo parlando di un partito del governo che 2 anni fa hanno vinto una valanga di voti, semplicemente anche dovuto al nostro sistema, appunto quello uninominale secco, ma anche perché c'era un ribrezzo verso il partito conservatore, e quindi molti hanno votato Labour semplicemente per non votare conservatore. E da allora il Labour semplicemente non ha fatto praticamente nulla rispetto a quel poco che ha promesso. Inoltre ha siglato accordi con Palantir all'interno del servizio nazionale, non ha nessun programma di minimamente progressista, continua a allinearsi con l'Israele nella guerra su Gaza, e, come sappiamo bene, mettendo a bando anche Palestine Action. E quindi si diceva, anche dopo i vari scandali, per esempio lo scandalo di Epstein, la figura di Peter Mandelson, che era fino a qualche mese fa l'ambasciatore per gli Stati Uniti del Gran Bretagna, e quindi poi si è dovuto dimettere. Keir Starmer in questi ultimi
mesi si è trovato davanti a una serie di scandali e si diceva, no, se non è ora, comunque il 7 maggio se ne andrà. E oggi è il 7 maggio, insomma, vediamo quello che è successo. Quindi si prometteva una carneficina per il partito di governo, di solito succede nelle elezioni locali, ma questa volta invece sarebbe stato praticamente azzerato in alcune parti del paese, in alcune roccaforti del paese, però c'erano altre questioni che rendevano questa elezione di un certo interesse. Innanzitutto, queste elezioni venivano presentate come un colpo finale al sistema bipartitico britannico, cioè Labour e Conservatori, perché non solo si promettevano perdite catastrofiche per Labour, ma anche per i Conservatori. E quindi, oltre a questi due partiti, si promettevano l'emergere in alcuni casi di scontri diretti tra cinque o persino sei partiti, tutti con la possibilità di vincere in alcune sezioni, alcuni seggi in giro per il paese. Poi alcuni hanno persino nelle ultime settimane iniziato a mettere in dubbio il sistema elettorale britannico, quello maggioritario, il famoso first past the post, l'uninominale secco, proprio perché in alcuni casi, per esempio in particolare nel caso di Birmingham, queste città rischiavano addirittura di diventare ingovernabile senza alcuna prospettiva di coalizione. E quindi si cominciava a dire, ecco, magari bisogna finalmente ripensare a questo sistema piuttosto bizzarro, che chi piglia un voto in più piglia tutto, insomma. Poi dopo spiegherò un po' brevemente come funziona a livello locale. In più, queste elezioni erano considerate anche un importante banco di prova per questi nuovi partiti. Innanzitutto Reform UK, il nuovo partito a destra rispetto ai Conservatori, sulla destra appunto, e si pensava, si chiedeva, allora questa volta, cioè, riuscirà a consolidarsi come il primo partito del paese? Così almeno secondo i sondaggi per il governo nazionale per le prossime elezioni si parla di comunque una maggioranza assoluta di Reform se si continua in questo modo. Però dall'altra parte, appunto a sinistra, si parla invece di cosa faranno i Verdi, perché negli ultimi mesi sotto la guida di Zach Polanski è emerso come il principale voce della sinistra istituzionale, una nuova voce che si colloca a sinistra rispetto a Labour, la domanda è che come si tradurrà a livello locale, riuscirà a diventare una forza importante anche nella politica locale, al di là appunto dei sondaggi sull'andamento del voto in questo periodo, magari persino superando i Labour in alcuni contesti. Poi c'erano dei campi di battaglia chiave, e in questi giorni il dibattito è tutto intorno a alcuni posti particolari. Innanzitutto Gales. Gales perché? Perché qua si prevedeva il collasso di Labour, insomma, che Labour avrebbe per la prima volta perso il potere nazionale e forse scivolando addirittura al terzo posto dietro Reform e il partito nazionalista di sinistra, ossia Plaid Cymru, scritto Plaid Cymru, che è un partito nazionalista, se mettiamo a confronto con l'SNP, il partito nazionalista scozzese, insomma un po'... cioè un partito nazionalista schierato a sinistra, forse un po' più a sinistra, però nel caso di Gales non è mai riuscito a sfondare in quelle zone tipo intorno a Cardiff, dove insomma una delle roccaforti di Labour negli ultimi 100 anni. Quindi no, la domanda è che per la prima volta nella storia Gales avrà
un governo di tipo nazionalista, di sinistra, centro-sinistra se vogliamo, oppure ci sarà addirittura riforma che riuscirà a cominciare a mangiare, a vincere in alcuni seggi e quindi controllare la possibilità di decidere su alcune questioni, appunto sulla formazione di un eventuale governo. Quindi Gales. Poi abbiamo il caso di Birmingham. Birmingham è molto interessante, nel senso che è sulla carta una delle unità locali più grandi, non solo dell'Inghilterra, del Regno Unito, ma anche in Europa. Sono ben 101 consiglieri, è una delle città più giovani del Regno Unito, anche dell'Europa. È una città che ha una, come abbiamo detto la volta scorsa, ha una popolazione musulmana molto folta, insomma stiamo parlando intorno al 18% della popolazione. E ultimamente questa città grossa, la seconda città inglese, si è trovato, ha dichiarato bancarotta e si è trovato con il Dipartimento appunto delle Finanze commissariate dal governo centrale. Ci sono stati scioperi da parte, per esempio, degli spazzini, che va avanti da un anno e mezzo, perché appunto il consiglio guidato da Labour voleva tagliare il reddito di 8.000, addirittura 8.000 pound all'anno, e stiamo parlando di 10.000 euro all'anno. E quindi qua cosa succede? Qui è un caso molto interessante per chi si interessa anche di questioni più, diciamo, tecniche, perché qua abbiamo... No, prima delle elezioni ben 5 partiti tra 20% e 12%, Labour, Reform, Verdi, Indipendenti, che sono candidati per la maggior parte dalla comunità musulmana, su posizione pro Gaza, Conservatori e poi Liberal Democratici. I Conservatori e Liberal Democratici molto giù, insomma quelli intorno a 12. Labour, Reform, Verdi bene o male insomma stanno concorrendo per essere il primo partito in queste città. E quindi qui si apre la possibilità dell'impossibilità di formare una maggioranza stabile in tempi brevi. Insomma, versione Belgio, no, che ha avuto in passato questi problemi di stasi perché non riusciva a formare un governo, adesso avremo uno scenario un po' simile nella città di Birmingham. Poi per ultimo abbiamo la questione di Londra. Infatti negli ultimi giorni tutti gli occhi erano puntati sulla capitale britannica, ma anche un'altra roccaforte elettorale del Labour, che controlla la maggior parte dei 32 comuni, i boroughs, da diversi decenni. Insomma, cioè Londra, se vince Labour a livello nazionale, perché insomma praticamente prende quasi tutti i seggi nella città di Londra, che sono tantissime, no, con una popolazione di 9 milioni di persone. La città è anche la casa politica di Keir Starmer, anche della destra laborista, quindi sia lui che i suoi principali alleati hanno qui i loro collegi elettorali. E poi si parla di questa elite liberale borghese di Labour, che vive in una bolla, quella di Londra, viene chiamato Metropolitan Elite, l'elite metropolitana, che non capisce quello che succede nel resto del paese, ma anche nei quartieri più marginali all'interno della stessa città. Allora, qui i sondaggi di questa settimana promettevano proprio un terremoto. Sembrava che Labour avrebbe preso alcuni comuni centrali, quelli operai, multietnici, ma anche fortemente gentrificati negli ultimi anni, magari alcuni comuni che chi è stato a Londra conosce anche bene. Quindi stiamo parlando di Hackney, una volta negli anni 80 la capitale europea degli squat, no? Cioè nella parte nord-est, Waltham Forest, che è lì a fianco, che sarebbe il quartiere di Walthamstow, quindi questi due a nord di Tamigi. E al sud del Tamigi abbiamo Lambeth, che è dove si trova Brixton, no? Dove ci sono state anche le riots nell'81, pensiamo alla canzone dei Clash, poi pensiamo anche a Lyndon Kwesi Johnson, che viveva a Brixton, tutto il suo linguaggio e le sue poesie
erano basate sulla vita violenta dei migranti arrivati dalla Giamaica e le altre isole caraibiche. Cioè, quindi stiamo parlando del comune in cui c'è Brixton, questo quartiere molto famoso, e poi anche Lewisham, che è lì sempre vicino a vicino a Lambeth. Quindi quattro comuni simbolici, no? Che fanno parte anche dell'identità di Londra, che secondo i sondaggi andranno ai Verdi, che non è mai successo una cosa del genere, sempre in mano ai Labour. Invece in alcuni comuni più esterni, dove c'è un po' una concentrazione della vecchia borghesia e classe operaia bianca, specialmente nella parte est, si promette invece vittorie per riforma. Quindi in due comuni in particolare, Buckingham e Dagenham, che è la casa di Ford, no? Cioè dove c'era la fabbrica della automobilistica britannica, e poi Havering, che è l'ultimo comune di Londra andando verso est. Quindi si promette appunto un disastro per Labour, ma anche una trasformazione della mappa politica, che pone una serie di questioni su cosa succederà da ora, se nel caso vanno in queste direzioni i risultati. Di questo parleremo tra un po'. Nel frattempo vi mando e faccio sentire un altro pezzo di questo periodo storico della musica inglese, indie. Questi invece sono i Lush, un gruppo femminile con un batterista maschile. Loro erano invece sulla casa discografica 4AD, che è quella dei Pixies, quindi anche con influenze dagli Stati Uniti. Allora, questo è Single Girl e il gruppo si chiama Lush.

Eccoci di nuovo in voce, quelli erano i Lush, il pezzo si intitola Single Girl. E allora, stavamo parlando di elezioni di ieri, le elezioni locali e nazionali in Scozia e in Galles. Stavamo dicendo che appunto si promette un terremoto nella politica britannica per una serie di motivi. E sono tre luoghi di particolare interesse. Il Galles diventerà nazionalista per la prima volta, Birmingham sarà ingovernabile e Londra perderà alcuni dei pezzi simbolici della città. Si comincerà a capire l'emergere di un nuovo elettorato di sinistra che rifiuta di votare Labour per tutte le cose che ha fatto ultimamente, in primis anche il suo atteggiamento verso la questione di Gaza, il messo a bando di Palestine Action, che insomma, tra parentesi, settimana scorsa c'è stato di nuovo il processo contro cinque attivisti che inizialmente sono stati assolti, che questa volta invece due sono stati assolti del tutto e tre invece con la nuova risposta da parte della giuria invece sono stati trovati colpevoli per aver distrutto macchinari, però si è tolto diciamo le accuse più gravi. E qua si sa per esempio anche con la spinta da parte del partito Labour che si è riaperto il processo e a sua volta spinto dallo Stato israeliano. Comunque, ecco, le elezioni, vogliamo sapere cosa è successo. Già sui giornali d'Italia escono i primi titoli, chissà se ne usciranno altri. Leggo da un giornale, non lo nomino, uno di, tra virgolette, centrosinistra. Vediamo, leggiamo il titolone. Elezioni locali in Inghilterra. Trionfa Farage, crollo Labour, Starmer non mi dimetto. Insomma, si è già capito questa settimana che Starmer non se ne sarebbe andato, perché appunto in realtà se lui se ne va, Labour si trova ancora più inguaiato, perché non c'è nessun candidato che potrebbe prendere la sua posizione in questo momento. Il punto è che questo titolo non c'ha molto senso, perché non ci dice praticamente nulla rispetto a quello che sta succedendo, perché appunto ancora non sappiamo i risultati del Galles, non sappiamo i risultati di Londra, di Birmingham, delle città principali, perché a differenza delle elezioni nazionali nel Regno Unito, e forse questo non lo sa la stampa, in Italia purtroppo non produce un botto di un titolone, perché in realtà in alcuni casi non sapremo fino a domenica cosa è successo realmente, e proprio sono nei posti più significativi dove i risultati cominceranno ad uscire tra stasera, sabato e addirittura domenica. Quindi io torno, cioè poi di questo insomma vi do anche qualche primo risultato, però questa fissazione con Farage, no? E che questa sia l'unica storia, che è un po' semplifica, però ci dice anche certe cose, perché in realtà da parte dei Labour loro accettano quasi che questa avanzata di Farage, quello che loro non riescono a mandare giù è invece l'avanzo di partiti più a sinistra, partiti che mettono in questione dei presunti principi che ormai non ci sono più in questo attuale partito laborista, appunto vicinanza ai lavoratori, questioni legate appunto ai sindacati, questioni legate alla difesa dei welfare, eccetera eccetera. E infatti questo è importante da dire: in quest'ultima settimana si può anche immaginare, prima del silenzio di stampa, è stata una settimana piena di polemiche, e quindi di fronte alla prospettiva di una disfatta epocale, una carneficina secondo alcuni, il Labour ha cominciato a alzare i toni e ha iniziato ad attaccare non riforma, su cui è rimasto piuttosto in silenzio in quest'ultimo periodo, quanto al Partito Verde, appunto The Green Party. E indovinate un po' di che cosa ha accusato i Verdi,
no, i Labour ormai sono esperti su questo tema, esatto, hanno usato il tema antisemitismo, l'accusa preferita di Labour contro chiunque stia alla sua sinistra. Il Partito Verde, secondo loro, sarebbe pieno di antisemiti e il sostegno del partito deciso alle manifestazioni pro-Palestina a Londra, che sono, li stanno mettendo in questione in questo periodo anche da parte della polizia, no? Perché porta, no, mette, contribuisce al senso di insicurezza della comunità ebraica londinese, che di fatto, ma non legato alle manifestazioni, ci sono stati alcuni attacchi 10 giorni fa, un tipo anche con problemi psicotici ha coltellato 2 uomini ebrei per strada nel quartiere Golders Green, che è nella zona nord di Londra, che è uno dei quartieri famosi ebrei della città. Infatti, dopo l'accoltellamento di questi 2 uomini, Zach Polanski, che sarebbe appunto il leader del partito, si è trovato travolto da una tempesta politica, perché ha rilanciato un tweet, ha likeato un tweet, un X, o come si dice adesso, che metteva in discussione il livello di violenza usato dalla polizia durante gli arresti di questo tipo sul posto. Praticamente i poliziotti continuavano già a dargli calci alla testa quando stava già sdraiato per terra. E quindi l'accusa che Polanski minimizza le paure della comunità ebraica. Qua però la cosa interessante è che Polanski, oltre ad essere, no, apertamente, orgogliosamente, cioè apertamente LGBT, un uomo gay, è anche ebreo. Il suo vice leader è invece un musulmano praticante. Insomma, siamo davanti un déjà vu. La destra laborista che usa l'antisemitismo come arma, come viene utilizzato anche a volte da parte del PD, una parte del PD, contro la sinistra. E quindi siamo di nuovo davanti a una situazione che è successo già nel 2016, 2017, 2018. Appunto, siamo a Corbyn Reloaded. Chiaramente la situazione è diversa adesso. Cioè, lasciamo stare che Polanski è molto più bravo a rispondere a questa domanda, perché Corbyn si incazzava sempre quando veniva accusato di antisemitismo, perché appunto si è speso 40 anni per la lotta antirazzista, si incatenava davanti all'ambasciata sudafricana negli anni 80, non era tanto bravo a giocare con queste accuse che venivano sia dalla stampa mainstream sia dal Partito Laborista. Invece, come si chiama, Zach Polanski è più bravo a essere molto fermo, a sottolineare il suo principio di essere un ebreo non anti, o non, o lui lo chiama, si autodefinisce non zionista, no? Cioè, praticamente anti-zionista. Ed è interessante perché appunto la situazione è diversa proprio perché quello che è successo dopo il 7 ottobre, no? C'è un'enorme consapevolezza a livello per strada, nei bar, della situazione palestinese. Ed è, questo va detto, che questi ultimi giorni hanno già mostrato come Gaza abbia in qualche modo ridefinito la politica locale in Inghilterra. E diventa un punto di riferimento soprattutto tra gli elettori musulmani, ma anche i giovani e non meno giovani, che magari una volta votavano Labour, che oramai, no, cioè, lo dicono apertamente, non voto mai più per questo partito. E poi in alcune città, come abbiamo già detto, in Birmingham, dove ci sono alcuni candidati indipendenti che si presentano su posizioni filo-palestinese. Insomma, anche se bisogna... sono di diversi calibro, ci sono alcuni che sono molto, insomma, specialmente sono alcune donne che sono molto eloquenti anche sulle tutte le questioni, su anche locale, anche sul posizionamento rispetto a diverse popolazioni all'interno di questa città.
E ci sono alcuni invece che sono abbastanza famigerati per essere omofobi e, per esempio, loro dicono, no, quando si presentano durante la campagna elettorale, non votate per i Verdi perché quello è il partito dei gay. Ecco, quindi diciamo comunque abbiamo una situazione piuttosto complessa. E quindi per questo vale la pena fare due riflessioni su queste elezioni. Che, ovviamente stiamo parlando del panorama istituzionale, non stiamo parlando necessariamente di alcuni spunti che possono magari promettere un altro tipo di politica progressista e rivoluzionaria. I Verdi sono interessanti come un fenomeno, ma alle spalle è o comunque un partito, diciamo, della borghesia illuminata, o la cosa interessante è che si sta spostando, comincia ad avere rapporti anche con i sindacati, ha avuto una base, diciamo, di attivismo comunitario che è, diciamo, una tradizione britannica, community activism, no? che si mobilita per strada, nei mercati, tra le diverse popolazioni, e quindi è un partito molto urbano. Ecco. Allora, quindi sia il Labour, gli altri partiti, l'establishment politico e quello mediatico si accaniscono contro i Verdi in questo periodo, invece rimangono piuttosto silenziosi rispetto a riforma. In questi giorni riforma ha un po' sfruttato, no, la possibilità di dire l'indicibile, quindi per la prima volta nella storia della politica britannica addirittura hanno detto: se voi votate per noi, noi non faremo, no, certe cose. Quindi, per esempio, se voi dovete sapere che con un deputato riforma non ci saranno nuovi centri di detenzione per i migranti, che loro promettono di costruire tanti di questi carceri se loro vengono eletti al governo nazionale, voi non vi dovete preoccupare, ma se invece vivete in una città dove c'è un consiglio, il comune guidato dai Verdi, sappiate che lì andremo a costruire dei centri di detenzione. Insomma, proprio un approccio molto trampiano. E qui è un po' interessante riforma, magari un'altra volta l'ho già detto, dovremmo un po' chiuderci il naso, turarci il naso e parlare un po' di questo partito, perché è un po' ultimamente sta spingendo l'acceleratore sulla retorica stile Trump. Questo è cambiato molto negli ultimi anni, negli ultimi mesi, perché fino all'anno scorso c'era Farage che in realtà a livello economico prometteva cose da sinistra, noi cioè saranno tutti nazionalizzati, l'industria dell'acciaio, la ferrovia, no? Quindi appunto quel tipo di discorso di destra contro il capitalismo neoliberale. E ultimamente semplicemente si è saputo che negli ultime settimane Farage ha avuto degli incontri con gli affaristi nella City di Londra e lui ha promesso: non vi preoccupate di questa retorica, e quindi sono andate giù pesante su più la questione anti-migrante, anti-woke, anche perché c'è un piccolo partito che è nato più a destra, perché uno è stato espulso da Reforma, uno dei deputati l'anno scorso, Rupert Lowe, e lui ha fondato un suo partito che, insomma, non si presenta alle elezioni, quindi loro cercano di recuperare quel tipo di voce di destra estrema che, insomma, i Tories ci provano, ma oramai il partito conservatore come i Labour sembrano che sia piuttosto morti. Allora, noi sono le 12:25, stiamo parlando di elezioni, finora non abbiamo raccontato manco un risultato, però tutto il contorno è molto più importante, secondo me, in questo momento, perché, come ho detto, i risultati più interessanti dovrebbero uscire tra venerdì sera, quindi stiamo parlando di venerdì 7 maggio, e sabato 8, quindi la stampa italiana forse non vi porterà manco questa notizia, perché poi non ci sarà più il titolone che hanno appunto già cominciato a usare in questi ultimi minuti. Allora, adesso ascoltiamo un altro pezzo bellissimo degli anni, fine anni 80. Questi sono A.R. Kane, un duo
uno che è di origine di Malawi, un altro con background migratorio caraibico, ma uno dei pochi gruppi

Ecco, e Arcane l'ha fermato to Space, un pezzo dell'89. Adesso torniamo a chiudere questa redazionale sulle elezioni che si sono svolte ieri. Parto però un po' per aiutare chi è interessato anche a seguire i risultati che usciranno nei prossimi giorni, capire insomma il sistema e il perché di quello che sta succedendo. Allora, per quanto riguarda la Scozia e il Galles, hanno un sistema di tipo misto, quindi una parte è appunto quel uninominale secco con i seggi che chi piglia un voto più dell'altro vince, e poi c'è una parte invece di tipo proporzionale in base alle liste dei partiti che viene messo dopo. E quindi si fa un conto alla fine, e nel caso della Scozia si dovrebbe uscire un risultato che non si pensava 2 anni fa, appunto che i nazionalisti scozzesi vinceranno, avranno una maggioranza gigantesca, perché si sono anche messi d'accordo con i Verdi si candidano solo in alcuni quartieri di Glasgow e Edimburgo, e molto probabilmente formeranno anche un'alleanza. Strano, perché 2 anni fa questo partito nazionalista era anche insomma al centro di alcune polemiche, la ministra Nicola Sturgeon si è dovuta dimettere, eccetera eccetera. Poi abbiamo Gales, che promette di essere una cosa molto più interessante, perché può essere che Plaid Cymru, appunto Scrit, che sarebbe un partito gallese in lingua gallese, storica formazione di sinistra molto presente nella zona nord e ovest del paese, rischia di cominciare a vincere nelle zone intorno a Cardiff, dove c'erano le miniere, e comunque c'è la possibilità che diventi il primo partito. Però non è chiaro, forse diventa il primo partito invece il Reform, e addirittura

addirittura lei va, finisce in terzo posto. Invece, per capire le lezioni di cui sta parlando già la stampa italiana in maniera non particolarmente precisa, bisogna un po' capire il sistema elettorale. Allora, le elezioni locali in Inghilterra utilizzano lo stesso sistema a livello nazionale, cioè quel maggioritario uninominale secco. E ogni autorità locale, ogni comune, è suddiviso in circoscrizioni che si chiamano wards. E questi wards, queste circoscrizioni, sono rappresentati da uno a tre consiglieri. Nelle città più grandi di solito sono tre consiglieri per ogni circoscrizione. Quindi, se nella tua circoscrizione ci sono tre consiglieri da eleggere, come avviene nella maggior parte delle città, come Londra, Birmingham, puoi votare fino a tre candidati sulla scheda elettorale e i tre candidati che ottengono più voti in assoluto diventano consiglieri per quella circoscrizione. Quindi prendiamo un esempio, insomma, magari andiamo in un quartiere che chi ci ascolta conosce, che perché c'è stato famoso nella musica, appunto il Clash, i Riots dell'81 contro la polizia, contro la faccia. Prendiamo come esempio Brixton, prendiamo uno dei quattro wards, che è Brixton Rush Common. Questo si trova nel borough di Lambeth, che appunto Lambeth è, no, al centro di attenzione tra quei comuni che potrebbero andare ai verdi, appunto. Questo comune elegge tre consiglieri. Nelle elezioni del 2022 hanno vinto tre candidati del Labour, no? Subito dopo si sono classificati tre candidati dei Verdi con percentuali di voto tra 29 e 20%, e invece Liberal Democratici Conservatori molto più giù. Comunque, tuttavia, anche con il 29% dei voti, se tu non rientri tra i primi tre candidati, non si ottiene alcuna rappresentanza nel Consiglio. E infatti, a Lambeth, nelle ultime elezioni del 2022, il comune di riferimento di questa circoscrizione, che conta 63 membri, fino alle elezioni di ieri 57 su 63 erano del Labour, 5 erano di Verdi e 1 era conservatore. Per ottenere una maggioranza servono 32 seggi, quindi. Allora, delle elezioni di quest'anno si parla della possibilità che i Verdi possano conquistare il controllo di questo consiglio. Ciò significa che dovrebbero conquistare almeno 27 seggi aggiuntivi, quindi arrivare nei primi tre posti, per esempio a Brixton, a Clapham, che è il quartiere vicino, per raggiungere quella maggioranza assoluta, che sono 32. Se invece i Verdi ottenessero meno seggi e altri partiti come Reform, che non c'erano 4 anni fa, riescono a conquistare qualche seggio, e quindi nessun partito raggiunge la maggioranza assoluta, allora si ha una situazione che viene definito NOC, No Overall Control, nessun controllo di maggioranza. E quello che sta succedendo adesso in Inghilterra, appunto, è che ci sono parecchi consigli che non hanno più nessun controllo assoluto da parte di un partito. Quindi si entra in una situazione in cui si devono cominciare a fare alleanze. Alcune città hanno delle tradizioni, ci sono altre città, come Londra, per esempio, come Birmingham, e qui non c'è nessuna esperienza di lavorare insieme. Cosa normale, magari, nel caso italiano, per quanto riguarda la politica istituzionale nel Regno Unito, invece ci sono poche precedenti, no? Allora, quindi, alla fine, cosa è successo? Che Starmer si è già dimesso? No, questo almeno per ora, però bisogna aspettare fino a domenica. Se invece va male a Londra e perde anche Birmingham, può anche essere che cambia qualcosa. Che questa è la cosa un po' paradossale, che bisogna sottolineare. Non ha paura di Reform, sa che Reform anche potrebbe vincere, ma ha più paura di quei partiti a sinistra che potrebbero in realtà segnalare la sconfitta finale di questo partito. Cioè, vorrebbe invece avere la possibilità di dire: noi siamo quelli che possono fermare Reform. Ormai ha preso per scontato che Reform sarà l'avversario, però queste elezioni potrebbero produrre altri risultati, e quindi magari domenica Keir Starmer si dimette.
ma magari scommesso qualche cosa qualche settimana fa quando lui si era avvolto negli scandali. Però appunto c'è l'altra questione, che non c'è nessuno in questo momento che potrebbe prendere la sua posizione. La figura del sindaco di Manchester ancora non è deputato, e quello sarebbe una trasformazione significativa del partito, che sarà spostato più su una linea più, diciamo, soft left, no? Centro-sinistra leggera. Però la cosa interessante di questo periodo è che quelli della destra di Labour sono incazzati col sindaco di Manchester, perché già ha detto che sarebbe disposto a entrare in una coalizione con i Verdi, no? Quindi ha aperto anche la possibilità di entrare appunto politicamente in coalizione con questo nuovo partito a sinistra. Ecco, il Galles ha dichiarato quindi unilateralmente l'indipendenza. Ancora non lo sappiamo, tanto non succederà, perché comunque Plaid Cymru, anche se è un principio, è prima o poi di avere un Galles indipendente, non è, insomma, uno dei primi diciamo obiettivi, e tanto non c'è la possibilità a livello insomma come si dice, procedurale in questo periodo indire una referendum, come è successo anche in Scozia. Ci vuole comunque una preparazione, eccetera eccetera. Quindi però insomma è da vedere se Galles andrà su una posizione più di tipo nazionalista. E invece pensiamo al centro di Londra, ancora non sappiamo niente. Magari domani davanti al municipio di Hackney, no, la vecchia capitale degli squat, no, cambierà il colore politico e sarà fondato subito un comune di tipo eco-hippie, che si mette il campeggio là davanti perché arriveranno i Verdi. Un po', questo era un po' lo stereotipo dei Verdi di 15 anni fa. Adesso è un po' cambiato, e molto probabilmente, se tra i quattro posti, Lambeth, Waltham Forest, Hackney e Lewisham, quello che molto probabilmente vincerà è Hackney. Hackney è un, diciamo, è come, no, che ne so, se ci fosse il quinto municipio o il terzo municipio che va, che ne so, a qualche gruppuscolo a sinistra di AVS e controlla quel municipio, una cosa del genere. E quindi nel cuore della città, alle porte della city finanziaria, insomma, sarà una disfatta molto importante per il Labour. Allora, sono le 12:38, non vi ho ancora riportato dei risultati, ma finiamo con qualche risultato. E sono i risultati che arrivano delle città più piccole, quindi insomma non si può capire bene, no, il risultato finale. Però è notevole che Reform sta praticamente prendendo un sacco di seggi, e praticamente li prende sia da Labour che dai conservatori. Quindi finora ha vinto più di 300 seggi in città come, no, quelle della cosiddetta cintura rossa delle città ex industriali nel nord dell'Inghilterra, che hanno votato Brexit nel 2016. In alcune città più piccole anche nel centro-sud del paese. Quindi quello che è successo finora, che sono interessanti da sottolineare, per esempio hanno preso una cittadina vicino a Birmingham, hanno vinto, sto parlando di Reform, hanno vinto a Havering, che è questo ultimo quartiere di Londra a est prima di entrare nella contea di Essex. Lì hanno stravinto, hanno guadagnato 36 seggi, e lì in realtà sono i conservatori a perdere, perché comunque era sempre un po' il comune di destra nella parte est di Londra. E quindi finora quello che si vede sono più di 300 seggi in più per Reform, meno 200 seggi per Labour, meno 80 per conservatori, e per ora Verdi che sì, stanno cominciando a pigliare più seggi, hanno tipo una ventina, però non si può dire ancora quello che succede, perché ancora non ci sono i risultati di Londra, che sono interessanti al di là, no,
no, della vittoria elettorale, perché si potrebbe anche cominciare a ragionare su come cambia appunto la politica istituzionale, quella mainstream, e dove si colloca la sinistra o comunque una voce di sinistra, e se nel caso, cioè a Londra fondamentalmente, se Labour comincia a perdere dei suoi pezzi, no, importanti, storici, come Hackney, addirittura anche Camden, però quello è meno probabile che possa accadere, Camden dove c'è anche il seggio di Keir Starmer, Camden famoso appunto per il mercato, chi va a Londra di sotto va a Brixton, va a Camden per ciò che dico questi posti. Però se Labour perde questi comuni, si apre tutto un nuovo scenario. Allora si rialinea la Labour e si sposta a sinistra e comincia anche a riposizionarsi rispetto alla questione palestinese, perché in mezzo in questi giorni è una delle questioni chiave rispetto a queste elezioni, che anche questo secondo me è un fatto da sottolineare, che quello che è successo dal 7 ottobre, ma chiaramente è quello che si capisce nella popolazione di quello che precedeva il 7 ottobre, ha avuto un impatto non da poco sull'assetto politico istituzionale nel paese. Allora, sono le 12:42, magari un aggiornamento nei prossimi giorni sarebbe utile, ma per ora è inutile leggere questi titoloni senza avere un po' queste informazioni che vi ho dato. Aspettiamo quello che succede a Londra, a Birmingham e Galles, e poi insomma pensiamo se davvero il terremoto che si prometteva è davvero è avvenuto, oppure se c'è stato una piccola sisma e quindi insomma riprendiamo dove siamo rimasti. Allora finisco allora con un pezzo e poi vi mando una anche una pubblicità per la radio, e poi vi ricordo che verso l'una inizierà il Ponte Radio, quindi io vi saluto e ci sentiremo tra un mesetto per riprendere appunto questa redazionale sulla perfida Albione, sul Regno Unito, e a fra poco. Allora, eccoci. Allora vi lascio con un pezzo, secondo molti uno dei pezzi rap più belli della storia del rap britannica. Torniamo indietro al 2001, questo è Witness, I Hope, di Roots Manuva.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: E lo ritroviamo poi nella Valpellice, dove è l'organizzatore dei primi gruppi delle bande GL. E quindi ha contato che nella zona sono organizzati dei valdesi. È molto attivo, subisce, come si chiama, anche dei contrasti col comandante, che era un militare, ma è una storia adesso che forse la racconterò da un altro po', in qualche libro. E comunque viene trasferito in città, nella divisione cittadina GL. La divisione cittadina GL era l'equivalente dei GAP di GL, praticamente erano gruppi GL clandestini che operavano in città. Di questi, siccome nessuno ha lasciato memorie e non ci sono documenti scritti, si sa pochissimo. Io l'unico documento che ho trovato è un documento della milizia fascista che avevano arrestato due partigiani dicendo facevano parte della banda Guerrini che tanti danni ha causato in città. Quindi senz'altro qualcosa ne avevano fatto. Guerrini, quando arrestano questi due, era già stato preso e inviato in deportazione in Cecoslovacchia, dove morirà in un sottocampo di Auschwitz, sembra Leimeritz, distenti subito dopo, i giorni dopo, che quando in Italia c'era l'arrivo, subito dopo il 25 aprile. E quindi è una figura degna e importante, infatti su Era Nuova, il giornale che fa gli analisi dopo la liberazione, tra i caduti principali ci sono appunto Baroni, Cagno e Guerrini. E lo stesso quotidiano GL che usciva dopo la liberazione fa un articolo abbastanza grande con scritto Giulio Guerrini un eroe.
1: Quindi, Tobia, abbiamo ancora due minuti e quindi
0: concludo. Poi ci sono, appunto, come vorrei solo concludere, che la resistenza degli anarchici, appunto, nella lunga resistenza ci sono tantissimi anarchici al tribunale speciale, al confino, in galera. Nella resistenza breve ci sono anarchici in quasi tutte le SAP torinesi e in molte azioni di montagna. Chiaramente, essendo una presenza minoritaria, perché essendo anche poi gente abbastanza avanti con l'età, quelli quarantenni che decidono lo stesso di fare la resistenza, e quindi non è un grosso numero, però io ne ho trovati una sessantina perlomeno, e quindi vuol dire che la resistenza anarchica c'è stata, è stata dimenticata dagli storici. L'unico che ne ricorda è Raimondo Luraghi, che ha scritto un libro subito dopo il movimento operaio, subito dopo la liberazione dal fascismo, che si intitola Il movimento operaio torinese durante la resistenza, uscito da Einaudi negli anni 50, e sembra che dovesse stamparlo il PC, ma poi gli ponevano troppi veti e alla fine lui si è rotto i coglioni e è andato a stamparlo con Einaudi. Ed è l'unico che riconosce questa partecipazione anarchica, anche a livello di movimento operaio torinese, finisco così, dove c'era un comitato di agitazione provinciale, quello che organizzava gli scioperi del 44 e del 45, quello insurrezionale, che era composto da tre comunisti, due socialisti, un democristiano e un anarchico, che era appunto Michele Guasco, un anarchico che aveva preso 8 anni dal tribunale speciale ed era sempre rimasto attivo durante tutto il periodo fascista. Va bene, concludo qua.
1: Grazie mille Tobia per questo excursus e alla prossima, ciao.

E siamo arrivati agli sgoccioli di questa puntata di Anarres. Sono ormai le 12:58. Io mi limito a ricordarvi l'appuntamento della prossima settimana, appuntamento con la Spagna del 1936. Sono 90 anni dalla rivoluzione anarchica, quindi il prossimo venerdì 15 maggio alle ore 21 alla FAT in corso Palermo 46. Vi proporremo tre documentari realizzati con filmati d'epoca, interviste ai protagonisti dell'insurrezione e del processo rivoluzionario. Il primo, Spagna 1936, l'utopia si fa storia, testi di Pino Capucci, immagini originali girate dagli attori dello spettacolo della CNT, voci narranti Paolo Rossi e Francesca Gatto. Il 18 luglio 1936, un sollevamento militare cerca di abbattere la Repubblica. Il 19 luglio le popolazioni di Spagna insorgono. Protagonisti dell'insurrezione i lavoratori della CNT, l'organizzazione anarco-sindacalista che nel proprio programma ha il comunismo anarchico e l'autogestione. Saranno tre lunghi anni di guerra civile, terminati con la sconfitta militare. Saranno gli anni in cui i lavoratori della Barcellona industriale e i contadini delle campagne esproprieranno le fabbriche, metteranno in comune le campagne, sperimentando concretamente l'anarchia. Le immagini girate dai lavoratori dello spettacolo della CNT per la diffusione all'estero ci restituiscono il clima di quegli anni, le barricate di Barcellona, i volontari in armi, le donne con la tuta e il fucile, le campagne dove si lavorava senza padrone, le fabbriche in mano agli operai. In questa edizione il testo di Pino Capucci si costruisce l'epopea misconosciuta di quel triennio in cui l'utopia libertaria diventa storia. Le straordinarie immagini raccolte nelle strade e sui fronti mostrano in diretta il farsi storico di una rivoluzione che coinvolse milioni di persone. Il secondo video si intitola Tra guerra e rivoluzione, anarchici italiani in Spagna, è stato curato da Claudio Venza, già docente di storia all'Università di Trieste, e da Paolo Gobetti dell'Archivio Cinematografico Nazionale della Resistenza, che hanno raccolto le testimonianze di moltissimi anarchici italiani e anche di altri paesi. E in questo video è stato fatto, come dire, una sorta di micro riassunto, e ci sono le testimonianze vive di alcune delle centinaia di anarchici accorsi in Spagna in sostegno alla rivoluzione sociale. I primi due video sono entrambi in lingua italiana. Il terzo video è in lingua spagnola, ma si sente la traduzione italiana sopra, ed è relativo agli anarchici e l'esperienza delle collettività agricole. E in questo video ci saranno i racconti di alcuni dei protagonisti dell'autogestione delle terre espropriate ai padroni. Sono le 13:01, io vi saluto, vi do appuntamento alla prossima settimana, come sempre dalle 11 alle 13, qui nel pianeta delle utopie concrete.

E scettate per guagliune malavita che in tutto cosa assai sta serrando, che è la voce di Mario Merola in guapparia mixata dal nostro Sergio Sciambra, che proponiamo qui per il Ponte Radio, un amico, un musicista che qui a Napoli si diverte a mixare le canzoni più famose del repertorio napoletano, come sentite, con un'ambientazione abbastanza tecno-elettronica, e ci aiuta a inserirci con questo ritmo all'interno del Ponte Radio di oggi, venerdì 24 aprile, tema energia, che sembra un po', diciamo, cascare a fagiolo per tutto quello che sta succedendo nella particolare congiuntura internazionale, che vede proprio l'energia, la crisi energetica, prendere il primo piano, prendersi la scena in questo momento in cui l'Iran decide di bloccare il canale di Hormuz e mettere in ginocchio l'Occidente, in particolare l'Europa, che non sa dove andarsi a prendere il petrolio, soprattutto per poter far viaggiare i veloci aerei e le macchine delle persone per andare al lavoro, ma soprattutto per andare in vacanza, perché sì, mentre in Medio Oriente si continua a morire sotto le bombe, si continua a morire a Gaza, si continua a morire in Libano, la preoccupazione delle esistenze occidentali sembra quella di come faremo ad andare in vacanza quest'estate con i voli che rischiano di essere cancellati. Una contraddizione incredibile che ha portato noi di Radio Neanderthal a riflettere un poco se davvero tutta questa energia ci serva, ma soprattutto se davvero l'energia come elemento del capitalismo produce delle vere e proprie disuguaglianze, struttura la società attraverso l'accessibilità appunto a determinate quantità di energia, e quindi la struttura riproducendo delle disparità, perché chi ha la possibilità può acquistare la benzina anche a 2-3 euro, chi non ce l'ha deve per forza ritornare a piedi. Ma noi abbiamo un'altra canzone in sottofondo che sta partendo, sempre napoletana, Bisca e Zulu, Iran, una canzone che sembra quasi prevedere il futuro.

0: chi risolverà la crisi mondiale, chi si potrà opporre alla prepotenza americana? Bene, il Bisca, con la voce inconfondibile di Zulu, già negli anni 90 immaginavano un futuro in cui nel 2029, quindi ci hanno anche un po' azzeccato, l'Iran potesse opporsi appunto alla prepotenza americana attraverso l'uso di una bomba atomica, mentre gli Stati Uniti proprio in quegli anni, la prima guerra del Golfo, bombardavano il Medio Oriente sempre per questioni legate alla rifornitura energetica. Ebbene, questa canzone ci riporta un po' a questo tema che abbiamo scelto molto particolare, dovuto anche alla particolare congiuntura internazionale che si è venuta a creare. E infatti, come dicevo, sembra che il Ponte Radio insomma in questo momento accetti questa coincidenza e ci dia l'opportunità di parlare di qualcosa che in questo momento per noi è molto molto importante. E infatti abbiamo scelto un paio di testi che ci possono aiutare nei ragionamenti su quello che è una delle, diciamo, delle cose più importanti che caratterizzano la civiltà industriale, appunto il sistema di trasporti. E per ragionare su questo elemento abbiamo scelto di ripescare dalla biblioteca ampissima di Radio Neanderthal un piccolo librettino scritto addirittura nel 1973, uscito per la prima volta, scritto da Ivan Illich, che penso i più sicuramente ricorderanno e conosceranno. È un libro molto molto importante perché ci permette innanzitutto il fatto di sottolineare come gli studi di Illich siano stati molto spesso profetici. Infatti i problemi che solleva questo saggio, che è uscito col titolo in inglese Energia ed Equità, è stato tradotto poi in italiano come Elogio della bicicletta, poi vi spiegheremo anche perché, in questo saggio Illich solleva dei problemi proprio legati allo sviluppo della società industriale, e cioè quello di, in particolare, di non porre limiti a ciò che produce, e che quindi questa cosa non può che avere delle conseguenze estremamente negative, non può che generare una nemesi. Illich voleva mettere in evidenza, usando proprio l'esempio del trasporto, come l'utilizzo di una quantità eccessiva di energia generi necessariamente situazioni di disuguaglianza. Difatti non tutti potevano e possono ancora oggi permettersi di consumare alti quantitativi di energia. C'è insomma chi può prendere magari l'ultimo tipo di SUV, oppure chi ha la bicicletta, raccontava Illich. Il problema è che il sistema si fonda su un continuo aumento dei costi di energia, lasciando indietro chi non possiede una sufficiente quantità di questa preziosa merce. Inoltre, l'impiego sempre crescente di energia ha imposto l'utilizzo degli strumenti dominanti a scapito di quelli conviviali, come appunto potrebbe anche essere la bicicletta. E mentre questi ultimi sono disponibili per tutti, gli strumenti dominanti sono merci acquistabili solo da chi può pagarne il prezzo.
1: Ma che succede?

E il tema dei trasporti permette ancora una volta di mettere in rilievo un carattere diciamo paradossale degli strumenti industriali, come viene sottolineato all'interno della prefazione della prima edizione italiana, scritta la prefazione da Franco La Cefla, che commenta appunto dicendo: l'automobile è un ossimoro, la risposta individuale alla mobilità finisce per impedire all'individuo di spostarsi. Il traffico e l'imbottigliamento non sono un effetto secondario del sistema, ne sono l'essenza.

E Ivan Illich non solo intuisce questo, ma lo dimostra presentando dei dati ufficiali all'interno di questo saggio. Ad esempio, un americano medio passa 1600 ore l'anno in attività connesse all'automobile, da lavorare per poterla comprare e pagarci le tasse, l'assicurazione, lavarla, utilizzarla, parcheggiarla e via di seguito. In cambio percorre con l'autovettura una media di 12.000 km l'anno. Con un semplice calcolo risulta così che la velocità media raggiunta in un'automobile da un cittadino americano è di 7 km e mezzo all'ora, praticamente la velocità di un pedone. Ma la cosa più importante implicita in questo esempio è che il cittadino medio dedica all'automobile un sesto della propria giornata, di ogni giornata. Per questo lo strumento industriale è uno strumento dominante.

0: Nonostante ciò, diciamo, nessun politico, nessuna parte del mondo ha in programma l'eliminazione del traffico. E questo perché il mito della velocità, esaltato per la prima volta un secolo fa dal movimento futurista, si è trasformato in una vera e propria fide. Questo rende il contenuto di questo scritto come minimo impopolare e ne fa ritenere comunque l'autore un utopista, diciamo nel migliore dei casi, un pazzo nel peggiore. Ancora dall'introduzione, dalla prefazione, leggiamo: Illich ci ha sempre provocato con capovolgimenti impopolari, ci ha ricordato cosa avevamo perso per un piatto di lenticchie e ci ha messo in guardia contro i pericoli di sistemi che si propongono come soluzione di tutto e finiscono per mettere la nostra vita in prigione. Per questo il suo pensiero è impopolare anche oggi.
1: Non si stava un modus in Iroi, anche che può essere la proprietà di qualcuno, o fiero per il re, perché a

questo saggio, Energiequità oppure Elogio della bicicletta, come meglio preferite, l'importante è il contenuto, perché una delle tesi di Illich è che lo strumento industriale sovraefficiente mette in pericolo 5 equilibri fondamentali per la vita dell'uomo, e questi equilibri sono tra loro collegati e vanno salvaguardati. Quella diretta contro l'ambiente è la prima, ma non l'unica minaccia causata dal traffico. Non è perciò sufficiente pensare che il traffico abbia come controindicazione soltanto l'aumento degli inquinanti. Esso infatti distrugge non solo l'ambiente, ma anche le relazioni sociali. Rinchiusi all'interno del loro abitacolo, gli automobilisti non solo non incrociano altre persone, non possono scegliere il percorso che preferiscono, magari quello che passa vicino alla casa di un amico, ma si incattiviscono. Le tipiche relazioni tra automobilisti consistono nel mandarsi reciprocamente a quel paese in occasioni di semafore e precedenze. A Napoli lo sappiamo bene. Ed è anche successo, non solo a Napoli, che qualcuno sia morto a seguito di una lite per un parcheggio. Inoltre, la presenza di propulsori ecologici migliorerebbe la qualità dell'aria, ma non eliminerebbe certo gli ingorghi negli incidenti. E Illich propone una metafora dal contenuto, forte, abbastanza forte. Passare all'utilizzo di motori puliti, se mai fosse possibile, è come passare dall'eroina al metadone. Cioè, si salvaguarda il corpo, ma si continua a sacrificare la psiche. Si continua a restare dipendenti, degradando la propria condizione a schiavo dello strumento. E, letteralmente, dal testo, il passeggero abituale deve adottare una nuova serie di credenze e di aspettative. Incontrarsi significa per lui essere collegati dai veicoli. Ritiene che la libertà di movimento consista in un diritto alla propulsione. Crede che il livello della democrazia sia in correlazione con la potenza dei sistemi di trasporto e di comunicazione. Non ha più fede nel potere politico delle gambe e della lingua. Di conseguenza, non vuole essere maggiormente libero come cittadino, ma essere meglio servito come cliente. Vuole un prodotto migliore, non vuole liberarsi dall'asservimento ai prodotti.

quanto vale per l'individuo vale anche per gli stati, visto che, come già Platone affermava, il cittadino non è che uno stato in miniatura. Nel momento in cui un paese povero sposa l'idea che una maggiore quantità di energia, più attentamente gestita, darà sempre come risultato un maggior volume di beni per più persone, quel paese si chiude nella gabbia dell'asservimento al massimo sviluppo del prodotto industriale. Dunque, non è sufficiente pensare alla salvaguardia dell'ambiente, perché i danni del traffico si manifestano soprattutto a causa di due, delle cinque minacce appunto esaminate da Illich, cioè il monopolio radicale e la polarizzazione del potere. Prima di prendere in considerazione va comunque detto che le minacce rimanenti, l'obsolescenza e la superprogrammazione, riguardano anche loro in qualche modo il traffico. Sul rapporto obsolescenza-traffico si può facilmente portare un esempio. Basta ricordare come qualche anno fa, per costringere le persone a sostituire la propria automobile con una più sicura ed ecologica, è stata soppressa per legge, forse qualcuno se lo ricorda ancora, la cosiddetta benzina super, sopprimendo così anche il diritto ad utilizzare vetture che funzionavano con quel tipo di carburante. La mossa successiva è stata quella di modificare costantemente e periodicamente le caratteristiche che rendono un motore ecologico. Così oggi compro un automotore 5, Euro 5, ma probabilmente il prossimo anno, come sta accadendo, potrò entrare in città solo se avrò un Euro 6. Pare, perché anche tra gli ingegneri queste definizioni si mantengono un po' misteriose, che la differenza essenziale tra Euro 4 ed Euro 5 siano i secondi necessari al catalizzatore per raggiungere la piena efficienza. Nel primo caso 20 secondi, nel secondo appena 25.

continui perfezionamenti tecnologici che vengono apportati a certi prodotti già affermati sul mercato si traducono spesso in un vantaggio per il produttore assai più che per il consumatore. La complessità crescente dei procedimenti produttivi fa sì che solo i grandi produttori siano in grado di sostituire in continuazione i modelli superati, mentre la domanda del consumatore tende a concentrarsi sui miglioramenti marginali del prodotto, senza alcun riguardo per gli effetti collaterali concomitanti, cioè prezzi più alti, minore durata, utilità più limitata, maggiore onerosità delle riparazioni. È giusto ricordare che negli ultimi anni la costruzione all'acquisto di un nuovo modello è stata mascherata dall'incentivo governativo. Insomma, non si può dire che Illich sbagliasse quando poi agli inizi degli anni 70 scriveva che le stesse istituzioni politiche funzionano come meccanismi di pressione e di repressione che indirizzano il cittadino e raddrizzano il deviante per renderli conformi agli obiettivi di produzione.

sempre, anche questo tipo di istruzione è perfettamente inutile, visto che gli incidenti più gravi vedono spesso come protagonisti proprio i neopatentati, cioè coloro che dovrebbero avere più fresche nella memoria le regole della sicurezza stradale. E come per la scuola, anche questo tipo di istruzione crea gerarchie, perché chi non ha la patente è di fatto estromesso da una serie di possibilità, anche lavorative. Non solo le zone industriali sono spesso fuori dai percorsi dei mezzi pubblici, ma anche molti concorsi per accedere per esempio a un pubblico impiego richiedono la patente come titolo d'accesso. Cioè, questo discorso ci introduce al tema dell'equità e alla polarizzazione del potere. Infatti le auto hanno trasformato le città in luoghi pericolosissimi per tutti, in particolare per i bambini, che possono giocare solo in luoghi protetti, in cui sono accompagnati solitamente da un adulto in automobile, che a fare le spese del traffico siano le persone più deboli, e quindi diciamo è evidente, perché si crede ancora che le auto e il sistema a esso connesso sia una soluzione alle urgenze. E se uno deve andare in ospedale, e i vecchi che non hanno le gambe per camminare, e i bambini, bisogna dire che se ci sono categorie punite dal sistema sono proprio questi tre. Un'ambulanza diventa molto spesso un feretro, vista la vischiosità e l'impenetrabilità del traffico urbano. E quanto a vecchi e bambini, le città sono diventate paurosamente prive di queste due classi. Nuove riserve sono state inventate per rinchiuderli dove non diano fastidio. Si chiamano scuole, ospizi, giardinetti o centri per attività ludiche. Una città dove non si può giocare per strada, dove gli anziani non possono stare seduti o appoggiati a osservare la vita che gli passa accanto e che li coinvolge. Una città che ha eliminato la plurifunzionalità degli spazi pubblici non è altro che un parcheggio.

0: è stato riportato sano e salvo al macello comunale.
1: Uno degli aspetti più interessanti del ragionamento di Illice è che al di sopra di una certa soglia di energia è inevitabile che venga meno l'equità sociale, e questa soglia è inferiore a quella che provoca degrado ambientale. Infatti il trasporto, cioè il traffico industrializzato, lo spostamento che utilizza energia ulteriore rispetto a quella metabolica, crea delle distanze ed obbliga la gente a percorrerle. È la nemesi. Ciò che dovrebbe eliminare le distanze in realtà le crea. Nel momento in cui le distanze si dilatano, viene meno l'uguaglianza. Tutti gli uomini hanno le gambe per muoversi, ma con le gambe soltanto non si possono fare centinaia di chilometri in poche ore. Tutti quei chilometri li potrà fare solo il possessore di automobile. Se ci sono le automobili, devono anche esserci strade per farle correre. Ma lungo queste strade crescono pian piano abitazioni, fabbriche, uffici, supermercati, e così sempre più persone si ritrovano costrette a percorrerle. Ed essendo queste strade nate per le automobili, non saranno percorribili con altri tali mezzi. La maggioranza di chi lavora oggi deve percorrere numerosi chilometri al giorno per poterlo fare, e per farlo deve procurarsi un'automobile. Così ha bisogno dell'auto per andare al lavoro ed ha bisogno del lavoro per comprare e mantenere l'auto. Tutto questo risulta evidente se si prendono ad esempio in esame gli effetti dovuti all'introduzione dell'automobile nei paesi

0: Renzi, Clementino.
1: All'inizio degli anni 30, il Messico si dotò di un sistema di trasporto moderno. I principali villaggi furono collegati da piste o strade in terra battuta. Grossi camion, semplici e solidi, cominciarono a percorrere i loro tragitti a velocità non superiori a 30 km l'ora. Sulle distanze brevi, il camion non costituiva un'alternativa per della gente che era abituata a camminare con pesanti carichi, ma tutti ebbero la possibilità di percorrere lunghe distanze. L'uomo non andava più a piedi al mercato spingendosi avanti il suo maiale, se lo caricava con sé sul camion. Dal 45, ogni anno, 1945, ogni anno non si fa che spendere di più per la rete stradale. Si costruiscono autostrade, fra questo e quel centro maggiore. Fragili automobili sfrecciano su strade lucide di asfalto. I vecchi camion buoni per tutti gli usi sono stati respinti in montagna. In quasi tutte le regioni il contadino deve prendere un pullman per andare al mercato ed acquistare prodotti

industrializzati, ma sul pullman non può caricare il maiale e deve perciò venderlo al mercante ambulante di bestiame. Finanzia, con le tasse, la costruzione di strade che recano profitto ai detentori dei vari monopoli specializzati. Il messicano medio ha perduto gran parte della mobilità che il vecchio sistema gli garantiva, senza peraltro guadagnare libertà. Uno studio, condotto in due grandi stati tipici del Messico, conferma questo giudizio. Meno dell'1% della popolazione in ognuno di questi due stati ha percorso nel 1970 più di 20 km in meno di un'ora. Un sistema di biciclette e carretti, eventualmente motorizzati, avrebbe costituito per il 99% della popolazione una soluzione tecnicamente molto più efficace

Anche in questo modo si creano disuguaglianze. Ad esempio, i prezzi delle case variano a seconda della distanza dalle principali strade, e mentre fino a qualche anno fa era privilegiato chi aveva l'auto più potente e veloce, ora anche lui è imbottigliato in un ingorgo insieme alle utilitarie. Ed il privilegiato è colui che possiede un'auto che assomiglia ad un carro armato e che in caso di incidente può considerarsi ben protetto. Ovviamente questa è una forma di polarizzazione del potere, perché ci si può immaginare la fine che potrebbe fare, che fa il pedone o il ciclista che viene impattato con uno di questi SUV. Inoltre, queste auto che richiamano palesemente i veicoli militari si propongono come oggetto esclusivo proprio perché sono fuori strada. Non sono costrette come le altre a stare in coda, possono perlomeno simbolicamente divorare qualsiasi superficie di terreno. La polarizzazione del potere ci si mostra anche nel fatto che il tempo non è prezioso per tutti allo stesso modo. Oltrepassata una certa soglia nel consumo di energia per i passeggeri più veloci, si crea una struttura di classe, su scala mondiale, di capitalisti di velocità. Il valore di scambio del tempo diviene dominante, rispecchiandosi anche nella lingua. Il tempo si spende, si risparmia, si investe, si spreca, si impiega. Quando una società segna un prezzo sul tempo, tra l'equità e la velocità veicolare si stabilisce una correlazione inversa. L'alta velocità capitalizza il tempo di poche persone a un tasso spropositato, ma paradossalmente lo fa deprezzando il tempo di tutti gli altri. A Bombay solo pochissime persone posseggono un'auto. Esse possono raggiungere in una mattinata la capitale di una provincia. Due generazioni addietro ci sarebbe voluto un'intera settimana per lo stesso viaggio. Adesso spendono una quantità maggiore di tempo per un maggior numero di spostamenti, ma quelle stesse poche persone, con le loro auto, scompigliano il flusso di traffico delle migliaia di biciclette e di taxi a pedale che circolano nel centro della città. La spesa complessiva di tempo assorbita dal trasporto in una società cresce assai più in fretta del risparmio di tempo conseguito da un'esigua minoranza nelle sue veloci escursioni. Quest'ultimo passo, sempre da Ivan Illich, ci ricorda che la velocità degli strumenti non ha modificato solo lo spazio che ci circonda e in cui viviamo, ma anche il tempo, perché gli orari dei treni, come dice Illich, hanno introdotto il minuto nella società. E nell'era della velocità il tempo è denaro, ma non per tutti allo stesso modo. Il tempo di qualcuno è più prezioso

0: gal, dagli giù. Passiale, boh, ma passiale.
1: Per concludere, diciamo, questo ragionamento, c'è una questione all'interno proprio di Elogio della bicicletta che ormai dovrebbe essere un po' chiara a tutti, cioè quella, diciamo, del monopolio radicale e dell'induzione dei bisogni. Infatti, sempre da Elogio della bicicletta, un'industria non impone un monopolio radicale a tutta una società per la semplice scarsità dei beni che produce o perché elimina dal mercato la concorrenza, bensì grazie alla capacità che possiede di creare e plasmare un bisogno che essa soltanto è in grado di soddisfare. E si è visto, diciamo, come sono andate le cose per il trasporto. All'inizio l'automobile era un lusso per pochi, che nel tempo è stato invece trasformato in una necessità per tutti. Si sono create le strade per permettere ai privilegiati di andarvi con la propria vettura, ma poi quelle stesse strade hanno creato distanze percorribili solo in automobile. È il destino di qualsiasi strumento dominante, è la sua natura, e non vi si può porre rimedio con interventi di giustizia distributiva. Molto interessante è questo passo. Immagino che cosa accadrebbe se l'industria del trasporto potesse in qualche modo distribuire più adeguatamente il suo prodotto. Un utopico sistema di trasporto rapido e gratuito per tutti porterebbe inevitabilmente a un'ulteriore espansione del dominio del traffico sulla vita umana. Come si configurerebbe questa utopia? Il traffico sarebbe organizzato esclusivamente in funzione dei mezzi di trasporto pubblici, verrebbe finanziato mediante un'imposta progressiva, calcolata in base al reddito e in base alla distanza del domicilio del contribuente dalla fermata più vicina e dal posto di lavoro. Sarebbe concepito in modo da permettere a chiunque di occupare qualunque posto, secondo il principio che chi prima arriva viene servito prima. Nessun diritto di precedenza verrebbe riconosciuto al turista, al medico o all'autorità. In un simile paradiso degli sciocchi tutti i passeggeri sarebbero uguali, ma anche tutti in ugual misura consumatori coatti di trasporto. Ogni cittadino di questa utopia motorizzata sarebbe egualmente privato dell'uso delle gambe ed egualmente impegnato a far proliferare le reti.

e quindi seguendo l'analisi di Illich, discorrere di crisi energetica non significa altro che proseguire nell'opera di asservimento dell'uomo alle macchine, agli schiavi energetici, come stesso Illich definiva. Anche lo sviluppo ipotetico di una quantità enorme di energia pulita non placherebbe la sete energetica che rende automi gli individui e le conduce verso un illusorio progresso. Ingozzare la società di energia non significa condurre al benessere, e molte volte il lamentarsi di crisi energetica presuppone la legittimazione a nuove misure di prelievo fiscale, presentate come necessarie per la ricerca di ulteriori processi. Tale controricerca è così battezzata da Illich per il carattere anti rispetto all'umana causa. E la dipendenza, diciamo, assoluta del trasporto, questa illusione di guadagnare tempo attraverso montagne di cavalli a vapore, non maschera la reale insoddisfatta penuria di tempo, diversamente gestita da società industrializzate e altre meno avanzate tecnologicamente. Ma allora, questa crisi energetica, questo bisogno di energia e molto spesso di petrolio, è un qualcosa di cui lo stesso capitalismo si alimenta, ma forse può anche essere il suo punto

Frontier, where passes,

Ciao a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori di questo Ponte Radio. L'energia di cui ho pensato di parlarvi oggi è l'energia intrinseca nel corpo umano, l'energia vitale potremmo chiamarla, ma non mi voglio riferire a quel tipo di energia che interessa il più delle volte delle filosofie orientali. Mi voglio riferire all'energia basale, a quell'energia che viene fuori dal semplice, magari non semplice per tutti, ma dallo studio della composizione corporea, e quindi dal un po' troppo, diciamo, inopportunamente a volte chiamato e scomodato metabolismo basale, che serve, è utile a calcolare il fabbisogno energetico di ogni soggetto. Quindi ritorna il tema dell'energia del corpo umano in qualche modo, e qualcuno che ci sta ascoltando si chiederà perché mai ci dovrebbe interessare questo calcolo del fabbisogno energetico e quindi del metabolismo basale di cui stavo parlando prima. Forse per qualcuno è abbastanza automatico pensare che in effetti in questa fase storica è corretto e opportuno parlare della produzione di energia, che è il caposaldo probabilmente del capitalismo e del processo di sfruttamento del lavoro della popolazione umana, ma ho pensato di uscire un attimino fuori tema, perché in qualche modo, come proverò a dire dopo, le due cose si ricollegano perfettamente.

E dicevo che è interessante secondo me parlarne, perché ognuno di noi ogni giorno fa i conti con la quantità di energia che produciamo, con il ruolo che svolge la nostra stessa energia nel sistema mondo, non solo nell'ingranaggio produttivo della catena capitalistica, ma purtroppo anche quell'energia che a volte pensiamo essere libera dallo stramaledetto lavoro, ma l'energia che dedichiamo al nostro tempo libero. E poco fa chi mi ha preceduto ha citato Ivan Illich nell'elogio della bicicletta, e io diciamo suggerisco, non lo citerò tal quale, ma un altro testo sempre di Illich, che è La disoccupazione creativa, che può essere interessante proprio perché va a parlare del tempo libero, e quindi anche di, appunto, sempre dell'energia che pensiamo essere libera da questo sfruttamento, che in qualche modo è invece strettamente collegata e proprio scandita dai tempi del lavoro, e che finisce nello stesso identico ingranaggio produttivo.

questa energia in esubero che l'essere umano produce crea sicuramente diseguaglianze sociali, che lo stesso assunto per cui diciamo questo paese è passato ad avere negli anni del dopoguerra gravi carenze alimentari, ma cresce diciamo esponenzialmente il numero di persone in sovrappeso ed obeso dal dopoguerra ad oggi, fino a una decina di anni fa si pensava che questa diciamo sorta di epidemia di obesi e sovrappesi, quindi questo esubero di introito energetico che produce questa obesità e questo sovrappeso, si potesse placare e governare con i programmi di prevenzione e della riduzione del rischio eccetera eccetera statali, che in realtà, se vogliamo, anche io personalmente, ma non solo, parecchio tempo fa si pensava che fossero assolutamente solo utili a fare cassa per la finta prevenzione. Ma il motivo per cui si ricollega al complesso energetico un po' più ampio è che non solo non si placa diciamo questo eccesso di iperproduzione energetico, ma essendo la questione cibo una dipendenza, come tutte le altre dipendenze create dal sistema statale, quindi farmaci, sostanze eccetera eccetera, sono soltanto destinate a aumentare per una produzione, io dico, di energia in più, in questo caso parlando dell'energia umana che si va a accumulare in una sorta di palla esplosiva sotto forma di grasso, sovrappeso e accumulo energetico, appunto.

Dato che tutto sommato questo diciamo accumulo energetico nell'essere umano sotto forma di adipociti, quindi mi immagino tutte queste micropalle di adipe accumulate nel corpo che tendenzialmente appunto sono esplosive, possono produrre potrebbero produrre a un certo punto energia all'infinito, in realtà che fine fanno? Nel corpo umano tendenzialmente vanno a inficiare il metabolismo, quindi poi sotto forma di lipidi alterano i quadri lipidici, fanno venire l'aterosclerosi, insomma creano un danno infinito, però questa comunque energia che si è accumulata e questo corpo umano contenitore che mantiene e questa dipendenza, questa energia sembra quasi quasi moltiplicarsi all'infinito, ma in realtà poi non è così, perché questa energia alla fine, la domanda è che fine fa? Cioè noi esseri umani, è vero che proprio per la definizione tipica dell'energia è quella roba che serve a produrre lavoro, che si trasforma poi in serve a produrre lavoro.

dato che sennò appunto mi distraggo, no? E finisce che vi parlo di un'energia, diciamo, non vi voglio dare una definizione, molti che ci stanno ascoltando la conoscono magari meglio di me, ma è proprio da definizione cosiddetta scientifica, la grandezza fisica che misura la capacità di un corpo o di un sistema fisico di compiere lavoro, a prescindere dal fatto che tale lavoro sia o possa essere effettivamente attuato. Quindi questo concetto immediatamente, per quanto per il ragionamento che sto facendo, mi porta a dire se effettivamente

sarebbe molto interessante se andasse ad esplodere, e qui mi avvalgo di un altro nomignolo così bruttino, ridicolo quasi, da manuale, che non è l'energia ma è l'entropia in realtà, che non è altro che quella che viene definita, così la insegnano anche sbagliando, come la misura del disordine che è presente in un sistema fisico qualsiasi. Io in questo sistema fisico qualsiasi ci rimetto naturalmente l'uomo, l'essere umano, donne, uomini, chiunque, che ha all'interno della propria capacità energetica non solo quella finalizzata alla produzione del lavoro, ma è quella che invece spinge al disordine, a quella sorta di caos perpetuo che nella mente umana non perfettamente organizzata potrebbe sfociare in quella sorta di rivolta esistenziale, che è parte integrante dell'aspetto più, secondo me, interessante dell'energia in esubero che ogni essere umano accumula giorno dopo giorno. Se per esempio, dico per assurdo, ma magari è un sogno distopico che io mi faccio ogni volta che mi immagino quelle palluccelle di Adipe di cui sopra, se tutto grasso accumulato in decenni di dipendenza da questa ingordigia consumistica, da tutto quello che il capitalismo industriale dell'alimentazione ci propone, si rivoltasse contro il capitalismo stesso e l'industria stessa del lavoro, sarebbe praticamente un'esplosione. Cioè, mi immagino queste palle di grasso che aggrediscono per esempio i datori di lavoro o per esempio le fabbriche.

E quindi, per esempio, mi immagino lo sforzo energetico, anche solo di immaginazione, e lo sforzo umano che ha messo in campo, e quindi tutta la portata di energia e magari il suo accumulo, a cosa lo ha portato a quest'uomo, che il 7 aprile ha deciso di incendiare la fabbrica in cui lui lavorava da parecchio tempo. Questa storia fantastica accade in California, in Ontario, in cui praticamente quest'uomo di nome Shamel Abdul Karim, scusate per la pronuncia indecente, decide appunto sì di incendiare tutto, ma non è che lo fa e basta, si sta zitto, ma si fa pure un video mentre fa questo sforzo enorme, energetico, interessante, in cui ci dice che non ci pagano abbastanza.

vivere, per fortuna l'accendino costa poco e quindi si riprende mentre dà fuoco a enormi rotoli di quella stessa carta igienica che lui di cui lui faceva parte come ingranaggio, cioè come lavoratore di questo ingranaggio produttivo, e poche ore dopo l'intero stabilimento, che pare essere enorme, di 100.000 metri quadri, va completamente distrutto alle fiamme. Naturalmente è stato già scritto, e magari qualcuno che è in ascolto ha già avuto modo di leggere un comunicato che è stato pubblicato sulla nemesi.noblogs, viene detto, e appunto nella mia mente particolarmente entropica e caotica a volte rileggo tal quale quello che i compagni e le compagne ci passano, perché non sempre riesco a mettere perfettamente in ordine i pensieri, e quindi per chi non ama la rilettura mi dispiace, ma preferisco leggervi un capoverso che mi sembra ben rendere quello che voglio dire. E dunque il titolo non ci resta quindi che il sabotaggio, e io aggiungo che non ci resta che sognare forme per esprimere e cacciare fuori di noi un'energia in qualche modo che in esubero dentro di noi qualcuno cova, e che il valore simbolico e la concreta, diciamo, efficacia di questo gesto sono immensi, perché sicuramente tante persone hanno sognato di dare fuoco al posto di lavoro, tante persone hanno pensato di gettare il padrone fuori dalla finestra, tante persone hanno pensato di mandare a fare fottere chi ci sfrutta ogni giorno fino all'osso. E dato che il lavoro salariato è oggi più violento che mai, perché tutte le strutture di protezione che la socialdemocrazia gli aveva attribuito sono fatalmente crollate, ci si batte a volte per essere sfruttati in modo misero, senza alcun orgoglio, ma solo per la paura della miseria. E c'è un passaggio molto importante a proposito di energia, in cui chi scrive ci ricorda che non solo a volte gli scioperi che vengono organizzati da alcuni gruppi sono veramente un passatempo per i padroni, perché ormai ci sono abituati, e soprattutto che le manifestazioni passeggiata, quelle concordate a mano con la prefettura, più che essere proprio contro rivoluzione, diciamo che ormai veramente non ingannano più nessuno, e che dato che ci vuole a volte anche un po' di energia per parteciparci a quelle passeggiate, torniamo al punto di dove andiamo a buttare la nostra energia in esubero, quella che noi abbiamo dentro di noi, ordinata o meno, ma in realtà non sappiamo dove andare a riporla o a conservarla.

E quindi torniamo un attimo all'energia l'energia accumulata ogni giorno da noi altri. Abbiamo detto, ho già detto che sostanzialmente, se è vero che ognuno di noi sostanzialmente ingurgita cibi per avere l'energia necessaria non solo a sopravvivere, quindi non soltanto a soddisfare il metabolismo basale, che tutto sommato è quel metabolismo energetico che ci serve soltanto a sopravvivere, a stare fermi. Poi però a questo metabolismo, se tutto il giorno noi altri non decidiamo di stare tutti fermi tutto il giorno, ci dobbiamo aggiungere necessariamente un LAF, che è un livello di attività fisica giornaliera, che è una quota altra di energia che dobbiamo introdurre all'interno del nostro organismo, sotto forma di cibo probabilmente, cioè sì, direi di sì, per svolgere una serie di attività fisiche. Ma naturalmente, a seconda di quello che dobbiamo fare tutti i giorni, questo LAF è più o meno alto. Allora, normalmente se andiamo a fare questi calcoli, ci chiediamo che lavoro si svolge, se si arriva a faticare a piedi o con la macchina, e insomma quanto sforzo si fa. Allora, sempre in un mio film così un po' distopico, mi immagino che quando si va un giorno, io per un motivo o un altro provo a fare questo calcolo, la persona con cui voglio fare questo calcolo deve sta in conflitto con il mondo. Quindi sì, si sveglia, ha un problema proprio di conflitto col mondo, quindi sì, non so, chiamiamolo attivista, chiamiamolo ribelle sociale, un compagno, un anarchico, comunque qualcuno che è in stretto conflitto con questo mondo, quindi di giorno si sbatte tutto il santo giorno per fare qualcosa contro potere, contro un'informatorietà, eccetera eccetera. Dunque mi immagino che questo amico o amica con cui siamo parlando faccia una serie di pratiche, che chi ascolta magari fa nella vita, che chissà, una volta fa un'assemblea, poi fa una riunione, fa una cosa, comunque tutte attività che richiedono uno sforzo energetico, e quindi ha bisogno di un certo LAF. Allora diciamo, mi sono immaginata il livello di LAF che richiede un'assemblea e il livello di LAF che richiede un'azione. In questi miei calcoli mi sono immaginata che a livello di sforzo cerebrale e a livello di proprio, come dice, capacità elaborative, diciamo, le assemblee democraticamente costituite richiedono più LAF delle azioni di sovversione o per esempio di un sabotaggio.

E dunque, in questa mia micro parte del mio contributo al Ponte Radio col tema energetico, vi lascio con diciamo la suggestione e la possibilità di immaginarci un risparmio energetico di elaborazione teorica su delle questioni macrosistemiche e quindi con l'auspicio di ridurre il proprio LAF per poter andare a andare a influire sul possibile disordine sociale utilizzando il nostro LAF in maniera controdemocratica. Questa mio diciamo appello in qualche modo cade, perché so perfettamente oggi che giorno è, dato che domani per esempio c'è una piazza, mi riferisco alla piazza di Napoli, ognuno conosce le piazze sue, in cui per esempio nel mio specifico caso il mio LAF di sopportazione ha una piazza diciamo antifascista in questo momento storico, in cui con tutti gli sforzi ci potevamo immaginare essere una piazza decisamente fuori non dalla stretta di mano con la prefettura per scegliere il percorso o comunque farci assegnare un percorso più o meno comodo, ma ci sarebbe voluto molto più LAF, ed è una critica che parte naturalmente da me stessa, molto molto più LAF per spiegare per esempio, scusatemi perché li metto sempre in mezzo, a coloro i quali stanno remando nella nostra città nella direzione dell'ordine, della disciplina, del regolamento per esempio dei beni comuni, perché stesso domani si terrà praticamente, anzi scusate, proprio perché è giusto che forse chi non sta a Napoli magari non sa bene come si muovono alcune dinamiche, può essere interessante, vabbè, forse non lo riesco a trovare. Ci sta, sì, ci sono dei dibattiti, diciamo sempre il solito bene comunismo su come i valori condivisi di portare avanti i nostri spazi eccetera eccetera vanno a braccetto con gli stessi soggetti che hanno creato un partito politico in questa città che si chiama Potere al Pollo, che prendono ovviamente potere sempre perché c'è un LAF che non viene sviluppato nella direzione del contropotere e che si palesano continuamente. E quindi concludo facendo diciamo ancora un appello a non perdere il coraggio di tenere il nostro LAF ancora così un attimo riposto, per poter un giorno liberarci da ogni forma di autoritarismo, anche quello di sinistra dei centri sociali.

E quindi lasciandovi sulle note ancora di Miles Davis, vi salutiamo da questo ponte radio di questo 24 aprile, e speriamo sia stato un buon ascolto. A presto.

Onda Rossa ci fa risparmiare 1,50 euro al giorno di giornali. Consideriamo che ci manda bella musica e i discorsi che sentiamo sono tutti belli, pieni, costruttivi. Fate il calcolo, 2 euro al giorno per un anno, quanti soldi vi fa risparmiare Onda Rossa? E quindi diamo sti 30 euro per la sussistenza di questa meravigliosa radio. E ho buttato via la TV. Grazie a tutti e buona lotta.

15:53. Alle 16 va in onda Split. Forse.

0: Ma ci sarà?
1: Boh.

Quanto pare sì. Eh sì, il Split è tornato dopo 3 settimane di assenza. Incredibilmente, non per la mia incapacità notoria,

E allora anche questa settimana siamo qui a Radio Onda Rossa, una radio che questo mese di maggio compie 49 anni e quindi festeggia questo suo 49esimo anniversario con la solita festa che si terrà il 22 alla SNIA per un bellissimo concerto, ma ne parleremo ancora. E la domenica qui sotto la radio il 24 maggio

E poi già non ci capisco più niente. Comunque, insomma, e poi noi siamo qui, noi siamo la flottiglia, l'equipaggio di terra di questa flotta di barche che vanno verso la Palestina per ribadire che la Palestina la vogliamo libera e via i coloni, via l'occupazione, stop al genocidio. E poi basta andare su www.ondarossa.info, trovate un bellissimo banner per il radio abbonamento. Anche quest'anno abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti e tutte voi. Per continuare a trasmettere senza padroni, senza pubblicità, senza patriarchi, senza partiti politici,

E allora andiamo a cominciare con la musica. Ho già parlato anche troppo, ma andava ricordato sia il radio abbonamento sia la festa di questa radio. Ottime occasioni per sostenerla, come fate sempre dal 77. E allora cominciamo.

perché come vi dicevo poc'anzi, il mese di maggio è il compleanno di Radio Onda Rossa, il 24 maggio, 49 anni, e il 22 ci sarà una bellissima festa con tanti ospiti e anche un concerto da non perdere. E intanto vi facciamo sentire qualcosa che sentirete il 22 alla SNIA.

0: Anafem. Anafem insieme a Young Paninaru. Questo è sovvertire il genere.
1: Datemi i miei fottuti ormoni, Gucci. Vado fuori di capoccia quando apri la bocca. Devo farmi forse altrimenti il mio corpo sbocca. Vuoi a chi lo tocca dici del lavoro, ma io sono tra quelle che lo bolirà. Non voglio lavorare, non rompermi le palle con discorsi lib. Che profuma di più, ma ne strapieno di shit. Se sotto

0: La violenza sulle donne in Italia è sempre un fenomeno grave e diffuso e coinvolge il 31% delle italiane, una donna su tre.
1: Mi guardi intorno, sempre.

avanti, più mi rendo conto che il patriarcato ci attraversa tutti e tutte. E tutti quanti siamo costretti e chiamati a prendere una posizione davanti a questa struttura di ingiustizia che sulla base della differenza biologica genera una differenza sociale. Io quando sento un uomo dire ma no, le donne adesso sono emancipate, ti dico scusa, sei una donna? Da quale punto di vista femminile stai decidendo la mia emancipazione? Evidentemente in Italia vale ancora la parola del molestatore.

0: e ora si cambia.
1: Mashing a sgravo, questa festa rappresento e questa è
0: Lord Madness dal Vietnam alla Mecca.

0: fra di underground up, baby, per farti capire che sta merda come la vita non porta i guanti. Keep it real lifestyle, boy.
1: E allora chiudiamo con Russ 165, questa si chiama 40.

e addirittura un qualche minuto di anticipo. Eh sì, perché qui si lavora anche per sistemare tutti i vari problemi che anche qualcuno ha sentito dalla radio. Quindi questa voce saluta a tutti e tutte voi all'ascolto. Vi ricorda sia il radioabbonamento sia la festa di Onda Rossa. Trovate tutto su www.ondarossa.info. E allora con un abbraccio fortissimo a chi è privato della propria libertà. Questa voce vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima settimana. Eh sì, ce la faremo.

0: minuti, eh?
1: Attimi. Direi quasi attimi. Ma perché mi si sente poco a me? Proviamo questi microfoni, va?
2: Vanno questi microfoni?
1: Che troppo alti. Vabbè. Mi dicono troppo alti, però io qua li sento bassi e va bene.

0: wah, wah, wah.
1: Doobie-doobie-doo.
0: Wah, wah.
2: 18 in punto, torna in onda finalmente la vostra trasmissione.
3: E squilla il telefono.
2: Squilla il telefono?
4: Sì, sì, ma abbiamo qualcuno che risponde al telefono pure.
2: Sì.
4: Dall'altra parte del vetro.
2: No, non credo.
3: Va
2: però,
3: bene, allora, questo le faremo sapere.
2: Abbassa un po' il volume del fischietto, che non riesco a sentire la fantastica redazione musicale di Radio Onda Rossa. Appunto, gestisce, le faremo sapere, la vostra trasmissione preferita, incarnata dall'essere umano. Presidente,
3: mitico presidente
2: dall'essere umano, oggi tutti quanti esseri umani.
3: Ah, vabbè, infatti siamo esseri umani.
2: Oggi tutti esseri umani, anche l'essere umano direttore artistico, l'essere umano scopino, declassato a cortigiano, ma autoproclamatosi, non lo so, ditecelo voi. In studio con noi oggi eccezionalmente torna il sultano Aug, e niente, le faremo sapere la vostra trasmissione preferita, che appunto ogni settimana ascolta un artista che ci scrive a ondarossa@ondarossa.info e spulcia le varie notiziole a destra a sinistra e a manca, riguardante il mondo musicale, ma anche no. Tant'è che io so che il direttore artistico ha subito qualcosa da dire, vero?
3: Eh sì, sono molto preoccupato per il tristissimo caso di un artista a cui è stato impedito di suonare.
2: Ah, aspetta,
3: un gravissimo caso di censura.
2: Censura,
3: questo,
2: ok. Quindi,
3: sì,
2: okay. Di chi stiamo parlando?
3: Stiamo parlando di Povia.
4: Povia,
3: eh sì, lui insomma doveva suonare a un festival.
2: Alla festa della radio doveva suonare.
3: No, festival,
2: purtroppo non ce l'abbiamo fatta.
3: Il cui tema era l'inclusione.
2: L'inclusione.
3: E all'ultimo momento
2: e hanno chiamato poi
3: una lettera dicendo: guarda, noi ti paghiamo il compenso pattuito, ma non venire.
2: No, non ci posso credere.
3: Non è
2: vero.
3: È una grave causa.
2: Ma che stai a dire? Non ci credo. Cioè, gli hanno detto ti paghiamo, ma non venire.
3: L'hanno pagato per non suonare.
2: No, vabbè, cioè, nel senso, questo è il vero scoop. Veramente,
3: sì, insomma, poi
4: quello è anche giusto. Se io lavoratore prendo un impegno, poi tu mi dici non venì, comunque la chiamata me la devi pagare.
2: Sì, sì, no, ma quello nel senso, quello vige sempre per chi lavora e va bene, ma nel caso di Poia, che nel senso fa ridere al contrario, no?
4: Sì.
2: No, tu non sei d'accordo, direttore. Musica, dai. Comunque, dai, ci dispiace per Povia, che comunque aveva preso, quanti soldi aveva preso? Comunque 10 sacchi si sarebbe presi per starsene a casa.
3: Eh sì, qualche cosina, insomma, pure lui.
2: Vabbè, comunque lui va,
3: però, insomma,
2: so che lui va
3: molto,
2: sì,
3: di
2: lui va
3: cosa
2: fortissimo per le sagre dei paesi organizzate da
4: solo quello.
2: Organizzate dalle parrocchie, e forse è per questo che ci deve essere stato.
3: Vabbè, io comunque sono lo stesso triste.
2: No, inclusione,
3: lui, insomma,
2: parrocchia, appunto, non so proprio cose che vanno.
3: Infatti c'è qualche problemino, sì. Vabbè, ma insomma non ci pensiamo.
2: Però
3: più
2: poi dopo
3: meglio.
2: Vedi, alla fine il mondo è una cosa fantastica. Cioè, quindi qualcuno che non c'era una parrocchia ha chiamato Povia per non farlo suonare e farcene parlare a noi. Cioè,
3: esatto.
2: Se
3: esatto.
2: Non è marketing questo, al contrario. Cioè, questo è entropizzare. Entropizziamo.

0: La drum and bass, la jungle, che ricordi? E va bene.
1: Eravamo giovani,
0: d'altronde anche la radio era giovane. Per i 49. Comunque, torniamo nel vivo della trasmissione e diamo il benvenuto all'artista di oggi. Ciao, ci senti?
2: Ciao, eccoci, come andiamo?
3: Benvenuto su Radio Onda Rossa.
2: Grazie mille, un gran piacere.
0: Allora, siamo in collegamento con lo SLE. Parlaci un po' di te, del tuo progetto musicale, raccontaci un po' chi sei, vai, c'hai frequenze libere.
2: E vai, allora, ciao a tutti, mi chiamo lo SLE, sono un ragazzo di Roma di 23 anni e ho iniziato il mio percorso musicale quando ero piccolissimo, ho variato per tantissimi generi, sono sempre stato un grande rockettaro.
3: Cioè, diciamo che sei vecchio, insomma...
2: Sì, adesso mi sono dovuto fermare.
3: Una certa età è normale, insomma.
2: Sì, esattamente. Direi che mi manca un anno e poi basta.
3: Va bene.
2: Poi smetto proprio.
3: No, invece continua, dai.
2: Poi ci proviamo, vediamo che succederà. Però sì, c'ho un grande passato da rockettaro, grande passato poi una bellissima parabola punk a 14 anni, direi, il periodo più divertente della mia vita a mani basse. E poi mi sono innamorato del rap, è arrivato e ho cominciato come produttore per i miei amici proprio al liceo, 15-16 anni, ho iniziato a fare i primi beat. A un certo punto il mio fido compagno Pietro, che poi ritornerà molto spesso nella mia vita musicale, un giorno mi chiese di scrivere una strofa per una canzone che voleva far uscire, tra l'altro una canzone incredibile contro i pariolini, che si chiamava Rage Against the Macchinette, perché era il periodo in cui avevano iniziato a girare le minicar,
0: andavano fortissimi.
2: Esatto, e quindi mi butto lì, scrivo questa strofa e mi rendo conto che ok, forse mi diverte scrivere in questo modo, mi piace, mi sa che mi viene pure bene. Quindi da lì, verso i 15-16 anni, inizio a fare rap, poi con tante contaminazioni diverse, essendo anche io il producer di me stesso, ho una visione musicale un po' anticonformista rispetto a quello che è il panorama rap, soprattutto quello mainstream qui in Italia, che non è che a me faccia troppo impazzire. E tra l'altro il mio nome, lo SLE, è proprio una grande presa per il culo allo slang americano, perché viene da SLET, slime, SLET business, una roba di Young Thug, insomma tutto legata alla criminalità californiana, che noi adoriamo scimmiottare come un po' dei coglioni, senza crearci una controcultura come si deve, almeno in questi anni, soprattutto nel panorama un po' più mainstream. E quindi lo SLE è l'italianizzazione dello SLET, quindi già dal nome inizio a cercare di far capire che non sono proprio un rapper come tutti quanti se lo immaginano, cerco di avere uno stile che ci si allontani quantomeno e che sia originale. E quindi, ragazzi, non saprei che altro aggiungere.
0: Beh, guarda, secondo me hai fatto venire abbastanza curiosità
1: che parli la musica.
0: Esatto, ci andiamo a sentire un pezzo.
3: Però insomma anche quello che ha detto ci pare assolutamente condivisibile.
1: Assolutamente.
0: Ma il direttore artistico ci teneva
3: il rap italiano, mainstream, fa veramente piangere, per non dire altro.
0: Non perdiamo mai occasione per insultare la qualunque qua, la le faremo sapere. Quindi aspettati lo stesso, quindi SLE. Musica, senti che vento tira.

dobbiamo andare avanti così. Ah, dobbiamo assolutamente fare qualcosa. Io lavoro, datemi un lavoro. Per favore. Cioè,

0: Senti che vento che tira, lo SLE.
1: Eh sì, insomma.
0: Che abbiamo qui in voce con noi. Ci sei?
2: Eccoci.
0: Yeah.
1: Eccoci qua, insomma, abbastanza particolare perché appunto...
3: Bella, a me è piaciuto quasi molto anche il flow.
1: No, scusa, lascio la parola al presidente.
3: No, mi è piaciuto il flow.
0: Sì, a me ha ricordato un po' Caparezza, come dicevamo un po' mentre che, sì, che ascoltavamo. E che
3: lo richiama anche a un certo punto, mi sa che c'è un tipo un'imitazione di Caparezza.
2: Beh sì, per me, a parte che è un gran complimento, e poi sì, per me Capa è una grande ispirazione, uno dei pochi grandi artisti in circolazione adesso nel nostro bel paese.
0: Sì,
1: ok, no, in effetti insomma Caparezza fa un bel tipo di musica.
0: Sicuramente è un uno di quei personaggi che
1: sì, che si discosta anche dall'hip hop proprio classico, diciamo così.
2: Beh sì, sai, più che altro la grande peculiarità di Capa, che per me è sempre stata la grande fonte di ispirazione, è la sua veramente grande capacità di non fare canzoni buttate a caso. Ogni canzone è molto precisa, è molto il messaggio che vuole mandare, è sempre presente, non c'è mai un elogio a se stessi, non c'è mai uno stentare qualcosa, c'è sempre un background di una storia che vuole raccontare, che molto spesso ti fa anche riflettere, ti fa fare tante domande, e è diciamo una visione dell'arte che io condivido moltissimo.
1: Certamente, insomma, l'hip hop anche ha questo tipo di funzione, cioè di raccontare storie e far sapere le cose alle persone. Poi è chiaro, non tutti diciamo la pensano così, ma
0: sì, e poi pensano, anche non tutti riescono a farlo in una maniera decente. E comunque no, devo dire che non è il caso tuo, devo dire, ecco, è difficile, non insultiamo quasi mai nessuno, poi alla fine siamo troppo buoni.
1: Infatti sì, insomma, dobbiamo invitare qualcuno da insultare.
2: Non trattenetevi.
0: No, senti, invece io ti volevo fare complimenti invece per il beat, per la base, insomma, è una bella produzione.
2: Grazie, ti ringrazio moltissimo.
0: Interessante comunque, cioè nel senso, non ci ho trovato nella produzione del beat un qualcosa a cui associarla, nel senso l'ho trovata molto più originale rispetto al flow, che appunto poi magari in questa canzone, come diceva anche il buon,
3: è particolare,
0: il buon presidente, si sì, andava anche un po' a riprendere Caparezza per alcuni motivi. Comunque, ci vuoi raccontare un po' che strumenti usi, se fa tutto in digitale, se suoni pure, insomma, come le produci questa roba qua?
2: Certo, allora, io vabbè, ovviamente essendo produttore della mia gen, il mio strumento principale è il computer, quindi per la maggior parte è tutto digitale. E, ovviamente per alcune cose cerco di regalare un suono un pochino più autentico, quindi comunque io sono uno strumentista, suono la chitarra, il basso, la batteria, le tastiere, quando c'è la possibilità per esempio di registrare una percussione particolare, registrarla dal vivo, sicuramente cerco di farlo il più spesso possibile. Poi ovviamente con le possibilità che ho, all'età che ho e con i soldi che ho, quindi se potessi avere, cioè fosse per me, io starei tutti i giorni in uno studio vero e proprio con a disposizione tutta l'attrezzatura del mondo, però comunque per quanto mi riguarda con una scarpa e una ciabatta siamo sempre riusciti a portare a casa grandi risultati.
1: Però nel campo della musica, insomma, non è mai stato troppo necessario, diciamo, una produzione faraonica.
2: No,
1: sono molto tantissimi gli esempi di persone che insomma sono uscite fuori, diciamo, un po', non dico dal nulla, ma comunque insomma senza grandi mezzi, eppure hanno avuto grande successo in qualche modo.
2: Certo, ma la maggior parte dei primi dischi, il primo disco di quasi ogni artista probabilmente è sempre stato o in cameretta o nello studio, o di sicuro non
1: le attrezzature
2: top, e molte volte è anche uno dei migliori dischi, quindi non
1: tanto
2: è
1: per fare un po'
2: di
1: cattiveria gratuita, il primo disco di Caparezza era a nome di Mickey Mick, una cosa del genere, insomma era un po' diverso dai successivi, perché insomma c'era tutta una storia di un accordo con un giornalista del Corriere della Sera che gli scriveva le canzoni, ma lasciamo perdere.
0: Andò bene a Di Cataldo.
1: Sì, andò a Sanremo addirittura.
0: Sì, però d'altronde questa è appunto la storia di un altro artista, qua invece stiamo parlando dello SLE, che appunto, come ci dicevi, sei di Roma, e io direi che...
2: Di Roma?
0: Sì.
2: Dimmi.
0: No, vai, se...
2: No, niente, l'ultimissima postilla, sempre per quanto riguardava la produzione di Senti che Vento, che mi piacerebbe sottolineare, è che ogni tanto io faccio canzoni che sono che parlano proprio specificatamente dell'Italia. Ce n'è una che poi mi piacerebbe ascoltare insieme, proprio, che si chiama Italia.
0: Ce l'abbiamo già
2: ogni tanto, e vai, fighissimo.
1: Infatti io stavo per dire, appunto, ascoltiamoci un altro pezzo, perché così insomma abbiamo più elementi.
0: Però dici quello che ci stai dicendo.
1: No, continua.
2: L'unica cosa è che sia in questa canzone sia appunto in Italia, nella produzione cerco di infilare degli elementi proprio caratteristici italiani, come è stato in Senti che vento, che c'è questo canto che sembra un po' quasi un canto alpino, un po' il canto del Piave, questa roba qua, e una fisarmonica anche in Italia. La prossima canzone che ci andiamo a sentire, nella produzione è presente una fisarmonica, un po' l'organetto, no? che richiama al folklore italiano. Quindi anche nella produzione cerco sempre di buttarci in mezzo almeno uno o due elementi che possano sottolineare il fatto che si parla del nostro di paese e non di un posto immaginario.
1: E allora ce la sentiamo.

0: Preside, perché mi fai i trabocchetti?
1: Le finte.
2: Non era finita la canzone,
0: eh? Rientriamo in voce, le faremo sapere in diretta su Radio Onda Rossa. Siete all'ascolto 87.9 FM a Roma, oppure nel mondo in streaming, oppure dove pare in dub. Non è
1: esatto.
0: Dove pare, dove
1: e appunto, visto che vi piace tantissimo questa trasmissione, fate il radio abbonamento.
0: Assolutamente, www.ondarossa per radio abbonamento. Comunque, siamo al telefono con l'artista che ha prodotto la canzone che abbiamo appena ascoltato con... Lo Sle, ci sei ancora Sle?
3: Eccoci.
0: Dai, allora...
1: C'è una domanda dello scopino.
0: Sì, io sono sempre interessato...
1: Anche la bassa forza qua.
0: Sì, qualcuno ancora mi dà il diritto di parlare da questi microfoni, quindi la mia domanda è sempre la stessa, d'altronde. Porti dal vivo questo spettacolo, lo stai portando in giro, lo hai portato in giro, e in generale comunque ci hai detto che sei... un musicista da quando ancora c'avevi i denti da latte, quindi immagino che hai suonato molto spesso, hai portato spesso in giro la tua roba. Raccontaci un po' anche questo aspetto.
3: Allora, sì, certo che la portiamo in giro. Diciamo, questo è un progetto che è nato ufficialmente 2 anni fa, quindi in questi 2 anni abbiamo fatto tante date, siamo riusciti anche ad andare un po' fuori Roma, abbiamo fatto una data a Milano circa 1 anno fa e abbiamo avuto anche una bellissima esperienza a Cagliari con Cadadie Teatro e Crisi per Opportunità. È stata un'esperienza stupenda in cui siamo andati nel carcere minorile in provincia di Cagliari a fare un concerto insieme ai ragazzi detenuti là dentro. E era un progetto che univa il rap e il teatro e non a caso a noi ci ha fatto incredibilmente piacere partecipare, anche perché i nostri spettacoli, diciamo più che concerti, li chiamo spettacoli proprio perché cerchiamo di dargli un'impronta il più teatrale possibile, non ci limitiamo, diciamo, a mandare la base e a rappare le strofe. Poi sul palco insieme a me c'è il mio compagno fido, grande alleato, il dottor Pietro, che fu colui che vi dicevo poc'anzi mi fece iniziare a rappare, quindi una persona per
1: colpevole,
3: me importantissima,
1: quindi.
3: Esatto, tutta colpa sua. E quindi i nostri spettacoli si intervallano comunque a scenette, piccole parti di recitato, coreografie, non coreografie nel senso che se mettiamo a ballare, però coreografie per esempio per Italia, noi portiamo sempre un bandierozzo dell'Italia gigantesco, lo sventoliamo, lo facciamo sventolare al pubblico, abbiamo delle piccole, diciamo, gag che ripetiamo e che cambiano anche in base a dove stiamo suonando, insomma cerchiamo di divertirci in questo modo e
1: paradossalmente
3: si divertono anche quelli che lo guardano.
1: Certo,
0: certo, la bandiera dell'Italia, sì, diciamo, è particolare così. Come
3: sì, perché cioè, tra l'altro senso... in molti contesti diciamo compagni di centri sociali così è sempre stupendo perché tu tiri fuori la bandiera dell'Italia che è una roba mega fascia, mega nazionalista e poi però con la canzone, con diciamo tutto il discorso che durante la performance riusciamo a fare con questa bandiera, non è che gli diamo fuoco,
1: certo,
3: però
1: infatti, ma diciamo, il significato che date a questa canzone
3: è esatto, come... ed è sempre stupendo perché tu la tiri fuori e proprio senti il gelo che si crea e quella è meraviglioso perché proprio dice ok, ce li abbiamo in pugno e ci divertiamo.
1: Ottimo.
0: Dai, ve accollate, quindi ve accollate di portare in giro sta roba e addirittura cacciate fuori pure la bandiera d'Italia.
1: Esatto.
0: È una bella faccia tosta comunque, raga, complimenti.
3: Ancora non ci ha menato nessuno.
1: E vediamo, allora quindi vediamo, insomma, quanto un ottimo risultato.
0: Ma c'è sempre la prima volta.
3: Esatto.
0: Lasciate di esperienza. Senti, mi ripeti un attimo come si chiama il progetto del carcere, che me lo segno?
3: Allora, il progetto del carcere era una collaborazione tra Crisi per Opportunità, che sono questi ragazzi che si occupano proprio di fare progetti culturali dall'interno dei carceri minorili su tutta Italia praticamente, mentre invece Cadadie Teatro è una realtà teatrale.
0: Cadadie.
3: Okay. Una realtà teatrale proprio lì in Sardegna, a Cagliari.
0: Ok, dai,
3: siamo stati felicissimi.
0: Senti,
3: un'esperienza veramente importante.
0: Raccontaci un po', cioè, anzi, no, raccontaci, visto che comunque tu all'inizio ci hai proprio detto che tu ti sei, cioè, ci tieni, insomma, e provi a fare un rap che è un po' diverso da quello della scena che domina, diciamo, per la maggior parte delle classifiche.
1: In effetti, secondo me si sente anche qualche influenza del tuo passato, diciamo, rock, perché insomma. Come sono, diciamo, suonati i pezzi, secondo me si sente un pochino, diciamo.
3: Sì, no, ce n'è tanta.
0: Ok, cioè com'è il confronto proprio con la scena invece che c'è intorno, no? Nel senso, appunto, poi appunto anche sta roba del tirar fuori la bandiera dell'Italia, che comunque effettivamente è una provocazione, no? Cioè, nel senso, com'è rapportate in questo modo con quello che c'è intorno?
3: Ma guarda, io ti dico, ovviamente questa è la mia esperienza.
0: Certo, te lo stiamo a chiedere a te, proprio a te, Sle, proprio la tua.
3: Guarda, io ogni giorno guardo il telefono, apro Instagram e mi appaiono una cosa come, non sto scherzando, 100, 200 sponsorizzate di miei coetanei in giro per l'Italia che provano a fare la stessa cosa che faccio io, nel senso che vogliono emergere tutto quanto, e questa cosa proprio ti opprime, perché oltre a questo ci stanno altri 200 milioni di invece stronzi che parte il video con: hai fatto un brano che spacca ma non riesci a farlo uscire? Pagaci 1200 euro a noi che ti facciamo

0: più, sono più onnipresenti, ce l'hai proprio a intermittenza. E quindi per me, ti ripeto, per me personalmente è un bello stress che riesco per fortuna a far assopire poi con tutto il rapporto che io ho, il mio rapporto personale con la musica, con l'arte, con la scrittura, con la produzione, che ogni volta mi riesce a dire sì, ok, è pieno de merda, però o uno si inizia a mangiare sta merda o ci sguazzi dentro oppure inizia a spalare. Allora diciamo che noi proviamo a spalare per adesso con delle palette, poi se un giorno avremo dei bulldozer che ci permetteranno di spalare sempre più merda, di sicuro non smetteremo. Però ho capito, penso che sia un po' complicato emergere senza essere la copia carbone di quello che già funziona, soprattutto perché l'industria questo vuole. Io sono in etichetta da 2 anni e mi sono e mi rendo conto che la maggior parte delle difficoltà che uno ha nel rapportarsi poi con l'industria, con la distribuzione, con le playlist, con Spotify, eccetera, eccetera, è che nessuno vuole rischiare con roba nuova. Già si guadagna abbastanza, neanche si guadagna più come si guadagnava tanto tempo fa, però già comunque si guadagna abbastanza con quello che già funziona, e piuttosto che rischiare di andarci a perdere con appunto magari un artista un po' più particolare o che comunque va contro a quei dogmi che in un modo o nell'altro a pesca strascico fanno funzionare tutta questa baracca, è davvero difficile. Quindi le più grandi battaglie, diciamo, le abbiamo sempre fatte in quel senso là. E ovviamente ti parlo della mia esperienza personale, poi magari molti altri invece non è così.
1: Guarda, io non faccio...
2: Ti abbiamo ascoltato con attenzione.
1: Assolutamente, io ti rispondo che non faccio rap, quando faccio musica, insomma, le produzioni non le trovo attraverso Instagram, come mi sembra di capire che d'altronde neanche te, visto che fai l'autoproduttore e ti sei aperto un'etichetta, che poi anche lì sulle etichette vi sarebbe veramente una serie di trasmissioni da fare su quante etichette indipendenti nascono e su quanta esigenza c'è appunto di diritti da parte di chiunque si avvicina alla musica in questa roba qua, ma non sarà adesso il momento in cui facciamo questo discorso. No, quello che ti volevo dire è che sicuramente un'altra cosa che per te è banale, ma magari per chi ci ascolta non lo è, è vero che negli ultimi anni le etichette si approcciano in questo modo qua, che devi pagare tu addirittura per produrti il disco attraverso qualcun altro. E, come appunto hai sottolineato tu nei discorsi, lo risottolineo io, quando c'è qualcuno che crede nel progetto è lui che ti dà i soldi a te per fartelo crescere, per fartelo produrre, cioè tutto quello che succede al contrario si tratta di sfruttamento inconsapevole di gente che si approccia a una roba bellissima che è appunto la produzione artistica. Questo è quello che volevo dire. Domanda di rito,
2: appunto sarà abbastanza facile per te, ma insomma chiediamo sempre una risposta assolutamente sincera: come mai hai iscritto a Radio Onda Rossa?
1: Se conoscevi Radio Onda Rossa.
2: E se conoscevi la radio.
0: Certo, conoscevo anche la domanda di rito.
2: Okay.
0: No, vi ho scritto, ragazzi, vabbè, perché a parte che sono cresciuto in una famiglia molto di sinistra, quindi Radio Onda Rossa, diciamo, da quando è nata è sempre stata un po' la colonna sonora dei nostri viaggi in macchina, eccetera, eccetera. Poi adesso che i viaggi in macchina con mamma e papà sono finiti, quando me li faccio io da solo, mi metto Radio Onda Rossa tutto il tempo, vi ascolto i pezzoni che mandate, adoro questa trasmissione in particolare perché con questa ogni tanto scopro robe che mai mi sarei immaginato di scoprire, e la bellezza
2: sì,
0: proprio
2: noi.
0: Questa radio è che è libera, raga, è libera, quindi io invito tutti quelli che ci stanno ascoltando veramente a supportare Radio Onda Rossa, perché è una piccola eccezione all'interno di un panorama di frequenze veramente complicato.
2: Ok, e allora bravo. Ti ringraziamo di queste parole.
1: E soprattutto ricordiamo a tutti e a tutte che c'è la festa della radio fra 3 settimane, 22 maggio all'ex SNIA, il 24 invece qua sotto a Via De Volsci, che questo qua sicuramente è il momento più azzeccato per sostenere la radio, quindi visto che stai a Roma sicuramente passerai e ci verrai a cercare, tu chiedi del
0: prezzo. Finalmente mi potete menà.
1: Esatto,
2: finalmente... noi questo è un tranello.
1: esatto. Tu chiedi del presidente e poi
2: il resto viene da sé.
1: E poi sì, nel senso mettiti in come si dice, in posizione di difesa.
2: Esatto.
0: senso... Guardia alta.
1: Va bene. Certo, andiamo a sentire l'ultimo pezzo
2: e ti salutiamo qua al volo, visto che il tempo purtroppo stringe.

0: No, lo stiamo cercando. Vabbè, insomma, qui siamo un po' lenti.
1: No, ce l'hai. No, stavo aspettando che tu dicevi. Che tu
0: dicevi. E vai l'ultimo pezzo, quindi salutiamo.
1: Certo. Sle, grazie, ci vediamo tra 3 settimane alla SNIA. Grazie. E a cercare che sicuramente tanto stiamo là sudati.
2: Grazie a voi, ragazzi, è stato un gran piacere.
1: Grazie
2: ci
1: a
2: vediamo,
1: te.
2: Ci vediamo coi guantoni.
0: Dai, ok.
1: A presto.
0: A presto, ciao.
2: Ciao.

E cospargere musica e sale. Abbiamo oltrepassato quei confini, fatti di mattoni e ferri fini, perfezionati da vecchi secondi fini, non per interessi collettivi. Impara a ragionare, mi dicevano, ma più ragione più mi sento stupido, mi sa. Il mio futuro è un seme, non frutto ed un moribondo, in cui pure l'ultimo petalo alla fine appassirà tra musica e sale.

Mi riconoscerà un interprete se mi sente. La sera paio tipo sette delle vedette. Mi vedono lontane se non le tenessi strette. Mi toglierebbero le cellule della pelle. Ma vado forte con il vento fitto tra i capelli. Al posto di guidano dei miei fratelli. Le vediamo le vie d'uscita ma c'hanno i caselli. Dicono mettici una visa e dopo apri i cancelli. Vogliono quelli, ah, voglio vederli, bro. Scrivo per l'eternità. L'inchiostro sulla carta è andato in ferie di maternità. La mia famiglia è la complessità. Avrò una figlia che mi crescerà tra la musica e il sale.

0: Musica e sale, lo SLE, questa era l'ultima canzone.
1: L'ospite di questa settimana.
0: L'ospite di questa settimana. Ti è piaciuto, direttore?
1: Sì, abbastanza interessante.
2: Anche a me molto.
1: D'altronde... Perché appunto fa un discorso abbastanza particolare, non si, diciamo...
0: Omologa.
1: Esatto, non si omologa, non segue, diciamo, le mode varie, però insomma, quindi ci piace.
0: Ci piace, va bene.
1: Allora, vogliamo fare subito un brevissimo accenno.
0: Io ho proprio i panni sporchi da lavare così in diretta.
1: Io voglio parlare del concertone del primo maggio.
0: No, io lo so che tu vuoi. Diciamolo adesso, così non succederà più, perché già sono due o tre volte qua. Avrete sentito, avrete sicuramente saputo
1: che
0: la radio è stata ospite del Forte per i 40 anni.
2: Bellissima giornata,
0: quasi per tutti, a quanto pare. Perché il direttore dice che
1: è già sghignazza, a me non piace questa cosa.
0: L'abbiamo segregato sotto i tunnel per ben 8 ore.
2: Per la sua sicurezza, però
0: nessuno lo dice.
1: Ne riparleremo poi.
0: E nessuno lo dice di quanti soldi ha preso il direttore per stare sotto al tunnel.
1: Infatti, nessuno lo dice.
0: Lo dicalo in diretta.
1: Lo dico in diretta.
0: Zero, come al solito, capito? Hai capito? Qua vorremmo i rimborsi.
1: Si lavora duramente e invece niente, zero. Niente. Va bene.
0: D'altronde, al primo maggio invece di San Giovanni i soldi sono fioccati.
1: Eh sì, perché d'altra parte c'è questo signor Bonelli, che è insomma un esponente dell'industria discografica, che ha coordinato tutta quanta la faccenda, quindi insomma ha portato praticamente tutto Sanremo al concerto del primo maggio.
0: Ah, che soddisfazione!
1: Sì. Poi
0: finalmente
1: appunto...
0: i sindacati allineati con la cultura popolare del paese. Questo è il sogno.
1: C'erano tanti compagni, la compagna Risa, il compagno Cocciante.
0: Ah, la grande.
2: E finalmente un primo maggio non divisivo.
0: Esatto, perché noi qui
1: ha fatto schifo a tutti.
0: Se qualcuno qua rispetta gli esseri umani in questa città, sicuramente è quel palco. Avete capito?
1: Va bene. Allora passiamo al pensierino, così ci leviamo di torno. Perché, insomma...
0: sì, andiamo oltre, stendiamo un velo pietosissimo. Non faremo pubblicità ad artiste ignote.
1: Ma invece parleremo di un'artista molto famosa.
0: Parliamo direttamente dei pezzi grossi, perché noi qua le faremo sapere. Siamo come lo Sledge, le accogliamo le cose.
1: Esatto, perché insomma martedì scorso Elisa era stata in concerto al Palasport e dice a Risa che ha fatto questo tour per riprendersi da quella che lei stessa ha definito una crisi subdola.
0: Non ho capito, scusa.
1: Una crisi subdola, sì. Pensa poveretta questa qua, insomma, che proprio si vede fa la fame, insomma, così ha avuto questa crisi subdola.
0: Continua, ti prego.
1: Ma il suo pensierino bellissimo è questo, insomma. Lei dice che il suo disco racconta vari tipi di disagio, anche sociale. Dice Elisa, è un'epoca molto bizzarra. Se avessi saputo parlare, bene, magari sarei entrata in politica o avrei fatto altro, ma se canto, un motivo ci sarà. E insomma, qui non c'è il caso di aggiungere nulla, perché insomma...
0: Come al solito, sì, no, perché si commentano da solo, cioè nel senso... Tutto chiaro.
1: Vabbè, questa settimana, chiaro. Tanto per recuperare, ve lo parlare un attimo.
0: Un altro pensierino l'abbiamo?
1: Dimmi
0: un altro così.
1: È il pensierino del finto burino. È questo cantante che finge di essere burino quando canta, però insomma vabbè.
2: E chi è?
1: Questo si chiama Mannarino.
2: L'hai sentito,
1: no? Che fa il finto burino quando canta, vabbè.
0: Ma questa qua me l'ha sfuggita, no?
1: E insomma gli fanno una domanda, lo intervistano, gli chiede: non pubblicava un disco da 5 anni, che fine aveva fatto? E dice che aveva sciolto il suo contratto con le multinazionali con le quali aveva firmato, e se n'è andato perché si era reso conto che le grandi etichette producono solo fast music.
0: Wow.
1: Eh sì, come se la musica fosse fast food, hamburger, e non volevo essere un prodotto. E dice, come è rientrato nel giro? Grazie all'incontro con Dino Stewart della BMG.
0: BMG che sta per
1: cioè, quindi è uscito dalla finestra, è uscito dalla porta, è entrato dalla finestra,
2: o al contrario, insomma, comunque.
1: E vabbè, insomma, sì. Vabbè, dice che la musica per oggi è fatta a tavolino, 10 autori si chiudono in una stanza ed escono con una canzone che non dà fastidio. E invece le canzoni di Mandarino,
0: allora, secondo me,
1: danno
0: c'è,
1: fastidio.
0: Secondo me c'è un non detto qui. Allora, visto che Mandarino, come dice il direttore, è de Roma, non è burino, e ci ascolta, sono sicuro. E vieni a dire la tua.
2: Ciao Manna.
0: Ciao Manna. E vieni a dire la tua Radio Onda Rossa. Va bene.
1: Va bene. Mandiamo una bella canzoncina dedicata appunto a due persone che abbiamo qui in studio della radio.
0: Io pure
1: la facciamo partire subito, dai.
0: Facciamo partire. Cioè, il bandolero.
1: No, questa è Abbiamo

0: mi stavo godendo il privilegio di stare qui gratis. Tutti sono un
1: radioponato.
0: E poi stiamo ascoltando, questa è dedicata a Spider.
1: Al presidente
0: anche
1: e a me.
0: A entrambi. A me, anche a me. È un insulto, no, a Blues Power, che cos'è? Un blues da piangere.
2: È un blues da piangere.
1: Sultano, ci vuoi fare un attimo un sul campionato?
0: Sul campionato di che cosa?
1: Non è finito il campionato di calcio di Serie A.
0: Questa è una cosa che purtroppo non posso ancora fare perché non sto nella redazione sportiva di Radio Onda Rossa.
1: Niente, se uno solo a scroccare.
0: Non sono ancora messo, ho detto sto godendomi la diretta.
1: La biretta l'hai portata?
0: La gestualità.
1: La biretta l'hai portata?
0: La biretta non l'ho portata. Portato la pizza, ho portato la birra.
1: Va bene. E allora veniteci a trovare e portateci, oltre che il radioabbonamento, anche le birre, per favore, perché sono finite. E allora, no, che volevamo dire?
2: Se te la sei bevuta tutta te, io non l'ho assaggiato manco un sorso.
1: Guarda, io non lo posso dire che cosa ti bevi tu in diretta, perché altrimenti ti scancellano dagli annuali.
2: Io bevo solo Gazzacola.
1: Esatto. E comunque, no, dai, stavamo a dire che siamo arrivati al secondo momento più atteso della settimana, perché il primo era il pensierino. Mi sono scordato di dirlo, adesso lo sapete. Il secondo momento più atteso della settimana di Onda Rossa è...
3: La classifica.
1: La classifica di chi?
3: La classifica dei più venduti.
1: Onore a loro.
3: La classifica, sempre, appunto, dell'industria discografica italiana, insomma.
1: Della FIMI, Confindustria.
3: Che ci regala sempre delle bellissime cose.
1: Sì, bellissime, bellissime. Io non la guardo più perché mi voglio emozionare ogni volta di più in diretta.
3: E vabbè, insomma, allora cominciamo subito, perché al primo posto c'è il Vangelo.
2: Secondo
1: esatto, così. Di chi è il Vangelo? Di chi?
3: Di Shiva.
1: Ah, già l'avevamo visto.
3: E infatti è un po' complicato la cosa.
1: Ma
3: che
1: è la
3: Vangelo,
1: seconda settimana,
3: Shiva,
1: adesso,
3: vabbè,
1: quant'è che sta?
3: Quattro settimane che sta in classifica e sta al primo posto.
1: Allora, che genere fa Shiva? Partiamo dalle basi.
3: Questa è una bella domanda, difficilissima da rispondere.
1: Allora,
3: insomma,
1: chissà se prima o poi volevano sapere.
3: Diciamo, vorrei evitare brutte parole in radio a quest'ora.
1: Va bene, dai,
3: secondo posto, Nerissima Serpe con Nerissima, una nuova entrata.
1: Che cos'è?
3: Nerissima Serpe. Vabbè, insomma. Al terzo posto, Tutto è possibile, Geolier.
2: È famoso, confermo.
3: In risalita,
2: È un maschio, no?
3: Nerissima, certo, è un tipo. E al quarto posto,
1: onore,
3: ottantesima settimana, Tutta vita sempre, Olly.
1: Su una pinna.
3: Io mi emoziono quando lo dico ogni volta. Insomma, 80 settimane, ma pensate voi.
1: Grande Olly. E a me lo diciamo sempre: Olly, da questa canzone, Olly non avrà preso nemmeno un centesimo. Per star là ancora a quel posto, sarà l'unico polaccio. Ci ha preso una lira, Olly, chiamaci 06 49 17 50.
3: Davvero, vabbè,
1: se qualcuno conosce Olly di
3: una grande felicità per me,
1: chiamateci,
3: insomma.
1: Porco due.
3: Andiamo al quinto posto, una nuova entrata anche qui di Michael Jackson, Michael's Songs from the Motion,
1: certo,
3: Picture.
1: Vabbè, è uscito il film, non c'è
3: la colonna sonora del film, insomma.
1: Vai, andiamo avanti.
3: Al sesto posto, Disincanto con
1: Disincanto, il famoso Madame, il famoso stato di cartone animato, invece no.
3: Al settimo posto abbiamo Giuli con Solito Cinema.
1: Solito Giuli.
3: Qui mi azzittisco che Giuli mi mancava alla collezione.
1: Non ce l'avevamo ancora Giuli?
3: No, mancava.
1: Manco con Sony, con chi?
3: Purtroppo constatiamo che Kid Yugi, anche gli eroi muoiono e lui invece scende all'ottavo posto. Insomma.
1: Ma forse risale?
3: Vedremo in futuro, ma
1: no, è risalito, sei sicuro che è sceso?
3: Vabbè, qua sta all'ottavo posto e non dice niente. Ci sono indicazioni, quindi è rimasto lì da quelle parti. Al nono posto Bad Bunny,
1: lui invece resiste.
3: Devi tirare Mas Fotos, insomma, che proprio anche lui 70 settimane se la batte con Olly.
1: Che mi dicevi che anche tu ti senti un po'
2: BTS?
1: Bad Bunny.
3: Sì, no, perché pure io, insomma, ho lo stesso tipo di pettinatura che si è fatto Bad Bunny.
1: E io invece ho la stessa barba, quindi diciamo che
3: allora siamo a posto.
1: In due siamo Bad Bunny.
3: E al decimo posto chiude Achille Lauro con Comuni Immortali.
1: Sempre da Zion, grande
2: BTS,
1: Achillone.
2: Quindi.
3: I BTS sono scesi purtroppo al 16° posto.
1: I BTS erano quelli pop coreani.
3: I coreani
1: del...
3: Quelli che si sono fermati per fare il militare. Però hanno fatto 2 anni di militare in Corea. Peggio di Totò.
1: Va bene, allora qualcuno si è accorto che c'è l'Eurovision quest'anno? Allora,
3: io no,
1: come,
3: però,
1: come, come al solito, Rolling Stones ci regala delle perle. Perché? Perché appunto qualche settimana fa l'avevamo anche detto, no? Che il grande successo di Sanremo, di Saldavinci, che forse non c'era il primo maggio, però detto.
3: Non c'era.
1: Che appunto spopolava dappertutto, era diventato...
3: Ma stai parlando di scommesse per caso?
1: Esatto, sto parlando di scommesse. Sto parlando di scommesse.
2: Si può scommettere?
1: Si può scommettere su tutto.
3: Ormai.
1: La cosa triste di questo mondo è che puoi scommettere su tutto, penso anche sugli
2: insulti. Dai, famo la colletta e puntiamo su Saldavinci.
1: No, allora, da che
3: era... Mi sa che non ti converrebbe.
1: No, da che era dato primo è diventato decimo, infatti...
2: Sì, eh?
1: Sì.
2: Vabbè, è meglio, così vinciamo di più.
3: Però... mica lo so, però, perché insomma...
1: Però tra appunto questo, diciamo, voler per forza parlare di Saldavinci e del nostro vincitore di Sanremo, che effettivamente fa pena, e sembra quasi una roba propagandistica del governo poco prima del referendum, per sempre sì, e invece poi è stato no.
2: Misteriata del propagandista?
1: Sì. E, no, però invece dell'Eurovision, sempre nello stesso articolo della Rolling Stones, è interessante, cioè... questo paragrafo qua che dice appunto che ci ricorda che
3: molti paesi l'hanno boicottato.
1: Esatto, hanno boicottato, cinque proprio si sono
3: esclusi.
1: Esclusi: Spagna, Irlanda, Paesi Bassi, Slovenia, Islanda, e quindi è il minimo storico dei partecipanti dell'Eurovision. E la mancanza della Spagna, che è uno dei paesi dei cinque paesi più diciamo influenti e anche finanziatori, se non mi sembra di capire.
3: Eh sì, perché insomma abbiamo appurato che questa è una competizione televisiva fatta dalle televisioni, esatto, europee, che insomma si coordinano per appunto.
1: E la Spagna è proprio una di queste.
3: Questo bello spettacolino. Triste.
1: E la Spagna è proprio una di queste. E tant'è che si è proprio tirata fuori anche appunto dal trasmettere lo show in diretta. E quindi niente,
3: speriamo che non lo fanno proprio, perché insomma non toglierebbe molto alla musica internazionale.
1: Sì, questo Eurovision però invece purtroppo si farà a prescindere, ci sarà Israele ma non ci sarà la Russia, e è imbarazzante anche vedere come appunto chi organizza questi eventi ha cioè due pesi e due misure, due giudizi diversi su alcune cose. Io sicuramente
2: che
1: non voglio
2: ci sia la Russia,
1: no, esatto, non vogliamo, cioè nel senso non è che io voglio dire che la Russia
3: no, infatti non ci interessa la Russia, ma
1: è meglio,
3: ci interessa
1: è meglio
3: di
1: Israele che... però c'è da dire che
3: anche perché Israele come paese europeo, diciamo, non mi sembra che sia proprio un paese europeo, mi sbaglio,
1: abbiamo visto tante volte come nel corso degli anni proprio riguardo all'Eurovision è stato anche tra virgolette insomma barone, e ci è voluto sta per forza in un certo punto della classifica. Detto questo, a noi della Russia non ci è mai fregato niente, però è simpatico secondo me rendersi conto di che cosa stiamo parlando. Detto questo, per rispondere all'articolo, qualcuno si è accorto che c'è quest'anno c'è l'Eurovision? No, ma d'altronde noi non ce ne siamo mai accorti.
3: Esatto,
1: senso,
3: esatto.
1: Come d'altronde io non mi sono accorto che c'è stato il concerto del primo maggio.
3: Va bene, allora alziamo il livello con una bella canzoncina.
1: Sì, alziamo il livello, ce l'hai tu la canzone?
3: Sì, sì, è già partita.
1: No matter what, no matter what, you got.

0: visto che è tardi, 18:56.
1: Sempre all'ascolto della vostra trasmissione preferita.
2: Esatto, vi fa ascoltare questi grandissimi successi.
1: Solo grandi successi, come d'altronde sempre da queste frequenze. E allora no, abbiamo qua questo articolo che mi ha passato il direttore. Io vi volevo chiedere, ma secondo voi se non citiamo né la fonte né nell'intervistato è un problema? No. Comunque, l'intervista prosegue così.
0: Prosegue.
1: Alla fine è acceduto allo streaming? No. È che non è che ho ceduto, mi difendo, del resto sono passati 6 mesi dall'uscita del disco, comunque ho deciso che ripeterò l'operazione anche per i mesi successivi, per i successivi lavori. È un modo per combattere un sistema, a mio avviso. Quale? Quello che regola le assegnazioni dei dischi d'oro e dei dischi di platino, perché praticamente in poche parole non funziona. Io non ho lo stesso pubblico di... Vabbè, insomma, questo dice che non
2: c'ha
1: gli stessi fan.
2: Sì, non esatto. Ci interessa magari neanche parlare di lui.
1: Però insomma dice che per guadagnare con il digitale quello che guadagnava con un disco fisico dovrebbe totalizzare 100 milioni di streaming. Quindi appunto magari questo è un artista un po' oggi che appunto il grande dell'introito, come anche poi d'altronde dichiara, lo fa con il merchandising. Ma ci sono articoli ovunque, tutti quanti i vari giornali o magazine, insomma, che parlano di questa roba qua. I gruppi si sostengono solo con questa roba. Gruppi che riempiono palazzetti, si fanno i tour e, a netto delle spese e insomma tutte quante le cose, tenendo conto solo delle entrate, ci vanno a finire sotto di qualche centinaia o migliaia d'euro, perché proprio è insostenibile un mercato della musica mondiale a questi livelli qua, con questi tipi di regole, se non fosse appunto per il merchandising, per una serie di roba, per le magliette in particolare, perché poi con i dischi nemmeno ci vanno a stare più dentro.
0: Certo.
1: Quindi stiamo a parlare proprio veramente di questo tipo di cose qua.
0: Vasco Rossi?
1: No.
2: Vabbè, insomma, se pensi che gli U2 molti anni fa hanno fatto la tournée mondiale, hanno guadagnato, non so, tipo 400 milioni di dollari per la loro tournée.
1: Comunque,
2: concerti e merchandising, insomma.
1: Appunto, l'ultimo pezzo che volevo dire è che continua il giornalista dicendo: attualmente il disco d'oro viene assegnato dalla FIMI agli album che vendono l'equivalente di 25.000 copie. Dove equivalente sta a significare non solo le vendite fisiche, ma anche la conversione degli streaming sulle piattaforme. Cioè, quindi per farvi capire,
2: sì,
1: un
2: insomma,
1: cellulare,
0: quanto vale
1: un cellulare con la manetta, pezzi che girano, insomma,
0: certo.
1: È una roba che. Vabbè, niente, è finito la parte interessante dell'articolo. Musica.
2: Musica?
1: Musica,
2: vabbè,
1: dai.
2: Io ce l'ho, insomma. Parliamo, questo pezzo si chiama Italy, visto che siamo in tema.
1: Ah, vedi, la riprendiamo anche con...
2: Esatto, con il precedente.
1: Con lo slap. I was just by the local bottega, the alley, the shova, kazaki, le beggars, and I were the dala, my alley. Now I step up bottegas with dalis and bali, a kali, un kasa, makali, matali, you know I'm styling. Pretty nigga like Vega, I'm violent. The buff is too much when he fighting. It's violence, I'm stylish, I don't need a stylist. Since the biggest, I holly get holla. Itali, Itali, Itali, Itali, Itali, Itali, Itali. Take your bitch and your coach, she's a blogger, then buy it, buy it, buy it, buy it. Hey, she but take your book, guy. Baby girl, I'm on ten, got the baby, the guy, guy. Who's you like, guay, guay, and the clubby, the die. That boy called us July, Dubai need July. It's the suit that I'm wearing, you lying. Nunca se toquen in the night. Since the bank is a holly, get holly, Italy, Italy, Italy, Italy, Italy, Italy, Italy, Italy, money, Paris, big, Dallas, Italy, Italy, big, le big, I'm styling, Italy, Italy, money, Paris, big, Dallas, Italy, Italy, big, le big, I'm styling. I just did fashion week, I was front row, I'm tweaking the pieces, I piece them, you peep it, the placement is texture and palettes. Every week, fashion week, when you talk, I done bashas like Nifet, or talk, a casino, mataka, na utwa di carrot. Used to do murashini, but nobody di sejo tachini, our money's kotani, our money get toga for fun. Teddy Begge, Moschino, Le Zabatike, Valentino, remember Kulane, are shaba le pa, in fana geti, in twigis for fun, in fana geti, in twana get benzi, muchina, utsabi, osha, in fana geti, in safari, twiggy gave me Atari, feza gona fanina, mekfiti, le mwaku benjali,
3: teda di nai fana gitsi baskau di nai fana gitsi sao tsi tsi sa sa hleo ma wena sim bai tletsi game na khale ha ke shuta se pale cha go bo file pale le ntata ka go vali Italy Italy Italy Italy money Paris big dallies Italy Italy begele be Australia Italy Italy money Paris big dallies Italy Italy begele be Australia Italy Italy money Paris big dallies Italy Italy begele be Australia Italy Italy money Paris big dallies Italy Italy begele be Australia.

0: E allora si parlava anche qui di Italia, vabbè.
1: Ve le ricordate quando i sindacati portavano le 99 poste al 1 maggio?
0: Sì, no, ma insomma nel passato qualche bel concerto si è pure visto, insomma, infatti molte persone raccontano che la loro prima esperienza, diciamo, musicale di un concerto che hanno visto è stato quello del 1 maggio, anche le persone non di Roma, perché appunto era un'occasione, diciamo, anche per molte persone giovani di assistere a un concerto.
1: No, ma sicuramente lo sarà tuttora, cioè immagino.
0: Ah, certo, ma insomma, numeri sempre a molto alti, perché chiaramente, insomma, tu hai fatto il Festival di Sanremo a gratis, la gente ci va, chiaramente.
1: No, però appunto.
0: E invece volevo fare un brevissimo accenno al fatto, cioè, che c'è Kento che sta portando un bellissimo spettacolo in teatro, quindi insomma cercate Kento e il suo spettacolo che parla di carcere, quindi insomma sarà,
2: sì,
0: anche a
2: Kento
0: Roma.
2: Sì, Kento ne parla spesso di carcere,
0: sì. E invece lui
2: e
0: ci
2: con
0: piace
2: l'intelligenza
0: molto,
2: ci esatto. piace molto, andatelo a vedere, andiamolo a vedere.
1: Sì, sì, andiamo a vedere.
0: Infatti.
1: Va bene, comunque sono le 19.
0: Sono le 19.04.
1: 19.05. Chissà se i voli pindaci di pizze scadenti.
0: Quello lo sapremo solamente all'ultimo momento.
1: Comunque, probabilmente sì. Subito dopo, fondamentale, subito dopo ancora una replica di Blues Afternoon. Giusto? Oppure andate in diretta stasera?
2: No, domani.
1: Domani. E vabbè, chi voleva capire ha capito. E,
0: ah, quindi dobbiamo mettere la sigla, perché non ce l'ho ancora la sigla. No, mettiamo una bella canzoncina.
1: Un'altra canzone. No, non lo so, nel senso, io avrei aperto tante cose, però poi alla fine è passato tanto tempo.
0: Esatto, infatti non ci facciamo il sangue amaro.
1: No, non ci facciamo il sangue amaro. Andiamo avanti.
2: Ma sì,
0: dai, alza il volume, va.

0: E allora 19.07, ancora siamo qui,
1: ancora volete mettere musica?
0: Vabbè, i nostri appassionatissimi ascoltatori e ascoltatrici insomma capiranno che insomma
1: ci piace, a noi ci piace. Ci piace.
2: Sì, no, soprattutto
1: farvi ascoltare cose
2: un po' del bassone reggae ogni tanto, secondo me un po' steppa ci vuole, dai. Quino Mega, io
1: ci vuole un po' di reggae.
2: Sì, un bel po' di bassone, pure qua, pure in queste venerdì pomeriggio c'è, sì, beh, è vero, è fondamentale. Fondamentale! Cioè fondamentale subito dopo, però fino era pesca all'atmosfera. Poi non è vero, pure i Mine Vacanti mettono sempre, però noi non lo mettiamo mai, cioè nel senso non
1: abbiamo
2: ci avuto, abbiamo avuto un gruppo ska come ospite, non ci abbiamo mai avuto un gruppo reggae.
1: Ci sarà un motivo.
0: E qual è questo motivo?
2: Qual è questo motivo?
1: Tu non lo puoi sapere perché se lo scopri.
0: Esatto, noi qua dirigiamo. Vabbè, là, io... il presidente, il direttore, chiaramente, insomma.
2: Io
0: boicottano la musica reggae.
1: Dai, dai, su, torzato il canale. Dai,
2: vediamo. No,
1: vediamo, dai.
0: Vediamo che ci fai sentire. Speriamo, insomma.
2: Sono rimasto.

0: Cool and the Dogs Out. Perché ci hai fatto sentire questo pezzo?
1: Lascia fa. Dai, è tardi. Sono 19:11.
0: Pensavo c'era un motivo che volesse. No.
2: No, era un pezzo così che gli andava di farci sentire.
1: Sì, come al solito.
2: Quindi possiamo passare giustamente ai saluti.
1: Sì, passiamo ai saluti come al solito. Un abbraccio a chi ci ascolta
2: privato la propria libertà.
1: Speriamo che quelle mura bruci il prima possibile. E se vediamo fuori per fare la grande festa. Dai.
2: Esatto. E fate sempre il radio abbonamento. È facilissimo, basta andare sul sito della radio www.ondarossa.info. Lì trovate tutte le informazioni. C'è un bellissimo banner.
0: Cliccandoci sopra. Alla festa della radio, 49 certo. Anni di Radio Onda Rossa, venerdì 22 maggio e domenica 24 qui sotto la radio, invece il 22 maggio alla SNIA, Fucsia, Young Paninaro, Sam, come si pronuncia questo?
2: Sam
0: Arcanda, War, BDC,
2: BDC l'abbiamo sentite.
0: BDC è sempre K-pop, no?
2: No, assolutamente no. Le abbiamo non sentite so. Insieme alle Mine Vaganti poco tempo fa.
0: Cerny, Ola H Etica, Carenza 503 o 503. Giusto?
2: Ottimo.
1: No, nel senso io l'ho messa al contrario per evocare
2: gli spiriti maligni.
1: Sì, maligni. Sicuramente maligni. Alza un attimo il canale mio. Tu curioso da sentire che c'è. Basta. Era un piccolo pezzetto per il nostro pubblico.
2: Ok.
1: Asiatico. Che ci siamo ascoltati.
2: Giustamente, vabbè, ma no, voglio alzare, rimedieremo.
1: No, non alzare. Sì, rimedieremo la settimana prossima. D'altronde, che è il. Oggi che giorno era?
0: Se oggi è 8.
1: Ci sentiamo comunque
0: 7.
1: In ogni caso la settimana scorsa.
0: Sì, più o meno.
1: Come al solito. Sigla. Sigla più bella del mondo?
0: Sì.
2: Dai, allora parte la sigla. Allora, e i saluti.
1: Io lo so.
2: A tutti e tutte.
1: Io lo so, diretto che tu c'hai tante canzoni da metti da qua fino a Natale, io lo so.
2: No, veramente fino a Ferragosto, poi a Natale ancora mi devo attrezzare. Però fino a Ferragosto sì. Insomma.
1: Però usciranno altre canzoni fino a Ferragosto.
2: Certo.
1: E quindi ci avrai arretrati. Esatto,
2: le posticipiamo a Natale. Sì. Non so, faremo una trasmissione long time.
1: Allora, io non lo so. Sì.
2: Un triplo
1: split.
2: Salto mortale carpiato.
1: Non esatto, un triplo split carpiato. Pensateci. Va bene.
2: Noi invece non ci pensiamo e vi salutiamo.
1: Stata babù. Tutto a posto. Ciao.
3: You don't have to say anything and you don't have to do anything. Oh, maybe just

This is Blues Power.

0: È cominciata di nuovo la caccia alle streghe.
1: Noi uomini bennati, noi alti magistrati, privilegiati ed amministratori delegati, noi preti e cardinali e grossi industriali.
0: È cominciata di nuovo la caccia alle streghe. I padroni, il governo, la stampa, la televisione. In ogni scontento si vede uno sporco cinese. Uniamoci tutti a difendere le istituzioni.

Sono le 19:57, torniamo in voce su Radio Onda Rossa 87,9 per una comunicazione. Ci giunge notizia da Venezia degli scontri alla Biennale. All'incirca 3.000 persone si sono dirette verso il padiglione israeliano. È stato assediato l'arsenale. La polizia, come sempre, in assettanti sommossa, con i manganelli, provato a bloccare il corteo che rimane compatto. Queste le notizie che ci giungono. Se avete notizie, 06 49 17 50 potete chiamare. Buonanotte ai compagni e alle compagne di Venezia.

essere sfruttati, e quando è arrivata la polizia, quei quattro straccioni han gridato più forte, di sangue ha sporcato il cortile e le porte, chissà quanto tempo ci vorrà per pulire il

Sapesse contessa che cosa m'ha detto un caro parente dell'occupazione, che quella gentaglia rinchiusa lì dentro di libero amore

lo servo di embafare in una piazza, pregava a Cristo in croce e ci riceve.

Per i compagni e le compagne di Venezia, che oltre a lamentarsi stanno tirando fuori il bastone e cacciano i denti. Scontri a Venezia poco fa, alla Biennale ci sono feriti lievi. Per i compagni e le compagne di Venezia che stanno lottando in questo momento.

Novembre, dicembre, tempo di mobilitazione. A me interessa poco, vado sempre a lezione. Poi arriva lei col megafono acuto, uno sguardo e m'ha subito.

0: Torniamo in voce, sono le 20 e 29, iniziamo un po' in anticipo, la trasmissione che state per ascoltare è fondamentale. Sigla.
1: E senti l'omelo di Piero, acquai, la stella un po' una sine, meno mai, ali guai.
0: Original Militant P.

e ciompano qua i dischetti, saltano le puntine. Torniamo in voce, ricordiamo che poco fa ci sono stati degli scontri a Venezia, non abbiamo notizie se questi siano ancora in corso, ci sono dei lievi feriti, il tutto si è verificato alla Biennale. Per tutti i compagni e le compagne sotto i manganelli, noi siamo con voi.

questa è Radio Onda Rossa 87.9. Un segnale che disturba da praticamente 49 anni. 22 e 24 maggio venite a supportare 49 anni di Radio Onda Rossa, due giorni di festa, musica. La trasmissione che state ascoltando è fondamentale.

fondamentale come la prima raccolta di musica rap e reggae italiana. E la sigla è cantata da Militant P, da Plater RDK, storia troppo lunga. E Militant P insieme a DJ War hanno fondato una cosa che è giù, ma non solo giù, è stata importantissima soprattutto per tutte e tutti quelli che seguono la musica reggae. A team called Sud Sound System. So, enough respect alla Foundation Semb. E quindi dopo che ci siamo suonati la sigla, il 12 pollici di Militant P, non possiamo che suonarci una tune facendo un props a DJ War su Sound System Original Foundation. Proprio su Sound System Original, non è moglie. Comunque, domani sera in un pub, c'è un pub, il pub a San Lorenzo, ci sta DJ War, quindi informatevi, venitevelo a beccare, questa è per lui. Un pub. E domani anche due Sound System. Reggae Sound System.

quindi ad un pubetto domani sera a San Lorenzo, non diciamo il nome. Non si dice il nome. DJ War Italian Reggae Music Foundation. Prima da DJ War e poi sotto le casse Baracca Sound, Baba Boom da Napoli. Supportate. Che reggae si sente sui sound system, non ha...

Stiamo parlando di domani sera DJ War qua a San Lorenzo ad un pub. Venitevelo a beccare, Italian Reggae Foundation. Poi ci sono due sound system montati, quindi supportate. Se si parla di Foundation, non si può che parlare anche di loro. Enough Respect, Sam, Our Love, ormai Classic Tune, bella a tutti quelli che ci fanno i drillini e chiamano per sentirla. Infatti, cioè, quella la deve ricacciare. 06 49 17 50. Questa è Radio Andarossa. A Venezia ci stanno guardie da tutti i pizzi. Che stanno picchiando compagni e compagni.

0: Le guardie dentro a sagittà.
1: E come stavamo dicendo, state ascoltando Fondamentale, così come Fondamentale, volume 1, prima raccolta di musica rap e reggae italiana, perché di base ci passiamo quello, però è bugia, infatti ci ascoltiamo questa tune. Di Radio Onda Rossa, cioè, ok, rap, reggae sui cazzo dei sound system.

0: All'inizio pensavamo di farlo per noi stessi e per chi ci aveva preceduto, poi per chi ci stava accanto. In molti sostenevano che lo stavamo facendo anche per altri che ancora dovevamo conoscere. La verità è che quando tutto questo finirà, a restare saranno soltanto le idee dei ragazzi della Motor City, come prova inconfutabile che in queste strade, lavorando con disciplina, con dignità, si possono produrre tutti i beni culturali di cui la metropoli ha bisogno, senza che nessuno venga lasciato indietro. Le nostre sono storie di cuori stanchi che bruciano ancora dello stesso fuoco sputato da ciminiere fin troppo vicine. Un fuoco che non si spegne, di periferie che urlano, di fabbriche che provano a resistere nonostante tutto. La mia città è rombo di motore, sangue degli eroi, mistero e maledizione. È rabbia di una protesta ignorata come una sedia puntata contro il cielo. Questo è il suono della città che non ha fatto pace con il destino. Bull Brigade, Torino.
1: Per Torino che continua a combattere per la scata su no. Augusto e Autoriano. Dentro le

ripartire da zero, da zero. Ripartiremo insieme, oh. In un'ora, yeah. Fredda come il vento, che porta la neve. Vento che porta la neve. In un'ora fredda come il vento che porta la neve. Ripartire da zero, a volte bisogna fare questo. Mettere a posto tutto il bordello che hai dentro di te per focalizzare sul futuro. Riparti insieme a me. Ripartire da zero, da zero. Ripartiremo insieme, oh. In un'ora, yeah. Fredda come il vento, che porta la neve.

Castro X, militanta, a Team Call Onda Rossa Possa. Solidarietà contro tante falsità ed anche quante streghe che ora sento lì fuori, avidi sorrisi per realtà davanti a noi invece piace. E questa è Radio Onda Rossa. Non è poi non è così brutto, forse io non sono, tu non sei, ma so che sei una.

voce dentro. Dagli abissi del tempo qualcuno da laggiù mi ha lasciato un testamento e resta ancora qui tra l'esplosione e il fumo. Se non la faccio io sta strada non la fa nessuno. È un pezzettino, è vero, è mia poesia in questa città. Ci manca molta fantasia.

0: Che cosa? Non ho capito. Aspetta, mi sta chiedendo una cosa a Graffo.
1: Stanno accendendo.
0: Ah, Yaman. Rubrica.

DJ Graf. A pizzo. DJ Graf. So...

0: la Swan per la rubrica DJ Graf ci dice qual è la formula. Cacca con il tuo culo.
1: Cacca con il culo tuo. Questa è te la formula. Yeah,

0: Nap respect Roma.
1: Ma che fai, yo? Prima spari e poi dici chi va.
2: È sempre meglio un amico morto che un amico vivo. Chi siete?
1: Siamo l'anima dei mortacci tua.
3: E chi cazzo sono io? No, dimmelo.
4: Sono solo
1: DJ
5: Genghis Khan. Cosa portate?
6: Porto.

0: welcome to Roll.
1: Casetta de tre stelle, casa de mamma mia.
2: Domenica sera alla strada.
1: Ecco qua le gambe a finire.
2: Baracca montato. One Love. Italian Foundation.
1: Quando entro dentro che me parlo da solo, guardo
2: dice Roma è rossa come il cuore, gialla come il sole.
1: Come sono cresciuto, dove è tanto tempo che mi sento.
2: Roma è gialla come il sole.
1: Mia madre senti ma non segna.
2: È rossa come il comunismo.
1: Rispettato.
2: Nap, rispetto Roma.

0: bara a casa onda. Domani alla strada.
1: Ringrazio di essere nato qua, mamma.
0: Baracca montato con One Love.
1: Ringrazio di essere nato qua.
0: Supportate perché il reggae si ascolta sui Sound System.
1: Ringrazio di essere nato.
0: E domani ci sta anche Boba Boom a Roma montato, viene da Napoli.
1: Ringrazio di essere nato qua, mamma.
0: E al posto che le sue produzioni che ve le dovete venire ad ascoltare. Ci ascoltiamo un paio di tune su che selectò quando una delle tante volte in cui montò sul Vesuvio su Nap Respect Baba Boom da One da lì Roots Defender. Everyman.

Stavamo quindi ricordando che domani ci sono due sound system montati, DJ War prima a San Lorenzo. Quindi come sempre la musica reggae si ascolta dal vivo sui sound system, supportate Baracca alla strada, e ci stiamo selectando un paio di tune che ha selectato invece Baba Boom, che sta domani a Intifada. E continuiamo con un'altra tune, me la ricordo, con Sotto Napoli dal Vesuvio, Baba Boom.

E quindi domani, se volete ascoltare Station, supportate Chimonte Sound System, Baracca Sound montato a Roma, Baba Boom Hi-Fi montato a Roma. E continuiamo con una tune che arriva dalla Basilicata. Loro sono della Cricca Reggae. Questa June parla di un fenomeno purtroppo troppo attuale e troppo frequente in Italia, ma di questi tempi stiamo sentendo un sacco di notizie che salgono dal sud, che salgono dall'Ilva di Taranto, da dove si estrae il petrolio, di gente che muore. Questa è la Cricca Reggae che dice che non può finire così.

Non si può morire così in una terra sucata per il petrolio, in una terra inquinata dalla diossina. Dai fumi di scarico delle navi. Per un sud sempre più dimenticato, che continua e continuerà sempre a lottare.

Quando arrivi a Taranto da lontano si vede un fumo scuro, è il fumo dell'ex Ilva. Cadono sulle bombe, sulle nazioni e sulle popolazioni. Armi, cannoni, fucili e pistole fanno ricchi i criminali, ma fanno piangere persone.

sanno solo sparare, dice Fido Guido. Ciò che vogliono instillare è una cultura della guerra. Again a cricca, regga. Cultura della guerra. Troppi diritti violati in questo mondo. Original terra di briganti, Basilicata cricca, regga.

Questa era Cricca Reg. Ricordiamo che poche ore fa ci sono stati degli scontri a Venezia. Questa è per i compagni contro tutti i manganelli.

sciopero generale contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista per la salvezza delle nostre terre.

0: Se te lo chiedono, è tutta questione di merda.
1: Tutta questione di merda.
0: Di merda. Vedi di là, avanza compatto. O fai come l'acqua. Esci dall'argine, fai come ruggine spacca.
2: Ok, torniamo in voce, siamo sugli 87.9 di Radio Onda Rossa, sono le 22 e tra stanotte e domani ci sarà l'anniversario della morte di Peppino Impastato, una vittima di Stato.
3: Ma tu non lo capisci che se parli così, quelli ti ammazzano.
4: E se quelli mi ammazzano tu che cosa fai?

0: perché non finisci gli studi. Tu vuoi lasciare questo cesso di paese. T'aiuto io. Dato tu mi devi mettere che te devi tutte queste minchiate intese dalla mafia.
1: Certo, appena si parla di mafia tutti sull'attenti. Tu e gli amici.

0: qua sono.
1: Ora smontate tutto.
0: Noi non togliamo niente.
1: Ora togliete tutto, togliete tutte queste cartelle e ve ne tornate subito a casa.
0: La nostra Costituzione sancisce la libertà.

0: un'altra vittima di Stato.
1: È la vittima di Stato di cui parla Del Pacino, è Peppino Impastato.
2: Sei andato a scuola, sai contare?
3: Come contare?
2: Come contare? Uno, due, tre, quattro, sai contare?
3: Sì, so contare.
2: E sai camminare?
3: So camminare.
2: E contare e camminare insieme lo sai fare?
3: Sì, penso di sì.
2: Allora forza, conta e cammina. Vai.
4: Uno, due, tre, quattro.

forse passate a Bologna, ricordate qual è la mia storia, lungo i viali verso la sera, ai miei sogni non chiedo più nulla.

E siete sempre sugli 87,9, frequenze che a volte disturbano, a volte sono dolci. Adesso sono dolci. Ubriaco canta amore.

Torniamo in voce, sempre sugli 87,9, questa è Radionda Rossa, un segnale che disturba. La trasmissione che avete ascoltato è fondamentale. Un saluto a tutto e tutti, a tutte le persone che lottano in questi tempi bui e soprattutto alle persone private della propria libertà. Bella.

0: Onda Rossa ci fa risparmiare 1,50 euro al giorno di giornali. Consideriamo che ci manda bella musica e i discorsi che sentiamo sono tutti belli, pieni, costruttivi. Fate il calcolo, 2 euro al giorno per un anno, quanti soldi vi fa risparmiare Onda Rossa? E quindi diamo sti 30 euro per la sussistenza di questa meravigliosa radio. E ho buttato via la TV. Grazie a tutti e buona lotta.
1: Inizia la gira della Brigata Callejera di appoggio a Elisa Martinez, organizzazione di, con e per sex worker.
2: Alle lavoratrici sessuali del mondo, a tutti studenti che sono consapevoli del loro potere storico di fare cambiamenti nel mondo, alle donne che sono vittime di tratta a fini sessuali e lavorativi, a mezzi di comunicazione che continuano ad essere uccisi e fatti sparire per aver detto la verità, alle madres buscadoras, alle anarchiche del mondo che continuiamo a lottare per l'autogestione, a tutti gli animalisti del mondo che continuano ad organizzarsi per fermare il dolore degli animali, agli ambientalisti che mettono a rischio la vita per difendere la vitalità della terra, agli operai di tutto il mondo, alle cooperative, ai collettivi, ai gruppi organizzati che difendono le loro idee e i loro sogni.
3: Diamo il benvenuto alla Brigata Callejera di Appoggio Elisa Martinez con il primo incontro a Laurentino 38 Squat il 27 marzo alle 19.